Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.
8: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

solito capita una volta ogni 6 mesi, quando va bene. Comunque, per il resto, fra pochi minuti, quindi alle 7:30, dovrebbe esserci la consueta trasmissione Restiamo Animali, trasmissione vegana animalista che viene in onda appunto tutte le domeniche alle 7:30. A seguire, verso le 8, parte la mia programmazione musicale. Come dico sempre, musica completamente rotta libera, pescata dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, l'annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli, come dico appunto sempre, naturalmente un po' tutti i generi musicali comuni ascolto nella nostra emittente.

0: 19/B al capolinea del bus 21. Sogni d'oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
2: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake. Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 850 e parleremo di lupi, lupi di oggi, di domani, ma anche di ieri, e poi ancora di caccia, di animali impiegati negli scenari di guerra, di libri che invece raccontano il lato giocoso degli animali non umani. La colonna sonora della nostra puntata è oggi nelle affidabilissime mani di Anna Granata. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni.

Parliamo di lupi, con dei dati allarmanti che arrivano dall'osservatorio Lupo. Nei primi 4 mesi del 2026 possiamo dire che l'Italia si è trasformata in un corridoio di morte per il lupo. 190 animali sono stati trovati senza vita lungo le nostre strade e nei nostri boschi. Un numero che non è solo una statistica, ma il termometro di un conflitto che sta raggiungendo livelli di guardia mai visti prima. Nel dettaglio, le cause di morte confermano il peso dominante della pressione umana. 70 lupi risultano morti per investimenti stradali o ferroviari, e questa è la prima causa accertata. Ci sono poi 61 casi in cui le cause non sono certe. Ci sono 29 avvelenamenti certi o probabili, 9 traumi generici, 8 casi riconducibili a bracconaggio con uso di armi da fuoco o uccisioni illegali, 7 casi legati invece a patologia, quindi morti naturali o per deperimento, e infine 7 casi di competizione con altre specie o all'interno della propria specie. L'osservatorio Lupo riporta anche quello che sarebbe il primo caso di aggressione a una persona umana da parte di un lupo. Sarebbe avvenuto questo episodio lo scorso 13 febbraio ad Abbateggio, in provincia di Pescara, dove un uomo avrebbe riportato, uscendo di casa, ferite multiple e la frattura di una mano per il morso appunto di un lupo. Si tratta evidentemente di un episodio da accertare in tutti i suoi dettagli. Quello che sicuramente sappiamo è che il clima di tensione fra le comunità umane e i lupi è in rapida ascesa, e le normative europee e nazionali sempre più aggressive verso i lupi riflettono questa condizione. L'osservatorio Lupo, oltre ai decessi, ha registrato 46 avvistamenti e 47 casi di predazione. Ma in ogni caso è la reazione umana a spaventare. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come abbiamo documentato nelle puntate scorse, c'è stata una vera strage per avvelenamento. Almeno una 15 di lupi sono stati uccisi in questo barbaro modo. E la barbarie si è manifestata anche in Toscana, con lupi uccisi, decapitati e i loro resti esposti in pubblico. I dati dell'osservatorio Lupo mostrano un paradosso, perché le nuove normative aprono potenzialmente alla possibilità di abbattere i lupi. E però le cifre spaventano, perché l'ISPRA, nel fissare le eventuali quote di prelievo, indica la cifra di 180 lupi che potrebbero teoricamente essere abbattuti in un anno. La pratica però supera già la teoria. Nei soli primi 4 mesi del 2026, come abbiamo detto, abbiamo già 190 animali trovati morti, e la maggior parte di loro per ragioni che hanno a che fare con l'interazione con le comunità umane. Per entrare nello specifico, in Abruzzo la quota fissata dall'ISPRA sarebbe di 9 lupi, ma ne sono già stati trovati morti 29. In Emilia-Romagna la quota è 15, i morti 26. In Piemonte abbiamo 33 morti contro i 23 teoricamente previsti. In sostanza, la mortalità reale fra incidenti stradali e bracconaggio sta già decimando la popolazione, oltre ogni limite precauzionale.

buon segnale di una certa schizofrenia scientifico-culturale tipica del nostro tempo si può cogliere constatando che mentre si uccidono i lupi contemporanei, scatenando anche una nuova ondata di psicosi collettiva, c'è chi si industria nei laboratori scientifici per riprodurre lupi preistorici. Proprio così. La notizia è che un'azienda statunitense, Colossal Biosciences, ha prodotto, così si dice nei lanci stampa, i primi esemplari di lupo preistorico a oltre 12.000 anni dalla scomparsa della specie. Il progetto, un caso detto di de-estinzione, è basato sulla ricostruzione genomica e sull'ingegneria genetica a partire da DNA antico. I tre animali appena generati, due maschi, chiamati con grande fantasia Romolo e Remo, e una femmina, Calesi, vivono in questo momento in una riserva protetta negli Stati Uniti e rappresentano il primo nucleo di una popolazione che, secondo l'azienda, potrebbe diventare nel tempo autosufficiente. Secondo quanto comunicato, gli animali si troverebbero ora in età riproduttiva e quindi l'azienda prevede di ampliare il gruppo già entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha dichiarato Matt James, responsabile del settore animale per questa azienda, è creare una popolazione di lupi preistorici in grado di incrociarsi, che col tempo si riprodurrà naturalmente per dare vita a una popolazione sostenibile della prima specie al mondo a essere riportata in vita. Il progetto si basa sulla ricostruzione del genoma del lupo preistorico a partire da frammenti ossei antichi. A partire da queste informazioni, gli scienziati hanno modificato geneticamente embrioni di lupo grigio, introducendo caratteristiche morfologiche simili alla specie estinta, come il mantello chiaro, una dentatura più sviluppata e una maggiore massa muscolare. Gli embrioni sono stati poi impiantati in madri surrogate e fatti nascere con il cesareo per ridurre i rischi. Ben Lam, amministratore delegato e cofondatore di Colossal Biosciences, sostiene che i lupi preistorici ce la stanno cavando alla grande. Vivono in una riserva di circa 2.000 acri che consente monitoraggio e gestione in condizioni semi-naturali. L'azienda naturalmente ragiona per il suo tornaconto, ma questa vicenda ha ovviamente suscitato interesse e molte perplessità nella comunità scientifica. Alcuni esperti sottolineano che gli animali ottenuti non sarebbero lupi preistorici, bensì lupi grigi geneticamente modificati. Altri evidenziano i rischi legati a una possibile reintroduzione in natura. Il paleontologo Nick Rawlins, per esempio, ha osservato che una popolazione autosufficiente potrebbe cacciare prede più grandi rispetto ai lupi attuali, e analoghe preoccupazioni riguardano l'impatto sugli ecosistemi moderni, profondamente cambiati rispetto all'epoca in cui la specie era presente. D'altra parte, il progetto rientra in una più ampia strategia di de-estinzione, che include anche altre specie, come il dodo e il moa, utilizzando tecnologie di editing genomico e cellule staminali. Detto tutto questo, c'è da domandarsi quale sia il senso di simili operazioni. Colossal Biosciences sembra avere un comportamento da apprendisti stregoni, con obiettivi non del tutto chiari. Riprodurre lupi, mammut, il dodo, fa certamente notizia, ma non dovrebbe di per sé comportare chissà quale business. Il modello industriale di questa azienda, più credibilmente, si basa sulle proprietà intellettuali. Le scoperte fatte nel campo dell'ingegneria genetica, della fertilità, della biologia cellulare, possono essere vendute o applicate nella medicina umana, per esempio nella cura di malattie genetiche o nello sviluppo di nuovi metodi di riproduzione assistita. Quindi siamo di fronte a un modo postmoderno di sfruttare gli animali che ci sentiamo francamente di rifiutare.

parliamo di caccia. Cresce e si struttura il dibattito politico e parlamentare attorno alla riforma della caccia, la cosiddetta legge Sparatutto, che allarga notevolmente le opportunità per i cacciatori in termini sia di specie cacciabili, sia di tempi e luoghi per sparare. Nel dibattito irrompe all'improvviso un parere preventivo inviato all'Italia dalla Commissione europea, con il quale Bruxelles aveva messo in guardia il nostro paese per una serie di criticità presenti nel testo. Il deputato Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi Sinistra, ha denunciato il fatto che il Parlamento è stato tenuto all'oscuro della lettera della Commissione europea, inviata a dicembre 2025, un parere che boccia punti centrali del testo di riforma della legge. La Commissione europea ha infatti evidenziato che diverse disposizioni del progetto sono in contrasto con le direttive comunitarie, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Le criticità nello specifico riguardano l'ISPRA. Secondo l'Unione Europea, i calendari venatori e le deroghe devono basarsi su dati tecnico-scientifici solidi e indipendenti e non solo su decisioni politiche regionali, per cui non si giustifica il ridimensionamento dell'ISPRA. Ancora, la Commissione ha segnalato il rischio che le modifiche permettano di cacciare in periodi sensibili per la fauna, come durante la migrazione o la riproduzione, momenti nei quali, secondo le norme dell'Unione Europea, la caccia non è consentita. Ci sono poi forti dubbi sulla conformità delle norme riguardanti l'allevamento e l'uso di alcune specie come richiami. E infine c'è la questione dei dispositivi tecnologici. L'introduzione di visori notturni o altri dispositivi optoelettronici per la caccia di selezione è stata messa sotto osservazione dall'Unione per il potenziale impatto sull'efficacia del prelievo venatorio e soprattutto sulla sicurezza.

0: Nel dibattito è molto netta la posizione delle deputate del PD Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che si concentrano sulla maggiore facilità di accesso alle armi, prevista dalla legge in discussione. L'uso delle armi sta diventando incontrollato, hanno detto le due deputate, e il 25 aprile scorso ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta quando il titolare di un porto d'armi sportivo, detentore in realtà di un arsenale domestico, ha sparato con una pistola Piombini contro due persone colpevoli di portare il fazzoletto dell'ANPI, l'associazione dei partigiani. Il ministro Piantedosi, dicono ancora le deputate, continua a non rispondere alle nostre richieste di riferire sui sequestri di munizioni destinate all'esportazione illegale e sul rilascio dei permessi di espatrio delle armi. Non dice nulla del 1.500.000 porto d'armi rilasciati, del tutto sproporzionati rispetto ai praticanti effettivi delle discipline sportive e venatorie. Infine Evi e Prestipino chiedono il ritiro immediato del disegno di legge Spara Tutto. Lo chiedono fermamente, hanno detto, insieme alla società civile, alle associazioni e ai giovani che si stanno mobilitando in tutta Italia. Questo provvedimento, dicono Evi e Prestipino, è pericoloso per gli animali, per la biodiversità e per le persone. Meloni, con il suo silenzio assenso, si è fatta interprete della lobby delle armi e degli ambienti venatori più estremisti, tradendo i valori europei e trasformando la natura da patrimonio collettivo a supermarket, a danno degli animali.
1: È morto.
0: E sempre in tema di caccia va registrato il battagliere annuncio di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, la quale, celebrando la legge che porta il suo nome, ha annunciato che i prossimi traguardi saranno, parole sue, la battaglia per la tutela degli equidi e una guerra senza quartiere alla barbarie della caccia con lo strumento del referendum.

storia delle guerre, sempre troppo lunga e all'apparenza infinita, è anche una storia di arruolamento e sfruttamento degli animali. Da asini, cavalli e muli costretti a trascinare masserizie e artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, ai piccioni viaggiatori usati per trasmettere messaggi riservati, ai cani anticarro che l'esercito sovietico utilizzò, sembra oltretutto con scarsi risultati, durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora tocca ai delfini, oggetto di una sconcertante contesa fra Stati Uniti e Iran riguardante lo stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal è stata riportata un'indiscrezione, secondo la quale l'Iran starebbe cercando il modo di infrangere il blocco dello stretto imposto da Trump e a questo fine avrebbe potuto utilizzare dei delfini armati di mine per attaccare le navi da guerra statunitense. Curiosa e allarmante la risposta data dal segretario alla difesa, anzi alla guerra, come ora si chiama il dipartimento, Peter Hegseth. Non posso confermare né smentire, ha detto, se disponiamo di delfini kamikaze, ma posso confermare che loro, cioè l'Iran, non ne hanno. Questa frase naturalmente non significa che Washington non abbia delfini addestrati ed equipaggiati per fare la guerra, e addirittura sembra accreditare l'ipotesi opposta, anche se ovviamente si tratta della frase di un personaggio che non è noto per la sua affidabilità. Secondo un esperto consultato dall'agenzia di stampa ADN Kronos, Scott Savitz, in passato i delfini sono stati impiegati per individuare eventuali mine e procedere al loro disinnesco, ma sempre dopo la fine dei conflitti armati. Non sono mai stati usati, ha detto, come kamikaze. Sarebbe un ulteriore passo, un ulteriore sprofondo in quell'abisso che è già la guerra.

0: romana. Siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
6: Sfumature di lavanda, ronzì di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
8: .8.05 in questo momento, anzi praticamente 8.07, subito prima della pubblicità ci siamo ascoltati la consueta trasmissione vegana animalista Restiamo Animali, che va in onda appunto tutte le domeniche alle 7.30. Nel frattempo sottofondo sono partiti i People's Choice, ma io vi ho anche preparato l'intera scaletta per questa mia programmazione domenicale, quindi partiamo subito con una prima sequenza di brani. Partiamo con Hemp Fiddler in You, poi ci spostiamo all'Irlanda dei Pogues in Boys from the County Hall. E poi ancora veniamo agli Helicopters in Ripper Hurricane e poi Best Round of Death, che ci fanno ascoltare Phantom Drip, e poi se c'è tempo, se no ve lo faccio ascoltare dopo, Atari Teenage Riot in By Any Means Necessary. Ma partiamo subito con Hemp Fiddler.

0: won't you buy me a mercy?
1: 8:24, Tari Teenage Riot, in sottofondo Janis Joplin, a seguire pubblicità e notiziari popolari network, e ci sentiamo subito dopo intorno alle 8:45 circa.
0: Lifetime, no help from my friends, so oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita.

0: Si tratta di uno dei più massicci attacchi, bombardamenti mai compiuti sulla capitale ucraina. Si registrano danni ad edifici in numerose zone della città. È in corso un incendio, un vasto incendio vicino ad una scuola. I soccorritori in questo momento stanno scavando sotto le macerie e tentando di spegnere diversi roghi che sono in corso nella capitale. Come dicevamo, al momento il bilancio è di un morto e oltre una quarantina di feriti. Mosca avrebbe usato anche il supermissile Oreshnik lanciato contro la regione di Kiev. Le immagini che in questi minuti mandano o trasmettono i media ucraini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano uno dopo l'altra all'esterno dell'atmosfera, arrivando al suolo ad una velocità di 20 km orari. Ad essere colpita con questo missile è una città che si trova a 80 km a sud di Kiev. Come dicevi tu, Luigi, era stato annunciato la rappresaglia del Cremlino ed è arrivata dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nei territori occupati di Lugansk che aveva provocato 21 morti.
1: Grazie Omar. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 di questi sono capoluoghi, si voterà anche domani dalle 7 alle 15. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno, Reggio Calabria e anche in Lombardia i comuni al voto sono numerosi. Su questo sentiamo Alessandro Braga.
2: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari i due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto, numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
1: Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi del pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellino. Il giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi li ha seguite.
3: Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
1: Nell'undicesimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla difesa della natura, ieri Leone XIV ha visitato Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Si tratta della terza visita in 15 giorni in Campania, dopo quelle di Napoli e Pompei. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone durante la sua visita. Paolo Naso, docente di scienza della politica alla Sapienza di Roma.
4: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ho dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione.

E al volo proviamo ad ascoltarci anche Turbo Negro, We're Gonna Drop the Atom Bomb.

0: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
13: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
14: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
15: Per favore, regoli il volume del suo giradischi in modo da sentire la mia voce come se io stessi conversando con lei a un paio di metri. Ecco, così. Scusi, ancora una prova di volume.

giorno e un nuovo tuffo nel mare tempestoso dei rumori. Noi anche le ore libere riempiamo di rumore. È una droga, non se ne può fare a meno. L'udito è in pericolo. Su questo si è operato, con il rumore tra le mani, quello dannoso, con il rumore tra le mani, e resta nell'orecchio, con il rumore tra le mani, quello dannoso,

0: Resistenza ad ogni giorno al nostro udito, ai nostri nervi.
1: 9.08 in questo momento, naturalmente siete sempre alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina, parte un'altra sequenza di brani, parte con Mark Wonder. Il brano si chiama All On Board e poi a seguire ci sentiamo Delia Gonzalez e Gavin Russo nel DFR remix di Rise e poi ancora Telekinesis in Like Nothing e chiudo la sequenza Sophia Stephens in Run Away With Me. Ma partiamo per l'appunto con Mark Wonder.

9:26 in questo momento, ci siamo ascoltati Sofia Stevens, in sottofondo stanno terminando i Moody Blues, a seguire Test Hughes, e poi per ciò che concerne la mia programmazione musicale, naturalmente ci risentiremo subito dopo la pausa pubblicitaria, quindi intorno alle 9:30, qualche minuto, 9:35 circa, il tempo solo che si posiziona un attimo e faccio partire intanto gli Stooges.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
7: .9:33, sono appena partiti Slime Robby, siete alle prese con la programmazione musicale completamente 8 libero domenica mattina, parte subito un'altra sequenza, poi fra una ventina di minuti, 15-20 minuti vado con la rubrica di concerti, partiamo dalle nostre parti, partiamo con Francesco Guccini, quella cosa in Lombardia, e poi passiamo ai Foo Fighters in Under You, Hamilton Sniffers in Chewing Gum e poi ancora My Morning Jacket in Half a Lifetime e chiudo la sequenza con Lena Lovic in Night Shift. Ma partiamo appunto con Francesco Guccini.
8: Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza.

vanno a coppie nostri simili quest'oggi per le scale dell'odore di penosi alberghi a ore, ma si sa, anche questo è l'amore. Certo è amore anche la fretta, tutto fibbie, larci e brividi, fra la nebbia gelata

9.37 naturalmente era Francesco Guccini. Un aggiornamento di notizie intanto con Trump che dice grazie ai servizi segreti USA, ringraziamo i nostri eccellenti servizi segreti e le forze dell'ordine per l'intervento rapido e professionale contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca che aveva precedenti di violenza, una possibile ossessione per l'edificio più caro al nostro paese. Così il presidente USA Trump un mese fa gli spari durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ciò dimostra l'importanza per i futuri presidenti di uno spazio più sicuro e protetto mai costruito a Washington DC. La sicurezza nazionale USA lo esige, ha detto. Ripartiamo subito con la musica Foo Fighters.

9.52 in questo momento, si è sempre ascoltati Lena Lovitz, in sottofondo invece gli Sparks, fra un po' passeremo i Duran Duran, ed è il momento però della rubrica di concerti della settimana. Iniziamo da Bologna naturalmente, iniziamo dalle serie dei Giardini Margherita, dove in corso di svolgimento Kilowatt Summer, tutti i spettacoli ingresso libero. Oggi alle 17 abbiamo Moigea, mentre invece il 27 maggio, cioè mercoledì, per la rassegna Semi alle 19 Crano.

Sempre nella giornata di oggi allo sghetto di via Zago alle 18 abbiamo Cosimo Boni, mentre a Villa Angeletti, quindi dalle parti di via Caracci, alle 20 Daniele Carpi e Well. Passando al locomotive in via Sello dopo lavoro ferroviario, locale 2 Centra con la tessera X, oggi abbiamo dalle 20.30 l'Eroi e supporta il rock da Bologna con Antares, Kraut, Technokraut con Cacao, Hardcore Scream da Terni con Diabete, Noise Rock Veneto con Lucertolas e Postalcore Noise Punk da Torino con Rope, ingresso 15 euro. Passiamo giovedì 28, dove per Express Festival abbiamo Lucrezia Dalti, ingresso 17 euro, e venerdì 29 Casino Royale, 22 euro. E in sottofondo abbiamo per l'appunto Duran Duran. Veniamo invece alla cantina Bentivoglio di via Mascarella, questa sera da Flocco e Saverio Zura. Lunedì 25 gli Swing and Cats, che coniugano l'amore per lo swing con i grandi classici delle ballate americane. Martedì 26 Abate Seni Gridini Trio. Venerdì 27 Middle of Bovi Quartet in The Cool Cooking. Giovedì 28 Guglielmo Pagnozzi Quartet. Venerdì 29 Moonshiners in Distillatori di Musica Libera. Sabato 30 The Indians in Sound from New Orleans.

Sempre oggi a Porta Pratello di via Pietralata Lumiero, mentre ancora oggi al Parco della Montagnola, ingresso libero per la rassegna Frida nel Parco, Disaccordi. Ritorniamo invece in via Mascarella, questa volta con il Bravo Caffè, martedì 26 Renato Droghetti in San Luca Sound Cover, mercoledì 27 Vintage Cover Band, venerdì 29 Outsider Swing Quintet, sabato 30 Serena Zanniboni Trio and Back to the Roots. Venerdì 29 l'Auditorio Manzoni di Via dei Monari per Jazz Sound Symphony alle 20.30 Enrico Rava alla tromba insieme a Fearless Five in Jazz Sound Road. Ingresso secondo i posti 40-50 euro.

Veniamo al resto della provincia. Domani alle 21 nella corte comunale di via Emilia 92 a San Lazzaro di Savano, in programma Paradiso Jazz in Corte, concerto dei My Five Jazz Funk Machine, quintetto che propone un repertorio variegato capace di attraversare il periodo hard bop in stile Blue Note anni 60 fino ad arrivare a contaminazioni funk e soul. La formazione porterà sul palco un concerto dalla sonorità raffinata ma allo stesso tempo vivace e coinvolgente. Sul palco Diego Frabetti a trombe flicono, Luca Ceribelli al sax, Felice Cosmo al piano, Giuliano Dal Bosco al basso elettrico e Michele Carletti alla batteria.

Ho saltato un concerto al Bravo Caffè, è quello di venerdì 28 con Four Beats and Giada. Continuiamo invece con la provincia. Mercoledì 27, Palazzo Albergati di Zola Predosa per la rassegna Zola Jazz and Wine, Jazz in Jazz. Abbiamo ingresso libero, Spiritual Trio. Sottofondo, no scusate, è già tutto esaurito, Spiritual Trio. In sottofondo invece sono partiti X6 Specs. Sabato 29, Music Station Trebbo di Reno, abbiamo Romano Reggiani and Bending, Bob Dylan, Una rivoluzione rock.

Ecco, per ciò che concerne Spiritual Trio di cui vi ho detto prima, leggo una cosina, la rassegna, appunto, che è la rassegna di Zola Jazz and Wine, appunto preceduta da un'anteprima il 27 maggio a Palazzo Albergati, con una formazione prestigiosa, lo Spiritual Trio guidato da uno dei talenti più originali del jazz italiano, il trombettista Fabrizio Bosso, che propone un viaggio alla scoperta della dimensione mistica del gospel che incontra quella profana del jazz. Il concerto è esaurito, ma è stata attivata una lista d'attesa sul sito del festival. Veniamo invece al resto della regione. Partiamo da oggi, Giardini della Rocca, Bertinoro, provincia di Forlì Cesena, per la rassegna Romagna in Fiore alle 16. Dal Brasile il jazz pop di Zé Ibarra, ingresso 5 euro. E ancora oggi all'Auditorium Cona di Forlì, Rafael Gualazzi e Simona Molinari in un concerto jazz. E ancora oggi Bosco Albergati, Castelfranco Emilia, provincia di Modena, dalle 20, Beer Quake. Poi il 30 di maggio, restiamo nel 30 di maggio, Piazza Mianotti, Fiorano Modenese, appunto in provincia di Modena, sabato 30 maggio, per maggio fioranese, abbiamo la banda Bardò che ripercorre una lunga carriera con l'esecuzione dei brani più famosi della formazione. Il 29-30 maggio, quindi sabato, venerdì e sabato, allo Stadio Neri di Rimini abbiamo Vasco Rossi in Vasco Live. Il 29, cioè venerdì 29, solo per il fan club, invece il 30 è aperto a tutti quelli che hanno il biglietto, naturalmente. Chiudiamo con sabato 30, Teatro Asioli di Reggio Emilia, per Crossroads, Roberto Gatto e Martwine, un concerto di piano e macchine elettroniche. In sottofondo siamo passati da un pè, ma direi che con i concerti abbiamo chiuso e quindi è il momento di partire con la musica. E allora ripartiamo con Double Speak in Back to Nature e poi ancora Athlete in El Salvador, Dresden Dolls in Sex Change e poi ancora Journey in Anytime. Sto vedendo un po' più o meno con i tempi come siamo messi, c'è ancora spazio. C'è ancora spazio anche per Nova Lima in libertà e forse anche Touring Breaks in Tay Can Bite Sunshine, ma partiamo per l'appunto con Double Speak.

Scusate, solo un attimo, ho richiuso la finestra. Dunque, aggiornamento notizie, dicevo, Netanyahu che parla di dubbi sul rinvio del nucleare in Iran, preoccupazione sull'accordo in fase di definizione con l'Iran, il rinvio dei negoziati sul nucleare, cessati il fuoco in Iran, collegato a quello in Libano, così il premier israeliano Netanyahu, il presidente USA Trump. Il piano d'intesa in discussione introdurrebbe una proroga della tregua di 60 giorni e fine guerra anche in Libano, ma per Netanyahu e l'establishment della sicurezza israeliana, gli iraniani stanno prendendo tempo e tra altri 60 giorni il problema dell'intransigenza iraniana riemergerà. Ma ripartiamo subito con la musica, perché siete ripresi con la programmazione musicale completamente, rotta libera domenica mattina, e la volta ora di Dresden Dolls.

0: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni.

0: ed economico. Entra a far parte di Camilla Emporio di Comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
1: Femmine folli, corpi amputati, vite profanate, anime rinchiuse, donne in manicomio.
2: Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane che mi passano.
1: Di Virginia Gregori e Roberto Benatti, musiche originali di Giuseppe Rossi. Quarta puntata. Donna, madre, moglie fedele, regina della casa. Fuori da questi schemi è considerata pazza. Il manicomio sarà la sua dimora.

Le voci: Alessandra Ambrogi, Roberta Graziani, Francesco Paolo Di Noto e Cesare Imposimato.

Riassunto delle puntate precedenti. Dalla leggenda di Lilith, prima moglie di Adamo, alla cacciata dal paradiso terrestre di Eva, entrambe donne peccatrici. Bollate nei secoli successivi come streghe, adulatrici del demonio, le abbiamo ritrovate successivamente come isteriche. Nell'Ottocento, con Lombroso, queste donne divengono criminali nate, pericolose per la società e quindi da internare. Sono gli anni della moderna psichiatria. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze raccolte e ritrovate dalle cartelle cliniche del manicomio provinciale di Bologna, sotto la direzione di Francesco Roncati.

0: Siamo nel 1865. L'Unità d'Italia è una realtà consolidata. Ora bisogna fare gli italiani e le italiane e, come abbiamo ascoltato nelle puntate precedenti, nell'Antico Testamento e nella tradizione giudaico-cristiana, il destino della donna, voluto da Dio sin dalla sua nascita, è stato e sarà sempre assoggettato alla volontà maschile. E così sarà anche nella nuova Italia che sta nascendo. Trattata come costola e sottomessa alla volontà dell'uomo, sia questo padre, marito o fidanzato. Leggiamo dal Codice Civile del Regno d'Italia, anno 1865, alcuni articoli relativi alla condizione giuridica della donna.
1: Articolo 131. Il marito è il capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.
0: Articolo 134. La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitale, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione, in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.
1: Articolo 236. Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore del ventre.
0: Articolo 237. La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia. Il consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e alla educazione dei figli.
1: Articolo 268. Non possono essere tutori, protutori, curatori né far parte dei consigli di famiglia e devono cessare da questi uffici qualora li avessero assunti primo le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate.
0: Per chi devia dalle regole imposte dalla società, si apriranno le porte della segregazione manicomiale, le cui cure, come un caldo e saldo abbraccio, segneranno per sempre il resto della loro vita, relegandoli ai confini della società. Leggiamo alcuni articoli relativi all'infermità mentale.
2: Articolo 61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.
3: Articolo 234. Il maggiore di età ed il minore è emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto.
2: Articolo 236. L'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero.
3: Articolo 329. L'interdetto è in stato di tutela.
2: Articolo 338. L'interdizione sarà revocata a distanza dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo. Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere se continui la causa di interdizione.
3: Articolo 339. L'infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo potranno dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare o ipotecare i loro beni, né fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.
1: Queste le leggi che regolano alla fine dell'Ottocento la condizione della donna e quella dei malati mentali, leggi pensate principalmente da un punto di vista contabile e amministrativo. Tuttavia, nei primi anni del Novecento, l'affollamento degli istituti, sia da un punto di vista economico che di controllo terapeutico, diventa insostenibile per gli ospedali psichiatrici, al punto che si comincia a reclamare a gran voce una normativa unica sulla psichiatria. Ma fino al 1904, nonostante le numerose proposte di legge, non si riuscì ad approvare un quadro normativo che regoli il mondo della follia. La legge denominata «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati, custodia e cura degli alienati» venne approvata nel febbraio del 1904 e resterà in vigore, sia pure con qualche modifica, fino al 1978. Essa stabiliva che dovevano essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, qualora risultassero pericolose a sé o agli altri, o provocassero pubblico scandalo. In via ordinaria, l'ammissione dei ricoverati poteva essere chiesta dai familiari, dai tutori e da chiunque altro, sempre in tutela degli interessi degli infermi e della società.

0: Dal 1904 in poi, ogni commissario di pubblica sicurezza ha il potere di emettere ordinanze di ricovero sulla base dei certificati medici che contengono almeno una sommaria dichiarazione di pericolosità. Non occorre che a firmarlo sia uno specialista. Essendo la pericolosità sociale sempre presunta, è sufficiente avere un malessere in un luogo pubblico per essere spediti in manicomio. La richiesta di ricovero può essere fatta da un parente, un vicino di casa, un passante. Chi entra in manicomio non può uscire di sua volontà, nemmeno se è stato lui a chiedere il ricovero. Per tutti è prevista l'indelebile iscrizione al casellario giudiziario. A nessuno è permesso vedere cosa accade in manicomio. I colloqui con i parenti sono concessi con parsimonia. Le lettere spedite o ricevute dai malati vengono aperte e controllate, poi depositate nelle cartelle cliniche. L'unica attività permessa è il lavoro. Ma l'isolamento non è soltanto interno. I matti non possono comunicare con chi vive fuori. E poi ci sono i mezzi di contenzione. Fascette, camicie di forza, corpetti, sedie di forza e tanto altro ancora. Legge 17 luglio 1919, numero 1176. Norme circa la capacità giuridica della donna. Legge Sacchi.
1: Articolo 7. Le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.
0: La legge, oltre ad abrogare l'autorizzazione maritale, riconobbe l'accesso delle donne agli impieghi pubblici e all'esercizio delle professioni, sia pure con alcune significative limitazioni che sarebbero state superate solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. L'antico pregiudizio, assurto al rango di principio giuridico, dell'infirmitas sexus, che fa discendere dalla differenza di genere una differente condizione giuridica per uomini e donne, è duro a morire sia nella legislazione che nella mentalità collettiva.

0: inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. E d'accordo.
1: Certo che sono d'accordo. Perché? Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no?
0: Sì, sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno. E tantomeno per le donne.
2: Negli anni dal 20 al 30 l'Italia è cambiata considerevolmente. Accanto alle campagne si sviluppano grandi agglomerati urbani, capaci di accogliere famiglie sempre più numerose. Cambiano anche le attività lavorative delle ricoverate in manicomio, non più contadine ma operaie. A far da sfondo sarà tuttavia sempre la miseria. In questo periodo, col regime fascista, cambia il sistema manicomiale, concepito per assistere la follia ma usato soprattutto per mantenere l'ordine pubblico e la tutela della moralità, attraverso la presa in carico della pericolosità sociale e del pubblico scandalo, determinandone una potenziale estensione a tutti quei comportamenti che deviassero dal modello fascista dell'italiano nuovo.
3: Consultando la documentazione medica e la pubblicistica fascista, balza agli occhi come i discorsi sulle donne diverse non fossero una novità. Il regime li ha ideologicamente utilizzati

0: manicomio per la prima volta a 23 anni, nel 1933, con diagnosi di eccitamento indeficiente. Dalla lettera del cognato emerge la descrizione di una donna che non voleva accettare a tavolino il destino che la società le imponeva.
1: Illustrissimo signor direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Bologna, mia cognata ha iniziato a 7 anni le stranezze e le fughe da casa. Tali fughe si sono ripetute parecchie volte, nonostante l'attenta vigilanza e le amorose cure della madre e delle sorelle, che hanno sempre cercato di prenderla con le buone e soddisfare sino al limite del possibile tutti i suoi desideri. Quando si allontana da casa va errando senza meta e passa le notti all'aperto con gravissimo pericolo, non solo per la salute, ma anche per l'onore suo e della famiglia. Ruba in casa e regala o vende a virilissimo prezzo anche oggetti di valore. Fa debiti ricorrendo a trucchi e a menzogne. Rappresenta i suoi familiari come gente cattiva e di malcostume. E tutte queste confidenze e questi mercati li fa con persone triviali e di dubbia moralità. Con la massima disinvoltura, perché incosciente, diffonde le più stolte e infamanti calunnie sull'onorabilità dei suoi parenti e persino della sua povera mamma, che ha fatto per essa i più duri sacrifici. Ultimamente vi è stata la solita scappata da casa e per ben 5 giorni, malgrado le ricerche della questura, dei parenti e degli amici, è rimasta irreperibile. Si sa che quando erra in balia di se stessa si lascia avvicinare dai peggiori figuri, ed è un vero miracolo che fino ad ora non sia avvenuto qualche scandalo irreparabile. Quando è stata ritrovata e ricondotta a casa, ha dichiarato che preferiva essere rinchiusa in qualsiasi luogo, anche in manicomio, pur di non stare a casa sua. Tra le varie manifestazioni del suo squilibrio vi è anche quella di tagliuzzare i propri indumenti e distruggere oggetti. Spesso minaccia di suicidarsi e tale intenzione l'ha manifestata anche al medico dell'istituto di San Camillo. La povera madre, che vive di una piccola pensione ed ha esaurito tutte le prove e tutti i sacrifici, non sa quale altro riparo possa trovarsi a tale disperante situazione che non sia il ricovero definitivo in un ospedale psichiatrico.
0: Per Elena, le altre donne, dunque, relegate ad un ruolo passivo nei meri ambiti privati e familiari, la sfera dei comportamenti anormali e quindi stigmatizzabili come socialmente pericolosi si amplia, ricomprendendo potenzialmente tutto quanto si discostasse da tale ristrettissimo spazio di espressione.
2: 5 minuti in casa dell'avvocato Martinoli a Milano. Dall'unione felice e feconda di Ambrogio e Antonietta Martinoli, sposati nel 1913, sono nati 18 figli, tutti viventi, e la famiglia promette ancora di aumentare. Operosità, affetto, ordine e solidarietà. Ecco i pilastri su cui regge in perfetta serenità di vita e di lavoro la famiglia Martinoli. Le ragazze più grandi lavorano, i fanciulli studiano, la mamma governa l'ultimo nato. Fra poco arriveranno i più grandi e la famiglia sarà al completo. I grandi rientrano dalla scuola. Ed ecco l'avvocato Martinoli, l'ultimo ad appendere cappello e soprabito al capace e sovraccarico portamantelli. Un papà festeggiato come pochi.
3: Avere tanti figli, una famiglia numerosa, è questo il dovere di ogni donna. Ma al dovere non sempre corrisponde un adeguato trattamento. Noi oggi conosciamo e identifichiamo la depressione postpartum. All'epoca poteva essere melanconia per allattamento, melanconia con agitazione, melanconia in puerpera o melanconia semplice successiva a frenosi puerperale allucinatoria. La cura per queste donne depresse era gentilmente offerta dal manicomio.
0: Ed il duce stesso ricorse all'istituzione manicomiale per togliersi di mezzo una donna diventata ormai scomoda. Ida Dalser, la compagna segreta di Benito Mussolini.
4: Mi chiamo Ida Dalser, Sua Eccellenza Benito Mussolini, è mio marito.
1: Ida Irene Dalser nacque nel 1880 a Sopramonte, vicino Trento, che all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico. Da qui l'appellativo di austriaca. Era una donna bella, agiata e di buona famiglia. Aveva studiato medicina estetica a Parigi, poi, poco più che ventenne, si era trasferita a Milano per aprire un salone di bellezza alla francese.
0: Successivamente conobbe Mussolini. Lì fu l'inizio di una passione travolgente che la spinse addirittura a vendere tutto per lui, per finanziare il giornale Il Popolo d'Italia, che diverrà poi l'organo del Partito Nazionale Fascista. Nel settembre 1914 voci affermano che si erano sposati con matrimonio religioso. Quel che è certo è che l'11 novembre 1915 nasce Benito Albino Mussolini. Mentre il duce ha una relazione con Ida, è già amante di Rachele Giudi.
1: La reazione dell'austriaca a tutto questo e al progressivo distacco di Mussolini è aggressiva, tenace e orgogliosa. E di fronte a questo suo atteggiamento e alle crescenti pretese, il duce reagisce facendola passare per pazza. Nel 1926 Ida viene arrestata e rinchiusa nel manicomio di Pergine, vicino a Trento. Poi in quello di San Clemente, su un'isola di fronte a Venezia. Stessa sorte per Benito Albino. Nel 1936 è rinchiuso nel manicomio di Mombello, a Limbiate, provincia di Milano.
0: Per Ida, tutti i tentativi di entrare in contatto con Mussolini e le richieste di aiuto sono vane. Scrive lettere, mai recapitate perché intercettate e fatte sparire. Alcune di queste lettere, indirizzate a Franco Albertini, allora direttore del Corriere della Sera, sono a senso unico, poiché Albertini non rispose mai, ma sono terribili, pur lasciando a volte dubbi sulla lucidità mentale della donna nell'attaccare il giovane duce, mettendo a nudo la sua brama di potere, i suoi capricci, gli abusi, l'atteggiamento sprezzante verso le donne e quello disinvolto nei confronti della stampa e dell'opinione pubblica.
1: Ida Dalser, in queste lettere sgrammaticate e a volte deliranti, mette tutta se stessa e tutto il suo dolore. Lancia minacce.
0: Il vigliacco Mussolini, abituato a vivere con le sgualdrine e coi delinquenti, mi restituisce il mio denaro o solleverò Milano?
1: Avanza richieste.
0: Se per una speciale e deferente amicizia al Mussolini non vuole rendere pubbliche le sue vigliaccherie, spero almeno non vorrà negare il suo aiuto al figlio suo, che giace nella più nera miseria.
1: Arriva ad umiliarsi.
0: Sono disperata, poiché sono piantonata da due questurini. Da 20 mesi mi perseguitano. Sono ammalata, così pure mio figlio. Invoco il di lei intervento prima che un grande scandalo scenda a colpire non solo il padre di mio figlio, che si può chiamarlo francamente un disgraziato, ma la mia stessa creatura, poiché porta il suo stesso nome. Il piccolo ha fame, non ha letto e per salvarlo sono disposta a tutto. Il dolore mi fa perdere la ragione. Mi perdoni e mi aiuti, gettando il proprio cuore di madre ogni oltre ragione e oltre la vergogna.
1: Ida Dalser morirà il 3 dicembre 1937, dopo 11 anni di internamento. Benito Albino morirà nel 1942 all'interno dell'istituto psichiatrico.

Mentre gli uomini danno il loro contributo di sangue sui fronti di battaglia, le donne li sostituiscono validamente negli stabilimenti dove si produce materiale bellico.

0: spazio pubblico. Insieme. Programma completo su leserredegiardini.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
2: Chiedo scusa anche a nome di Radio Città Fujiko, ma Massimo e Berto sono qui anche per rovinarvi la domenica.
3: Giù delle brande, dopo la messa!

0: Il peggio della settimana.
1: I sogni son desideri di felicità.
0: Arriva la fatina trottolina, che felicità. La favola del mattino, la fatina satina è qua.
2: Buongiorno, Dio Power! L'extension play mi hai fatto,
0: sì,
2: Dio Power!
0: Prima o poi occuperò l'intera trasmissione con questa canzone, perché poi mi faccio prendere la mano, a me piace cantare, ma mi piace anche sentire le favole.
2: Dio Power, e noi partiamo ci subito, Mario Prata, che è un po' che non ne facciamo
0: sì,
2: favoline. Dio Power, il miracolo natalizio, visto che siamo, insomma, reduci sfapardidio.
0: Vabbè, è passato non da tantissimo, però più vicino al Natale della Pasqua.
2: Ecco, Dio Povero, proprio mi hai tolto le parole di bocca.
0: O anche del Ferragosto.
2: Dio Povero, sì, o anche del prossimo Natale, Dio Povero.
0: Esatto.
2: Va bene, Dio. C'era una volta, Dio Povero, Dio Povero, che poi, tra l'altro, una cosa devo dire, no? Di sicuro va il favolista che ha scritto questa fiaba, l'ha scritta dopo un cenone delle feste.
0: Eh beh, probabile.
2: Dove
0: Natale.
2: Forse è esagerato col mangiare, ma soprattutto col bere.
0: Col bere.
2: Visto che il protagonista del racconto è inusuale, diciamo così, vediamo canta.
0: Non è un bambino, un principe, un Babbo Natale?
2: Per una favola. E comunque, appunto, come ho detto, il titolo è Il miracolo natalizio, Dio Povero.
0: Quindi chi è il protagonista?
2: Stavo dicendo, ti ho piaciuto la curiosità.
0: Un po'.
2: Stavo dicendo... C'era una volta Attilio.
0: Attilio.
2: Beh, vabbè. Beh, Massimo,
0: non è un nome da principe.
2: Vuoi fare una rubrica nella rubrica, un quiz dentro la favola? Puoi mettere in palio tutta la radio, con dentro Gosa, Canella, Piana e anche te. Chi indovina diventa padrone di tutto.
0: Credo che
2: tutto il carosone diventa suo.
0: Evidentemente è difficile sapere.
2: Persone, cose, chi sarà mai, questo Attilio?
0: Non lo so, non ho idea. Un macellaio, un.
2: Svegliare l'arcano.
0: Un cantante, sì.
2: C'era una volta, Attilio, una bottiglia di Lambrusco.
0: Non era facile indovinare.
2: Che viveva?
0: Un Lambruschino.
2: Viveva felice assieme a tanti altri amici sugli scaffali di un anonimo supermercato, Dio Povero. Un discount o un'insegna satellite di una delle della grande distribuzione.
0: Okay.
2: Così per creare un'atmosfera mesta e un po' sgualcita che fa più effetto, no?
0: Sì,
2: questa
0: a Natale
2: cosa.
0: Poi si fa un po' così, si fa vedere.
2: Dio Povero Attilio, Dio cantante, stavo volentieri, in compagnia. Un vinello da stare in compagnia da balotta, Massimo.
0: Un Lambruschino.
2: Spiega gli extra petroniani, cosa significa balotta.
0: La balotta, stare tutti allegri, fare con briccola.
2: Ecco. Che se no anche io ho dovuto chiedere anch'io, perché pensavo che fosse il portier dal Modena Ballotta.
0: Oh, ma una situazione calcistica, questo mi fa molto piacere per quelli che seguono il calcio. Noi siamo sul pezzo, non ne parliamo, ma siamo sul pezzo.
2: Quindi, Dio Povero, i suoi amici rimanevano poco però con lui lì sullo scaffale,
0: perché gli altri li vendevano subito.
2: A guerra Massimo, siamo compagni a te, Massimo. Uno pedante che se c'era un cartellino del prezzo un po' storto, un'etichetta attaccata male, lo sottolineava subito, tenendo fede al fatto che era, Dio Povero,
0: un pignoletto
2: Dio Povero.
0: L'ho capito subito.
2: E lui sparì subito, Dio Povero.
0: Ma il pignoletto va. Per le feste.
2: Perché per la vigilia un bianchino da mettere vicino al pesce stava anche bene. La storia non ci dice però se fermo o frisante.
0: Vabbè.
2: Poi Aghera Mauro.
0: In genere frizzante.
2: Aghera Mauro. Anche Mauro Aghera. Dopo Massimo, Aghera
0: anche Mauro.
2: Il Re Fosco. Che rimase solo il tempo di scambiare due chiacchiere sulle stagioni che non sono mica più le stesse.
0: Invece la Brusca va sempre lì, Attilio.
2: La
0: Brusca non va più molto di moda.
2: A dispetto del nome, Re Fosco, Mauro.
0: Sì.
2: Era un giovialone che chiacchierava volentieri, Dio Povero. Persino Stefano, il vino cartonato, rimase poco e fu acquistato anche lui.
0: C'è solo il Lambrusco,
2: e il fascino del vino in cartone, poi acquistato.
0: Certo.
2: Magari lo davano in omaggio per una spesa di almeno 10 euro, chissà menga che la faccenda che...
0: Però Attilio rimane lì, questo è il fatto.
2: Infatti, Dio Povero, sullo scaffale ci rimaneva solo lui. Gli altri arrivavano subito e subito se ne andavano. Questo portò Attilio ad interrogarsi... Oddio Povero, oddio bello, oddio canta. ma anche qualcosa di sbagliato in me, c'è qualcosa di sbagliato. Lui se lo chiedeva, Dio povero. La bottiglia è brutta, ho troppi solfiti, ci sarà il tappo a corona, chissà.
0: Aveva anche il tappo a corona, per forza. Lombrusco col tappo a corona è proprio.
2: Dio povero, andava via cartonato.
0: Vabbè, però.
2: Ma poi, quando il suo amore era sceso, aveva a terra e si sentiva sgasare lentamente, perché i vini frisanti fanno così. Se si deprimono, perdono le bollicine anche se sono tappati bene.
0: Ok, ok.
2: Mani anonime misero al suo collo un cartellino con scritto scontatissimo di Natale.
0: Ok.
2: Ehi, Dio povero, accade il miracolo. Attilio fu prelevato e coronò il sogno di una vita.
0: Essere bevuto?
2: Essere versato in un bel calice di vino rosso. Magari anche in un decanter. In realtà, bisogna dire le cose come sono.
0: Nessun decanter.
2: Lo usarono principalmente per cuocere un arrosto e un risotto. E il resto bevuto a collo durante la cottura dei suddetti piatti.
0: Vabbè, però intanto è stato venduto anche lui.
2: La morale è questa, gli rimase l'amaro in bocca, vedio canta.
3: Cerchi una fuga dalla frenesia quotidiana? L'agriturismo Antrace è la tua oasi di pace.
4: Immergiti nelle nostre acque termali, leggermente radioattive, un toccasana per corpo e mente, mentre i bambini costruiscono castelli con i fanghi dei nostri depuratori.
3: Gusta i sapori autentici della nostra cucina casalinga, dove utilizziamo solo ingredienti fosforescenti, raccolti dalla nostra terra.
4: Prenota ora la tua vacanza rigenerante. Visita il nostro sito www.smaltimentoliquami.net.
3: Agriturismo Antrace, dove il benessere incontra l'eterna pace.
0: Abbiamo in diretta, abbiamo un nuovo ospite, come sempre devo fare una piccola premessa. Abbiamo tra poco ospite Spartaco Malossi del Circolo Arditi del Bitone, questo gruppo, questo circolo di estrema destra che ha preso il posto della vecchia Circolo Arci Amici di Baffone. Noi ci interessa dare questo spazio, intanto perché comunque ci piace dare spazio a tutti, anche a chi la pensa molto diversa da noi, ma anche per capire un po'. Perché cos'è che attrae di questa nuova destra? Quindi sentiamo un po' dal nostro Malossi, buongiorno Malossi, qual è la loro proposta?
5: Patrioti, uomini e donne di razza bianca.
0: Solo a loro ci rivolgiamo, eh.
5: Consumatori di carne suina, colonialisti.
0: Già abbiamo ristretto parecchio, secondo me.
5: Bologna è piena di stranieri.
0: Ma non più di tanti altri posti.
5: È la nuova Babilonia. Guardatevi intorno. Noi bianchi italiani certificati siamo veramente pochi.
0: Cioè, perché si può essere certificati, si può fare una certificazione di bianco italiano. Ma
5: dovevamo conquistarli gli stranieri. E ora, grazie ai comunisti che governano Bologna e l'Italia, sono loro che conquistano noi.
0: Allora, posso soltanto eccepire, l'Italia sarebbe in questo momento governata dalla Meloni, non proprio di una comunista.
5: Dobbiamo
0: anche Bologna possiamo discutere.
5: Dobbiamo ribellarci, azzannare i rossi calcagni che tentano di schiacciarci.
0: I rossi calcagni vi stanno schiacciando? Ma dove? Dove sono questi rossi calcagni?
5: Ma dobbiamo fare qualcosa di concreto per difendere le nostre donne, i nostri valori, la nostra italianità.
0: Ah, ho capito.
5: Balilla Bariselli, questi giorni l'associazione Costruiamo Muri sta raccogliendo firme per istituire un ministero per le colonie.
0: Ma se sono le colonie per andare al mare io sono favorevole, ma se sono le altre colonie un po' meno.
5: Che sia da spinta a questo governo di comunisti per l'esportazione non solo dell'agroalimentare ma anche dei nostri valori.
0: Ecco, vorrei notare il ministro Lollobrigida, cioè il governo non è proprio fatto di comunisti, oppure magari rispetto a lei sono un po' troppo di sinistra, però proprio comunisti comunisti non sono, se posso eccepire.
5: I nostri valori, Dio, patria e famiglia. Tradizionale,
0: ah,
5: ovviamente.
0: Sì, famiglia quella padre, madre, figlio.
5: Tradizionale, maschio. Ovviamente.
0: Certo. Bene, bella proposta.
5: E
0: grazie.
5: Noi stiamo lottando per farli diventare patrimonio immateriale dell'umanità.
0: Ah, per l'UNESCO.
5: Venite a trovarci anche a Carnevale, a Pasqua. Mentre firmate troverete anche le nostre magliette.
0: Ah, avete le magliette.
5: Io sono italiana e la do solo agli italiani. Bel regalo per figlie, fidanzate e mogli.
0: Bellissimo regalo.
5: Disponibili taglie e colori.
0: Un bellissimo regalo. Grazie Malossi, penso che non ne venderete tante.
6: Questo è lo stacco breve di Giuda Lebrun, da utilizzare quando c'è poco tempo.

0: Eccolo, eccolo.
1: Ah, caro Massimo, buongiorno, buongiorno. Bella la nostra sigla, la vostra sigla.
0: Sì, Giuliano e gli Sbrandati.
1: Temporanea. Attaccata con lo scotch, insomma.
0: No, nel senso che la teniamo per una settimana, poi dopo torniamo alla sigla tradizionale.
1: Ah, ecco, bene, bene.
0: Ma invece mi piace che oggi possiamo esplorare i misteri della Chiesa, perché io vado a nozze. Lo so, vado a nozze quando ci sono questo coso un po' torbido, queste cose, un po' la Dan Brown.
1: Parliamo, allora Massimo, parliamo dei tormenti di Gian Maria.
0: Già, però detta così come titolo mi toglie un po' di pepe, sembra una cosa un po' più banale.
1: Allora, ma non mica tanto, sentirai, no. Dopo una visita al reliquiario di Terontola, dove tuttora sono esposti i resti di San Teodoro, trucidato dai saraceni, ecco, il giovane Gian Maria di Castel San Pietro,
0: sì.
1: Quindi
0: uno di qua,
1: un tormentato qui,
0: dei nostri, insomma.
1: Dei nostri. Comincia a sudare freddo e a schiumare bava verde.
0: Questo è già una cosa un po' che mi intriga.
1: Gli stessi sintomi del santo durante il martirio, osserva Monsignor Cavicchioli.
0: Che era lì che lo guardava, vedeva uno che tira fuori la bava e dice: porca miseria, uguale al santo.
1: Poi sul collo di Gian Maria apparvero addirittura le ferite della decapitazione del santo. Sulla schiena le stimmate delle frustate e nell'ano i sanguinamenti dovuti all'introduzione del palo rovente.
0: Povero Gian Maria.
1: Ecco, su quest'ultimo aspetto ci sono però molti dubbi, in quanto, nonostante la giovane età, Gian Maria aveva un rapporto tumultuoso con la parte in questione, soffrendo sia di raga di anali che di frequenti attacchi emorroidali.
0: Quindi questo, diciamo, c'è una visione più laica che non parla del fatto che simbolicamente il palo stia impalando di nuovo, ma che sia piuttosto una cosa preesistente.
1: Queste sono patologie, patologie che di cui non risulta e che invece soffrisse San Teodoro.
0: Sì, però aveva un palo infilato e quello non fa bene.
1: Miracolo! Gridarono i parrocchiani. Sochmel al Brusa! Fece eco Gian Maria. Ecco.
0: È uno di Castel San Pietro, quindi si esprime.
1: Ma Monsignor Cavicchioli era lì.
0: È sempre lì che lo guarda. La bava l'aveva tirato verde.
1: Organizzò il viaggio di Gian Maria in business class fino a Roma per incontrare Papa Ettore II.
0: Di fronte a una cosa
1: bene, Monsignor Cavicchioli, i suoi adepti. Ecco, bisognava fare in fretta perché Gian Maria soffriva terribilmente per i segni delle sevizie, e ci credo. Insomma.
0: Sì, poi c'è il segno della decapitazione, se va avanti è un problema.
1: È che uno dopo l'altro questi segni appunto comparivano, capezzoli strizzati.
0: Ah, perché l'hanno torturato questo povero.
1: Testicoli allungati e ritorti.
0: Ma l'hanno torturato forte il santo.
1: Bruciatura sulla pelle. Unghie che progressivamente si staccavano, tanto che Monsignor Cavicchioli organizzò una veglia di preghiera che i parrocchiani, con senso pratico tipico del popolo, ribattezzarono che almeno tenga botta fin là.
0: Certo, perché bisogna farlo vedere al Papa.
1: Arrivato di fronte alla santa figura di Papa Ettore II, Gian Maria si accasciò per terra, con grande sgomento di Monsignor Cavicchioli, a cui dei testimoni presenti hanno sentito mormorare: «Bolò! Testa di minchia, mi muori proprio adesso!» Ecco. Per fortuna invece intervenne il camerlengo, padre Bonifacio, che con l'aspersorio a spalla,
0: quindi
1: una certa importanza, insomma,
0: sì, sì,
1: riempito con acqua santa, irrorò Gian Maria, che invece di esalare l'ultimo respiro si rimise rapidamente in piedi.
0: È bastato quello, un po'
1: nel giro
0: santa.
1: Di pochi minuti erano scomparsi tutti i segni delle sevizie e Gian Maria poté tornare a casa, stavolta in classe turistica, perché il ritorno fu totalmente a suo carico, mentre Monsignor Cavicchioli ricevette l'onorificenza di Gran Cardinale di tutte le terre emerse.
2: Reverende cacciatrici delle Alpi ti aspettano nel loro convento di Cogne per insegnarti le tecniche di cattura incruenta di camosci, stambecchi e tutto ciò che sull'Alpe si muove.
3: E alla sera ape rosario, una pizzetta e un'Ave Maria, un tramezzino e un Gloria, preghiera e stuzzichini per salvarti anima e stomaco.
0: Di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, Berto, siamo in chiusura, ma a te il compito di consigliare il nostro pubblico su cosa fare di economico e divertente per stasera.
4: Beh, io sono pronto, dottore, Valimo. Alle ore 20, presso la sala condominiale di via Frullo 7345, il Comitato per la Morale Condominiale.
0: Ah, un Comitato per la Morale Condominiale, questo è in linea con i nostri amici arditi del Bitone.
4: Presieduto dal cavalier Santucci, che non so se fa parte anche lui degli arditi,
0: non credo,
4: organizza una pubblica discussione sul tema il diabolico piffero del piccolo Enea Manfredini del quarto piano.
0: Quel piffero fa un po' casino,
4: insomma,
0: diabolico addirittura,
4: lascia, turba. Si lascia dei segni della psiche dei condomini. Parteciperanno alla discussione come testimoni d'accusa la signora Anna Trappella e la signora Polska dell'Ipcola K, dell'impresa I ragazzi del Vetril.
0: Ah, quelli che puliscono.
4: Sì. In video, per la difesa, questo più che una cosa, diciamo un processo comunque.
0: Sì.
4: Parteciperà la professoressa di musica Gilda Molinari.
0: Ah, perché lei che lì, non lo fa per lui, musica, lo fa per crescere tecnicamente.
4: Di musica lo difende, no? Il piccolo, come si chiama, qui, Torquato, no?
0: Enea,
4: sì. Al termine, dopo un minuto di silenzio, per commemorare l'amministratore Zampelli, che ha recentemente rassegnato le dimissioni per poi stemperare la tensione, focaccine con l'uvetta per tutti, offerte dai coniugi Spinelli dell'Amezzato.
0: Le focaccine con l'uvetta degli coniugi Spinelli mi dicono che sono molto buone. Questo forse è un buon motivo, oltre il processo che è sempre simpatico, un po' un forum visto dall'interno.
4: Tensione che però tornerà a salire con la decisione a maggioranza su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del sopracitato Manfredini e del suo piffero.
0: Ah, quindi potrebbero a un certo punto...
4: Sì, si vocifera anche, ho sentito che si parla anche di rogo, non per Manfredini, ma per il piffero, insomma.
0: Beh.
4: Sa se è di legno o di plastica, perché se è di plastica fa anche un
0: bel fumarone.
4: Sì.
3: Joue dans les brandés? Merde! Horriblement vulgaire.
5: Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe.
4: Intanto alle 20:30 oggi, nell'ambito della terza giornata dell'autocoscienza femminile, presso il teatro del Beccafico, spettacolo di burattini femmine.
0: Ah.
4: Burattine.
0: Vabbè, perché no?
4: Diretto da Mara Dandolo.
0: Ah, sorella
4: figlio,
0: del...
4: Sorella, sì. Sono figlio, no.
0: Ah,
4: sorella, sorella, la sorella del...
0: Cesare Dandolo.
4: Cesare Dandolo. Intitolata Colombina padrona delle sue ovaie.
0: Ma vabbè, io sono sempre un po' perplesso su queste attualizzazioni.
4: Nella divertente commedia si ride, ma si riflette anche sulle tematiche femminili, ovviamente con tante bastonate, in questo caso ai burattini maschi,
0: sì.
4: Puzzette.
0: Ah, e sono sempre i maschi che le fanno.
4: Certo, e detti bolognesi, tipo... Pet pigrain latfein.
0: Pet pigrain?
4: Cioè, un petto da pecora, quindi limitato, poco
0: prorompente,
4: un po' contenuto.
0: Di quelli che non piacciono a me.
4: Ecco, di quelli che lo piacciono, esattamente, perché a lei gli piace l'abbondanza.
0: Okay.
4: Ecco, pet pigrain latfein, cioè latte fino, latte raffinato.
0: Perfetto,
4: no?
0: Perfetto.
4: Oppure, anche, non so, un albero senza foglie. Le un rouvrant, un uomo senza donna, le un quaian, cioè un albero senza foglie è un cespugliaccio, no? una massa di rovi.
0: Un uomo senza donna è un quaglione.
4: Lei non ha questi problemi perché è un harem ad esposizione.
0: Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, ma figuriamoci. Allora...
4: No, aspetti, finisco, adesso termino, vado via subito.
0: Ah, c'è altro ancora? Caspita.
4: Ingresso gratuito.
0: Oh, questo è importante.
4: Adesso devo dire la cosa più importante.
0: No, importante.
4: Ecco, ingresso gratuito per gli abbonati a Radio Città Fusico, mentre gli altri pagano 2 euro.
0: Beh, diciamo, non è un grande risparmio, ma meglio che niente.
4: Al termine, Mara Dandolo sarà disponibile per i selfie e firma copie della locandina dello spettacolo.
0: Colombina allora, padrone delle sue vaie.
4: Dottore, io stasera una gran fila lì non ce la vedo.
0: Ma non lo so, sai, invece
6: non è come quella volta quando lei ha organizzato lì lo spettacolo di Moira la Cavalona. Si ricorda quanta gente? Non almeno nessun... finché non è arrivata la buon costume c'era un bel malippo di gente.
0: Non ho nessun ricordo di Moira la Cavallona. Bisogna che la smettiamo di tirar fuori questi episodi fasulli, che poi salta fuori delle biografie fasulle. Ha da finire questa cosa, lo dico qua, Galante Benincasa, avvocato.
6: Ma dove l'ha trovata Moira la Cavallona?
0: Ma chi l'ha trovata? Ma
6: maneggio,
0: non ho idea.
6: In un maneggio.
0: Io sto registrando tutto, lo do tutto all'avvocato Galante Benincasa.
6: Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
0: Sì, ce la siamo scavata.
7: Giù dalle brande è finita, andate in pace.

0: 266-215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

Renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733 per info associazionevictorserge.it.

Bentrovati amici ascoltatori, siamo ancora qui insieme come tutte le domeniche ad Abracadabra, che è la rubrica che parla ed esplora l'etimologia di parole, verbi, modi di dire, locuzioni, nomi di brand, tutto ciò che può venirmi in mente. Tra l'altro me lo potete chiedere, potete farmi richieste, vi basta digitare su Instagram Abracadabra Podcast e mandarmi un messaggio dove chiedete la curiosità del giorno che, di cui non riuscite magari a non trovare.

fondata su confronti nell'area del Mediterraneo occidentale, perché il nome del gesto deriverebbe dall'ordine, dall'incitamento vociato ai rematori. Ora, la voga che imprime l'abbrivo alla barca, cioè la spinta iniziale della barca, prende anche i significati di slancio, entusiasmo, lena, e infatti talvolta si confonde con la foga, che le assomiglia pur non essendo sua parente. E quindi si può studiare con voga, lavorare con voga, leggere di voga un libro magnetico. E già qui, nell'energico dinamismo che si coglie, iniziamo a intravedere il nesso con lo slancio della moda e della popolarità. Pare che il passaggio avvenga seguendo appunto l'omologo vogue in francese. La voga è un impeto attuale. Cioè, in che senso? Vogue significa remare, e evolvendosi dall'idea nautica di un movimento che avanza e trascina la barca, proprio come una tendenza popolare che spinge. Come per i remi che muovono una barca, la vogue indica il movimento, il successo e la rapida diffusione di una moda. Ed è il motivo per cui nel 1892, quando fu fondata questa celebre rivista, come una semplice rivista settimanale per l'alta società newyorkese, Vogue è diventata un fenomeno globale, sinonimo di stile, lusso, innovazione, si è trasformata nella Bibbia della moda. Questo perché doveva essere una sorta di faro per tutto il gusto, l'estetica, il contenuto dell'alta borghesia, delle classi più in voga, che andavano più di moda. Appunto, il nome Vogue è stato sempre associato a tendenze e stili che catturano l'attenzione, incarna l'essenza di essere in voga, rappresentando modelle, individui, entità che hanno raggiunto un riconoscimento diffuso. E quindi è stato intrecciato questo nome con l'industria della moda. Nell'uso moderno continua a mantenere la sua associazione con l'industria della moda, ed è un marchio rispettabile. Il termine Vogue significa essere all'avanguardia, all'ultimo grido e il più ricercato. Ecco il motivo di questo nome così iconico, a cui probabilmente nessuno aveva pensato che provenisse da un'origine invece molto più umile. La sua propulsione, la propulsione della remata, è un ciclo che monta in questo momento, e a questo momento appartiene il suo slancio, il suo impulso. E queste immagini si sono declinate in successo, reputazione personale, in popolarità. Così diremo che quel cantante era in voga 20 anni fa, che sono in voga i pantaloni comodi da casa, qui le tute, che tornano in voga i colori degli anni 80, che una certa parola come boomer è davvero in voga. Qui sta la bellezza di questo termine. Descrivere la fortuna come una remata ne dà un'immediata dimensione di temporaneità. Magari si ripete continuamente, magari è sempre in voga, ma la moda è un'onda, un ciclo, come quello del remo, che si alza e si abbassa. Spero di avervi deliziato con la scoperta della parola odierna. Non resta che salutarci e rivederci e ritrovarci qui domenica prossima con la vostra Beino.

0: Sogni d'Oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
0: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
0: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
0: Sogni d'Oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
0: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese, ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole, come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro per realizzare

0: della guerra. Ieri sera e per l'intera notte missili e droni hanno colpito la capitale ucraina. Al momento i morti sono 4, oltre una sessantina i feriti, ma i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. Il presidente Zelensky ha confermato che il Cremlino ha utilizzato anche un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Gli attacchi russi hanno colpito anche l'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa e Kharkiv, dove vengono segnalati diversi feriti. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che il massiccio attacco condotto contro l'Ucraina è stato lanciato in rappresaglia per i raid ucraini contro infrastrutture civili in Russia. Kiev già ieri aveva lanciato l'allarme per un possibile bombardamento russo su larga scala e allertato la popolazione. Ascoltiamo Piero Meda di WeWorld ONG, che lavora a Kiev.
1: Stanotte molto presto, alle 10:30, 11 di sera, era scattato l'allarme antiaereo e poche ore prima era arrivato un messaggio nei canali pubblici di Telegram e social di Zelensky, dove diceva che ci sarebbe stato un attacco combinato sulla città di Kiev, di stare attenti, di andare quindi nei rifugi interi appena suonava l'allarme. L'allarme poi si è spento solamente alle 6:45 di stamattina e per tutta la notte c'è stato un grande bombardamento sulla città di Kiev e non solo. Si contano più di 600 droni e 90 missili e in questo momento si sta sistemando la città, si sta scavando sotto le macerie perché ci sono più di 50-60 feriti e i morti al momento sono 2 o 3, ma i numeri giusti si conteranno stanotte. È stato attaccato e distrutto totalmente un mercato, una stazione della metropolitana, e consideriamo che le stazioni della metropolitana sono zone sicure dove le persone civili vanno a proteggersi quando non hanno un rifugio antiaereo nel proprio palazzo, nella propria casa. Quindi è stato proprio un attacco mirato che vuole far capire chiaramente che l'obiettivo erano anche civili. In verità, in base al numero di droni e missili usati, al momento i danni sono relativamente pochi perché la contraerea ha funzionato e le persone hanno rispettato il comando, l'ordine di andare nei rifugi.
0: Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Ci potrebbero essere possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore. Lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio a proposito della trattativa con l'Iran per la pace, ma si tratta ancora di una bozza di accordo e gli aspetti nebulosi sono diversi, a cominciare dal programma nucleare iraniano fino alle condizioni poste a Israele in Libano. Gerusalemme questa sera si riunirà il gabinetto di guerra diretto da Netanyahu. Israele non vuole limitazioni alle sue azioni di guerra, a cominciare dal Libano.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati fatti significativi progressi verso un possibile accordo con l'Iran. Ha detto di aver fatto dei progressi lavorando con i partner del Golfo su una bozza che, se avrà successo, potrebbe non solo lasciarci con lo stretto di Hormuz completamente aperto, senza pedaggi, ma anche affrontare alcune delle questioni chiave che sono alla base delle ambizioni nucleari dell'Iran. Rubio ha parlato di progressi significativi ma non definitivi. In questi giorni sono circolate voci di un accordo su più punti. Sembrava che il nucleare iraniano sarebbe stato oggetto di un accordo successivo. Ora, se il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran approvasse il memorandum di Trump, questo dovrebbe essere inviato alla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'approvazione finale. Ma anche in caso di accordo tra Teheran e Washington, il Medio Oriente non avrebbe comunque pace, perché ieri sera, durante il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, sarebbe stato concordato che in caso di accordo con Teheran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12, citando una fonte politica israeliana e aggiungendo che Trump dice che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito dal territorio dell'Iran, ma sarà difficile che i Pasdaran accettino queste condizioni. per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La Francia ha vietato l'ingresso sul suo territorio al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui deride ed umilia gli attivisti della flottiglia. L'annuncio è arrivato ieri poche ore dopo che l'Unione Europea ha confermato di star studiando l'ipotesi di sanzioni contro il ministro di ultradestra del governo Netanyahu.
3: Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale del governo israeliano, è da ieri persona non grata sul suolo francese, decisione annunciata con un comunicato ufficiale dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Nuovo episodio di una relazione diplomatica tra Parigi e Tel Aviv mai così conflittuale e degradata che non fa che deteriorarsi. Ma se il governo francese rivendica una decisione emblematica, le opposizioni di sinistra denunciano le contraddizioni, le ambiguità, per non dire le ipocrisie della diplomazia francese, solerte nel condannare Ben-Gvir quando mal tratta e molesta i cittadini europei della flottiglia pro-palestinese, ma che non ha mai condannato né sanzionato il ministro israeliano di estrema destra che fa regnare il terrore e la tortura nelle carceri israeliane contro i detenuti palestinesi, che fomenta le violenze e gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, che inneggia la deportazione quando non all'eliminazione del popolo palestinese. Non solo denunciare l'impresentabile Ben-Gvir come l'immondo suprematista, razzista, xenofobo, parafascista, senza denunciare e sanzionare il governo e la coalizione politica di cui è un'articolazione essenziale e qualificante, e denunciare l'albero che nasconde la foresta. Ben-Gvir non è l'anomalia estremista di un governo democratico, ma piuttosto l'avanguardia dirompente e illuminante di un governo di estrema destra coloniale che pratica quotidianamente la tortura e la pulizia etnica. Quello di Benjamin Netanyahu, che lui, malgrado le accuse per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, resta, almeno formalmente, benvenuto in Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E in Spagna, per la precisione nei Paesi Baschi, il gruppo di attivisti della flottiglia che è rientrato nel paese è stato attaccato dalla polizia all'aeroporto di Bilbao. Il Dipartimento per la Sicurezza Basco ha aperto un'indagine in servizio.
4: Dopo le botte dell'esercito israeliano sono arrivate anche le manganellate della polizia spagnola. È successo ai 6 attivisti di ritorno dalla Turchia e arrivati ieri a Bilbao. I disordini sono nati all'improvviso. Gli attivisti si trovavano davanti alla porta degli arrivi dell'aeroporto per rispondere alle domande dei giornalisti quando un familiare ha cercato di superare il cordone di sicurezza per abbracciarli. A quel punto gli agenti hanno iniziato a caricare la folla in maniera indiscriminata. 2 degli attivisti appena rientrati sono stati arrestati. Una scena che ha provocato grande indignazione e le critiche di partiti e movimenti di sinistra. Dalle immagini trasmesse in televisione e sui social si può vedere chiaramente come l'atteggiamento degli agenti sia stato completamente sproporzionato. Una scena che contrasta con i festeggiamenti che si sono visti negli aeroporti di Barcellona e Madrid, dove gli attivisti della flottiglia sono stati ricevuti da diversi deputati e ministri. Il Dipartimento della Sicurezza dei Paesi Baschi ha aperto un'indagine interna per verificare se l'uso della forza da parte degli agenti sia stato corretto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Nasir Brest, il 21enne che ieri sera ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint nel perimetro della Casa Bianca, era già noto ai servizi segreti statunitensi. L'uomo già in passato aveva tentato di forzare i posti di blocco attorno all'edificio presidenziale ed era stato ricoverato in un istituto psichiatrico di Washington. Ieri sera, mentre Trump si trovava alla Casa Bianca, il 21enne ha sparato contro gli agenti della sicurezza che hanno risposto uccidendolo. Nella sparatoria è rimasto ferito un cittadino che si trovava casualmente nella zona dello scontro a fuoco. Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. 18 sono capoluoghi, urne aperte fino alle 23. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Il dato delle precedenti amministrative riportato a livello italiano è stato del 15,75%. Un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e nonché centri sia piccoli che grandi. Molti territori presentano elementi di interesse, tra questi la Lombardia. Sentiamo Alessandro Braga.
5: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari 2 capoluoghi di provincia rinuncia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto. Numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi

0: Proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Enibanca,

deciso per baciarti e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia.

0: di immagini azzeccate con una buona intuizione per le melodie facili da ricordare, e qua andiamo più verso i Beatles eccetera, intimo e gentile con personalità, arriva diritto al cuore.
1: Un'altra cosa che vorrei citare, che proprio scrive lui e mi fa sorridere perché è una cosa che da ragazzino ho provato anch'io, dice: c'è un momento di notte, spiega Violet, quando la TV mandano in onda programmi improbabili e provo una strana confusione che né i libri di Kafka né la filosofia riescono a spiegarmi. E Biscotti è nata proprio così, da quella sensazione di non sapere bene nemmeno come mi chiamo o che senso abbiano le canzoni che scrivo. E nel cercare risposte, capire cosa siamo diventati, c'è la consapevolezza che forse non siamo niente di più, e questo mi piace molto, di un messaggio in un biscotto della fortuna, messaggi brevi, un po' assurdi, senza un significato preciso.
0: Ah, quindi si rifà anche ai biscotti della fortuna, ecco,
1: sì, non solo a quelli con l'arsenico.
0: Non solo a quelli con l'arsenico, grazie, del polline. Ok. Quindi con biscotti Violet vuole anche parlare un po' della provincia, di questa semplicità più provinciale, e direi che può essere anche venuto il momento di andare ad ascoltare
1: molto
0: il brano
1: volentieri.
0: Biscotti di
1: Violet.
0: Via.

0: chi l'ha detto che bisogna sempre trovare il senso in tutte le cose?
1: È vero, perché poi magari quando trovi il senso poi scompare la magia.
0: È vero.
1: Può scompare altre cose. Chi lo sa?
0: Quanto lo sei profondo oggi?
1: Sono abbastanza profondo.
0: Ma parliamo della musica.
1: Allora, parlando della musica, la produzione è molto bella, molto moderna, sì. Molto bella la scelta di iniziare con una sorta di mix piano chitarra acustica con una voce che già fa sentire comunque degli effetti, un'effettistica di cosiddetti effetti di ritardo molto ben gestiti, e poi dopo si aggiungono un sacco di sonorità tipo percussioni, e direi che la gestione degli effetti di ritardo è la cosa che mi ha colpito di più, perché sono usati molto ma bene, danno un bel ambiente sonoro. Sì.
0: Beh, devo dire che tra l'altro c'è anche questo riff di chitarra molto ipnotico che parte all'inizio ed è praticamente l'ossatura del brano, e questo lo rende ancora più sognante, ipnotico. Vorrei a questo punto citare alcuni pezzi di canzone io trovo un testo molto interessante mi piace leggerlo. Cerco di capire se andare per lasciarsi o lasciarsi per andare. Che cosa direbbe il Marzullo della situazione?
1: Questa effettivamente, caro Violet, sembra un po' una marzullata, ma lasciarsi andare è andare per lasciarsi o lasciarsi per andare?
0: Chi lo sa. Comunque racchiude un po' il focus della canzone, cioè proprio il tema del dubbio esistenziale del movimento come scelta emotiva. Poi c'è un'altra frase che mi piace. Mm-hmm. Siamo abituati a cercare risposte profonde ovunque, quando forse siamo solo messaggi brevi e un po' assurdi. Quindi proprio queste, come dicevo prima, questa cosa di voler per forza sovraccaricare di senso qualsiasi cosa, alla fine che senso ha? Quando siamo piccoli frammenti in confronto a
1: all'universo.
0: Neanche, siamo delle virgole. Cosa siamo?
1: Granelli di
0: sabbia. Basta, sennò vado in agitazione, casco in depressione.
1: Allora, speriamo di avervi fatto venire un po' di voglia di andare a cercare materiale, altre cose, altri prodotti fatti e creati da questo artista.
0: E ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
1: Un saluto a tutti, ciao!

Spotify, 5 minuti di groove, Luca Bruno, Valerio Fogliano, vai, FR Live, ciao. Spotify, conducono Valerio Fogliano e Luca Bruno, 5 minuti di groove DJ set performers, by FR Live.

0: 800 373. Per info associazionevictorserge.it.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna.

sono ben tre le entry italiane di oggi ed è il momento di ascoltare Aisela con il suo nuovo singolo CZZT, acronimo per... lo capirete ascoltando la canzone.

0: E per chiudere, George Richard ci ricorda di fare la cosa più difficile: do the hard thing.
1: Yeah. It's Groundhog Season. Do the hard thing, do the hard thing.

anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.
3: Eccoci qua, ben ritrovati sui 103.100 modulazione di frequenza, insieme ovviamente a Franco Paoletti che vi sta parlando e al di là del vetro il Bolognese Volante. Salutiamo anche Riccardo Platone che fin qua ci ha deliziati con musica indie molto anglosassone questa volta, tanti suoni che appunto arrivano anche dall'estero. Che dire, che quella che oggi andiamo ad aprire è la puntata numero regia, io mi sono perso, qui non è segnalato. Dovrebbe essere la 19ª più o meno,
4: Paoletti,
3: credo.
4: Ma tocca fare tutto a me qua.
3: Ma non lo so, io
4: puntata, non
3: no, avevo qui 21, dopo controllo con la precedente. Io, a me non mi sfugge niente perché ho tutto archiviato. E comunque sia, musica indipendente per menti libere. Oggi, per questa domenica, andiamo e apriamo con un tal personaggio nuovo, a mio avviso, per quanto mi riguarda, almeno io non l'avevo mai ascoltato. Si chiama Alan e ci presenta questa Specchi Rotti.

0: Allora, ci parli un po' di questo cantante.
1: Allora, in realtà è un gruppo, trattasi di una band electro rock italiana attiva da oltre 20 anni nella scena underground, però io non li conoscevo. E comunque il sound ispirato agli anni 90, un'identità artistica fortemente legata ovviamente a temi sociali, ce ne siamo accorti, e diciamo che sui social stanno andando molto bene. Da 2023 la band consolida la propria presenza con una serie di EP che sono andati molto molto bene e insomma nei social insomma hanno un loro pubblico ideale. Detto ciò e salutato questo gruppo, passiamo a Stacey B con questo Not Over You.

0: Stacy B, Not Over You.
1: Esattamente così, per Stacy B, nome d'arte di Anastasia Battaglia, cantautrice, interprete pop, che praticamente sta costruendo la propria identità artistica attraverso un linguaggio molto particolare, e poi non disdegna cantare in inglese, ma anche in italiano credo abbia ampie possibilità. Insomma, lei tra i suoi big preferiti sono Bruno Mars, James Arthur, Olivia Rodrigo e tanti tanti altri, tra cui Lewis Capaldi ed Ed Sheeran. Questo è il suo stile pop che vuole perseguire, e che dire, che insomma gli auguriamo tutto il meglio, perché insomma il target è molto giovanile. Anche la canzone mi sembra adatta per un gruppo dei teen, come sempre dico, se sono rose fioriranno. A questo punto mancava. A questo punto invece abbiamo un cantautore, si chiama Nicola Arisi, con Temporale.

0: Nicola Arisi, temporale a Easy Pop, Radio Città Fujiko.
1: Una bella voce, molto interessante, e anche produce canzoni molto intimiste. Mi ha ricordato gli inizi, insomma, di Luca Carboni, quando insomma aveva queste descrizioni, questi ritratti intimisti molto particolari. La stessa cosa fa Nicola Arisi, bresciano, classe 2000, coltiva fin da piccolo la passione per la musica e pensate un po', è cresciuto con il pop internazionale. Da adolescente faceva il chitarrista in una tribute band dei Foo Fighters, che è tutto dire, insomma, è una grunge band, insomma, bello bello teso. Poi si è dato, insomma, un po' più al pop, si è dato una calmata e devo dire che ha partecipato a diverse esperienze live, tra cui anche Aria Sanremo e il concorso Mia Martini, venendo selezionato appunto ad alti livelli. Quindi attendiamo buone nuove anche per Nicola Arisi, che mi sembra la stoffa ci sia. La prossima selezione musicale invece arriva Chiara Montalto con All in Pink.

0: Chiara Montalto, All in Pink.
1: Eh sì, è da pochi anni che si è affacciata alla musica pop, Chiara Montalto. Questo è il suo nuovo All in Pink, che poi il titolo è ovviamente in inglese, ma lei canta ovviamente in italiano. Classe 2008, quindi giovanissima, si conferma come una delle realtà più interessanti del nuovo pop italiano, e questo è il suo nuovo singolo. L'abbiamo già sentita tempo addietro con alcuni passaggi che poi sono state anche tratte come colonna sonora. E poi lei anche si diletta anche nel teatro, quindi complimenti a lei. L'abbiamo vista anche il suo impegno civile all'interno di Music for Change, musica contro le mafie. E che dire, anche per lei è un grosso in bocca al lupo, volevo dire questo, perché l'estate avanza e questo potrebbe essere un bel singolo per l'estate che arriva.
0: A me non dispiace.
1: No, assolutamente. La prossima selezione musicale è responsabile, quindi ne parli. Lei.
0: Io però la scelta lei, non faccia il furbo.
1: Io mi lavo le mani. La prossima selezione è leggero burnout. Si dice così, vero, sì, regia? Burnout. Perché io con l'inglese proprio non ci piglio. Quindi leggero burnout con Io incredulo.
0: Ascoltate attentamente le parole.
2: Stamattina dovevamo riposarci, ieri trekking molto impegnativo. Andiamo, dopo 2 ore, le mostra i primi segni di scocciatura.

0: Ai ai ai, no, Alpitour, questo è quello che succede.
1: Direi proprio di sì. Avete ascoltato con attenzione.
0: Dei sentieri di cui non si conosce bene le caratteristiche.
1: Ma avete ascoltato con praticamente con attenzione. Io incredulo e ci credo del terzo singolo del dei Leggero Burnout, che è un gruppo milanese, è estratto da loro EP LGBT, che praticamente segna uno spostamento così di interesse dai due precedenti singoli che sono stati estratti. Dicevo, sono un progetto musicale milanese composto da quattro musicisti, la loro produzione praticamente parla di ansie generazionali, relazioni strane e quant'altro. Esattamente, è il sound diciamo molto particolare, che spazia dal rock all'elettronica, ma anche il linguaggio proprio terra a terra, che è molto
0: comprensibile,
1: è un po' un po' Elio e le storie tese, sì, però rivisti e corretti, sì, nei giorni nostri, sì. E devo dire che questo EP sta andando molto molto forte sui social e sta creando proprio il caso, non potevamo non suonarlo e anche così proporvelo a voi. Va bene?
0: Abbiamo fatto,
1: è così,
0: adesso
1: abbiamo fatto
0: completamente genere.
1: E adesso ritorna un nome che ben conosciamo, che è appunto grazie soprattutto ai talent abbiamo imparato a conoscere, ma non solo, perché questo artista è bravissimo, poliedrico, è un po' attore ma anche non
0: sentiamo.
1: Attore si chiama Timothy Cavicchini e ci presenta questa Non credere, sul nuovo singolo
0: cover di Mina.

0: E bravo Timothy Cavicchini, mica male, non è facile cantare Mina.
1: No, assolutamente, un nostro beniamino. Del resto Timothy Cavicchini lo conosciamo perché è un rocker veronese di origini però mantovane. The Voice è stato così scoperto da Piero Pelù, era nel suo team infatti, e poi All Together Now e tante altre collaborazioni con Virgin Radio insieme a Ringo per parlare di musica, ma non solo, una tournée con Ostetrica Gamberini e poi ancora tanti altri singoli, il teatro e poi la conoscenza di Davide Tagliapietra, che è il suo collaboratore, anzi il suo produttore in questo momento. Davide Tagliapietra è anche il figlio e fondatore di Aldo Tagliapietra, ovvero sia insomma le orme per dire, e Davide è anche un arrangiatore e anche un produttore, ha detto sai che c'è, ti produco questo nuovo album che contiene anche questa cover di Mina che tutti noi conosciamo, devo dire reinterpretata in maniera incredibile e encomiabile. Quindi per quest'estate ascolteremo anche Timothy Cavicchini e questa Non Credere.
0: Adesso,
1: detto ciò, a proposito di cover, parliamo di un'altra cover, mi sa.
0: Siamo tutti in piedi.
1: Sì. E io qui saluto Riccardo dalla Sicilia,
0: dopo,
1: so che attendeva questo momento.
0: Adesso facciamo partire questo brano in rigoroso e religioso
1: silenzio.

0: è pronto a parlare di questo progetto, Paoletti?
1: Un bel progetto, del resto secondo me a Baldini piace proprio Mango, perché non è la prima volta che così estrapola un singolo suo e lo ripubblica e lo rinnova, gli dà una nuova vernice, un nuovo smalto, e soprattutto per i più giovani che vogliono avvicinarsi alla musica di Mango, questa è una bella come opportunità, diciamo così, per conoscere meglio questo personaggio che andrebbe rivisitato. In questo caso Australia, album del 1985, io ho consumato questo album, devo dire, per chi piace l'elettronica, forse l'album più elettronico di Mango, quello a mio avviso più a cui io sono più affezionato sicuramente. E qui rivista Australia, e per l'estate questo brano sicuramente andrà fortissimo nelle radio e insomma anche nel clubbing. Bravo, bravo, bravo a Baldini che ci ha così fatto questo questa rivisitazione e ha ritualizzato un brano bellissimo, tra l'altro scritto da Mogol, mi sembra, tra le altre
0: io
1: cose.
0: Io invece questo brano vorrei dedicare così al mio ex compagno di classe, sì, nel senso che non siamo più a scuola, Fabrizio Galli della ex Quinta E, e un saluto anche a tutta la mia ex Quinta E, e poi vorrei dedicarlo a tutti i manghiani che sono in ascolto.
1: Sono tantissimi coloro che, non lo sapevo, ma sono tantissimi coloro che ci seguono, chissà perché. Va bene, allora a questo punto noi tiriamo il freno a mano, diamo una frenata brusca, brusca, ma rientriamo fra pochissimo con ancora la seconda parte, mi raccomando, fra 2 minuti siamo qua.
0: Non andate via, vero Paoletti, lo dico.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.
3: Per time we try to contact you by radio. No response.
4: E noi invece rispondiamo all'appello, ben rientrati in studio dopo il piccolo break pubblicitario. Rientriamo in studio con la seconda parte di Easy Pop di questa domenica 21 maggio 2026, 24 maggio, voglio dire puntata numero 21, che dire che abbiamo ancora tante novità discografiche interessanti, sempre dando uno sguardo alle indie. Apriamo insomma la seconda parte con Calanco e questo Domeniche.

0: Ed eccoci qua, finisce così, bella, con un trancio
1: tutti
0: proprio.
1: Tutti in una volta.
0: Va bene, noi siamo sempre pronti sul pezzo con i Calanco e una band originaria dell'entroterra di Rimini. Arrivano i componenti tutti da esperienze diverse, chi dal post rock, dal cantautorato, dal grunge, dall'elettronica, insomma si mettono insieme e cominciano a, così, a girare i vari festival, tra i tanti anche quello Malelingue Festival in onore di Ivan Graziani. Ovviamente c'è questo festival molto interessante e così iniziano a girare un po' l'Italia e a farsi conoscere. Durante il 2025, tra un concerto e l'altro, incidono il disco Solchi, che uscirà, guarda te, a settembre 2026. Intanto ci sono questi nuovi singoli che loro stanno licenziando di mese in mese. Questo è il loro così biglietto da visita, che si chiama appunto Domeniche, è scritto con la K, Domeniche.
1: Esatto.
0: Detto ciò, regia, la prossima selezione musicale, altro cantante, altro nuovo nome, nuovo tra virgolette, Pete Jersey.
1: Jersey,
0: lei dice Jersey. Pete, sono convinto. Jersey. Con questo pezzo dal titolo Come due acrobati.
1: Sentiamo.

0: Jersey come due acrobati.
1: Esattamente così, e questo è il singolo che lui porta avanti, attenzione, per Ada Music distribuzione, se non sbaglio, beh, è una major, quindi bravo, bravo, bravo. Parliamo di lui che si intitola, anzi del brano appunto si intitola, come dicevo, Due Acrobati, ed è l'anteprima di un album a cui sta lavorando. Lui si chiama Pier Giuseppe Gereschi e in arte appunto è Peter Jersey, secondo me è Jersey. Nato a Roma nel 2023, lui ama tutta la musica, ma specialmente quella della West Coast americana, e si innamora di questo genere musicale grazie a Thriller di Michael Jackson. A chi non piace Michael Jackson, insomma,
0: c'è a pochi. Chi non piace.
1: Sì, però sono una rarità, ecco, insomma, perché il piedino va, insomma, si viene coinvolti dalla musica di Michael. Bravo Peter Jersey con noi, in attesa appunto del disco che uscirà proprio a breve. Abbiamo ascoltato questo singolo molto molto interessante. La prossima proposta musicale, regia, cosa c'ha?
0: Nike ed Eci, Ciò che amavo di te.
2: Troppi passi da Dio mi separano da te.

0: Neiki e Deci, Ciò che amavo di te.
1: Esattamente così, Ciò che amavo di te è il singolo che vuole inserirsi prepotentemente nella musica urban pop come una traccia così di connettersi con l'ascoltatore, questo nuovo genere musicale che sta andando molto bene, sta prendendo soprattutto i giovani. Neiki praticamente è un artista milanese, classe 1998, e nasce come chitarrista ed è sempre appassionato dei musica rock. Ha finora inciso 2 EP, se non sbaglio, e poi insomma e poi diciamo una raccolta. Per quanto riguarda Deci invece, un cantautore italiano che abbiamo ben conosciuto, classe 1991, comincia il suo percorso musicale tardi diciamo, e inizia praticamente da quel di Mantova, perché lui è di Mantova e tra poco
0: anche a Mantova.
1: Salutiamolo assolutamente, e uscirà a breve il primo album dal titolo Metropoli, un disco molto curioso, molto intenso, e insomma che dire, che siamo veramente curiosi di saperne di più di questo artista. Detto ciò, regia, cosa abbiamo?
0: Allora adesso abbiamo Jaro Lynx con Velvet Religion, cambiamo completamente genere.

0: Velvet Religion di questo cantante Jaro Lynx, in cui adesso fa Letizia.
1: Ebbene sì, avevamo già trovato qualcosa in passato suo e ritorna prepotentemente con questo singolo molto molto interessante, come dire, un po' retro, molto lounge anche, sta bene, no? Nel lounge alla sera, sì, oppure sì, in una
0: dall'ascolto,
1: sì, in discoteca, una pre-discoteca. Jaro Lynx è un autore, compositore italiano che praticamente costruisce un immaginario sonoro molto pop e molto, insomma, da clubbing, possiamo dire così. E dopo i singoli Midnight in My Mind e Shadow on the Wall, che anche noi abbiamo pubblicato, arriva questo Velvet Religion, che è il suo terzo singolo del suo progetto discografico, che praticamente arriverà a breve anche per lui. E per l'estate 2026 c'è proprio questo bel singolo, così da ascoltare magari in spiaggia, vero? Insomma, già mi vedo lì, ma anche a Bologna,
0: anche
1: sì,
0: a Bologna.
1: Dai, forza. La prossima, ma parliamo di lounge music e quant'altro, e anche qui, insomma, questa è proprio una novità, una chicca chicca. Alzate il volume della vostra radiolina, perché
0: diciamo
1: arriva questo artista che riconoscerete immediatamente, però canta in italiano e si intitola Ancorarsi ancora. Lui è, lo dico.

0: Ma è inconfondibile la voce di Mario Biondi.
1: Assolutamente, è un talento e dobbiamo tenercelo stretto perché ce lo vogliono rubare. Eh sì, allora continua il tour di Mario Biondi a 20 anni di distanza da Handful of Sound a This Is What You Are. Insomma, i brani che l'hanno reso celebre, ma in realtà era già famoso prima perché andava, faceva il corista, andava per esempio con Marcella Bella, per esempio, che lo ha scoperto, diciamo così, in tournée, ma non solo, una voce jazz, non so, insomma, so che questa voce è invidiata all'estero, tant'è vero che ieri era in tournée a Budapest, e poi sarà a Tirana, a Parigi, a Londra, Edimburgo, Glasgow, perché è amatissimo soprattutto negli Stati Uniti, e poi sarà a St. Moritz, a Spalato. Lo vedremo in Italia solamente a fine giugno, inizio luglio, e sarà a Trieste per esempio il 12 luglio al castello di San Giusto, e poi sarà in Val d'Aosta il 20 giugno per poi insomma tornare all'estero. Sono tantissime veramente le date a cui insomma fa riferimento. Andate sui social, mi raccomando, e dal vivo mi hanno detto è una cosa strepitosa, e poi fa anche ridere, pensi un po'.
0: Sì, è un personaggio divertente.
1: Benissimo,
0: cambiamo completamente genere, Paoletti. Adesso abbiamo Ruggero Ricci in featuring Nartico, Fra Sorrentino con Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Brano molto estivo, in sintonia con la giornata di oggi, è venuto improvvisamente estate piena.
1: Siamo
0: passati dall'inverno all'estate.
1: Vedi che bisogna buttare fuori i singoli per l'estate. Anche questo sarà ascoltatissimo, ne siamo certi. Tra l'altro, Ruggero Ricci, featuring Nartico e Fra Sorrentino. Parliamo un po' di per coloro che non conoscessero Ruggero Ricci, un giovane cantautore indie e attivo come anche vocal coach e art director per svariate realtà nell'industria discografica, insomma, dello scouting. E poi lo vedete in diretta su Sky, dunque in No Cap Generation, spero di aver detto pronunciato in maniera, insomma, decente. Ma Nartico lo conosciamo, abbiamo portato fortuna a Nartico, lui ha debuttato in TV anche grazie a Propaganda Live, ma l'abbiamo visto anche, insomma, in altri spazi. E poi soprattutto dopo di noi è entrato su Radio Z, insomma, la concorrenza. E vabbè, insomma, questo poco importa. Nartico, che appunto fa parte anche della Nazionale Italiana Cantanti, è arrivato e si è preso anche il suo posto sole all'interno di questo singolo. E poi c'è Fra Sorrentino, che è un rapper di Marino, provincia di Roma, di origine sorrentina, che è praticamente anche lui un manager musicale. E guarda caso, il tutto è stato prodotto da Matteo Gabbianelli dei Cuzzo.
0: Bravo, riprenda fiato, riprenda voce. Adesso abbiamo il brano numero 7, l'ultimo di questa puntata numero 21 di oggi, domenica 24 maggio.
1: E quindi
0: abbiamo un'ennesima cover
1: proposta
0: dai Plus 2 and Belen Thomas, e il titolo è Tutto un programma. Questo brano lo dedico a Giorgia di Reggio, che è all'ascolto.
1: Salutiamo
0: Survivor.

0: Correva l'anno 1984 quando Mike Francis cantava questa.
1: I Survival, ma erano gli anni 80 quando Belen Thomas incideva anche lei le sue canzoni, per poi arrivare anche in versione spagnola La mia banda suona il rock, che ricordiamo, e poi insomma tanti altri grandi successi che Belen Thomas

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica.

nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: that you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell you.
1: Oh, what?

tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini.

Melville a Conrad, da Emilio Salgari, anche se poi i suoi viaggi erano immaginari, a Dante Alighieri lo stesso. Che il viaggio sia fisico o mentale, poco importa. Importa il ritmo e la spinta verso l'ignoto e l'assoluto.

0: prima lettera di oggi è stata scritta nel dicembre del 1939 a Mercedes Arias. Civilcoy è un deserto con 60.000 abitanti. Buffo, eh? Vivi, parli, cammini e infuri all'incoscienza assoluta, involontaria da parte di quasi tutti i cittadini, decisa volontariamente da me. Ho un terrore che non ho mai provato, il terrore di diventare un paesano. Non avete mai notato la spaventosa mediocrità spirituale che caratterizza il tipico abitante di una piccola città? A volte mi sorprendo in piccoli gesti, atteggiamenti all'apparenza inessenziali che tradiscono l'influenza di quell'ambiente su di me e ne sono terrorizzato. Sento che il vuoto mi circonda e che tutto è preferibile a quel pozzo vegetale di Civilcoy. Anche chi legge, chi pensa, non può sfuggire al clima velenoso di questo ambiente. E questa è l'Argentina. No, non è l'Argentina. L'Argentina è Buenos Aires, una grande città, molti meravigliosi paesaggi sparsi ai quattro venti. Niente più. Firmato Julio.
1: Scusami, mi dici chi guardi? Senti, non è il pittore che abbiamo visto alla galleria?
2: Ah, sì, certo, è il pittore del divorzio incasinato. Mark ha detto così, credo, non stavo attenta.
1: Continua a guardare qui.
2: Beh, è perché tu continui a cercare di attirare la sua attenzione.
1: Io non cerco di attirare la sua attenzione.
2: Non hai fatto altro che lanciargli occhiatine tutta la sera.
1: Sto solo bevendo il mio vino.
2: Già, naturalmente. Qualcosa devi avere fatto perché sta venendo qui.
0: Il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi è un film abbastanza leggero, adatto all'estate. Non è il mio preferito Woody Allen, assolutamente no. Però, comunque, è stato molto apprezzato dalla critica, ad esempio. Il film in questione si chiama Vicky Cristina Barcelona. È un film che narra appunto di queste due giovani turiste americane, Vicky, Cristina, che arrivano a Barcellona e vengono subito così intortate da un fascinoso pittore del posto che offre loro un weekend, un viaggio, ma non solo. Noi invece viaggiamo nella Pampa con le lettere di Julio Cortázar, anche queste scritte a Mercedes. Allora, lui poi è uno degli scrittori più significativi del Novecento. Lo descrivevano così: qualcuno di molto alto, altissimo, con gli occhi molto separati, nasce un giorno e un altro muore. Nel mentre se ne va a elefanteggiare dappertutto e lascia un mucchio di gesti, di scritti, di amori e di ribellioni. Dicevo la Pampa. E questa è la lettera scritta il 1 giugno del 1941. Siamo tornati da una terribile tappa di 36 ore attraversando la valle, il Chaco, fino a Resistencia, terra che acceca e stordisce, caldo orribile, acqua bollente e sporca, flotte di insetti di dimensioni mai viste. Ero felice, tornavo bambino con la sensazione dei tropici, Salgari, Somerset Maugham, Rudyard Kipling. Ho dormito con un asciugamano bagnato sul viso finché non mi sono svegliato all'alba in un posto chiamato Pampa dell'Inferno. Questo è il Chaco. Sono contento di averlo varcato così, con uno spirito indomito, legittimo in quelle terre.

0: Ma lasciamoci guidare da questo avventuroso scrittore nel suo viaggio per il mondo, adesso in Cile. Scrive nel gennaio del 1943 a Lucien de Duprat, il 27 gennaio. Ho viaggiato molto, in sintesi, a Mendoza in treno 2 giorni, lì poi attraversamento delle Ande in macchina, un viaggio così meraviglioso che non sono in grado, almeno io, di narrarlo. 6 giorni a Santiago del Cile, poi sono sceso a sud presso la bellissima Valle Araucana. Ho visitato i laghi con le acque blu cobalto, le colline fitte di boschi, il Todos los Santos dal verde prodigioso, così splendido che mai avrei creduto possibile. Lì mi sono riposato alcuni giorni, poi ho visitato Valdivia, sono tornato a Santiago, sono partito di nuovo e sono arrivato a Valparaíso. È una straordinaria, tranquilla città. Vederla di notte dall'alto di una collina con le luci che accerchiano la baia è stato uno spettacolo indicibile. Firmato Julio Cortázar.
1: Americana?
2: Io sono Cristina e lei è la mia amica Vicky.
1: Di che colore hai gli occhi?
2: Sono blu.
1: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
2: A venire dove?
1: A Oviedo. Per il weekend. Partiamo fra un'ora.
2: Ma dov'è Oviedo?
1: È un volo brevissimo.
2: In aeroplano?
1: Mm-hmm.
2: Cosa c'è a Oviedo?
1: Io vado a vedere una scultura che mi ispira moltissimo da sempre. Una scultura davvero bella. Vi piacerà?
3: Ah, certo. Io ci sta chiedendo di volare a Oviedo e poi tornare.
1: No, ci passiamo il weekend. Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
3: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
1: Si spera tutti e tre.
3: Oh mio Dio.
1: Chiedo il vostro conto.
3: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
1: Perché no? La vita è breve, la vita è noiosa, la vita è piena di dolori e questa è l'occasione per qualcosa di speciale.
3: Scusi, ma si può sapere chi è lei?
1: Sono Juan Antonio, e tu sei Vicky, e tu sei Cristina, giusto? Oppure forse è il contrario?
3: Sì,
2: ecco,
3: giusto. Potrebbe anche essere il contrario, perché francamente le è del tutto indifferente quale di noi due le scalderà il letto, cioè è chiaro.
1: Beh, siete tutte e due adorabili e bellissime.
3: Sì, grazie, ma non siamo tipi da volare a fare l'amore con sconosciuti che ci invitino in graziose cittadine spagnole.
1: È una che analizza ogni suggestione finché l'ultima goccia di incantesimo viene, come se diste, viene schiacciato?
2: Ecco, io dovrei dire che i miei occhi sono verdi in realtà.
3: Oddio, senta, non direi affatto che la nostra riluttanza a buttarci sulla sua proposta sessuale sia troppo analitica. Se le interessa unirsi a noi in qualche accettata forma di interazione sociale, tipo un drink, ci possiamo anche stare, ma altrimenti le consiglierei di provare a fare la sua proposta a qualche altro tavolo.
1: Che cosa ti ha offeso della mia proposta? Non il fatto che vi trovi tutte e due bellissime e desiderabili?
3: Offendermi? No, la cosa è molto divertente, irritante per l'esattezza, ma è la mia fantasia o si sta facendo tardi?
2: Mi piacerebbe andare a Oviedo.
0: Woody Allen con questo film torna ad occuparsi di natura umana, torna a riflettere su l'amore, la gelosia, la trasgressione, la follia, ma soprattutto registra gli spostamenti del cuore che vanno al di là di ciò che ragione, tradizione, valori acquisiti, ma mai del tutto interiorizzati, sembrerebbero imporre.

0: Ora noi siamo in Italia invece, non a Barcellona. Julio Cortázar scrive il 6 marzo 1950 a Jorge Dorita Ortiz. Notizie da me. Ravenna magnifica. Mi spiace non essere d'accordo con te su Padova. Ci ho passato 24 ore, mi sembra una signora città splendida. Il Giotto di qui è senza dubbio superiore, almeno per me, a quello di Assisi. Per quanto riguarda Venezia, ho passato 5 giorni favolosi. Ho sperimentato 3 alberghi prima di trovarne un adatto. Grande conferma, Carpaccio. Che pittore! La serie di San Giorgio e quelle di Sant'Orsola mi hanno lasciato senza fiato. Sono sorpreso che non me ne abbiate parlato. Cambio i 3 grandi Tiziano, Tintoretto, Veronese per una pennellata di Carpaccio. Mi è piaciuto molto anche Giovanni Bellini. A Padova sono rimasto deluso dal Gattamaleta. Ma quella è stata un'autentica scoperta. Che statua per tutti gli dèi. Notate l'eleganza dell'esclamativo. Firmato Julio.
1: Dopo pranzo, Juan Antonio portò Vicky a vedere il vecchio faro di Aviles, che lei trovò bellissimo.
2: Io sono nato qui vicino e sarebbe un peccato essere venuti fin qua senza fare visita a mio padre. Sarebbe molto noioso per te.
3: Ma no, no, direi che mi sembra la prima proposta veramente interessante che mi fai. E penso che mi farebbe piacere conoscere tuo padre e vedere la sua casa.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy bien.
4: No, muy bien. Está muy guapo. Mira, mi amiga Vicky.
3: Buenos días.
5: Buenos días.
4: Mi padre Julio.
3: Julio, buenos días. Qué casa tan bonita.
5: Considera que es tuya.
3: Oh, più di così non credo di essere in grado.
4: Benissimo, brava. Lui non ti capisce. Entiende un pochito di spagnolo.
5: Ah, bueno, non importa.
0: L'eterno incontro-scontro tra uomo e donna viene messo in scena in questo film Vicky, Cristina, Barcellona, con tecniche così di brevi dissolvenze, stacchi improvvisi, come se le certezze della vita potessero crollare e le attitudini mutare da un momento all'altro. Continuiamo a veggiare con Julio Cortázar. Questa volta siamo a Bombay, il 22 dicembre 1956. Scrive a Jean Barnabé. Prima reazione, paura, terrore fisico e mentale, la sensazione che il pianeta sia cambiato e di essere tra creature con cui è impossibile il pur minimo rapporto. A questo primo shock ne segue un altro, contrario. Pace, serenità, per contagio del modo di essere degli indiani. La prima notte a Bombay siamo usciti dall'albergo dopo cena, perdendoci nei vicoli del bazar. Quasi subito vediamo persone sdraiate sui marciapiedi, che dormono, pregano, parlano a bassa voce. Centinaia, migliaia di uomini sdraiati sulla strada, la loro dimora permanente, occhi enormi che ti fissano, gravi di serenità. Vorrei parlarti molto più a lungo dei mendicanti, della povera gente di Bombay, sdraiata a faccia in su, sui marciapiedi, perché è questa l'India più profonda, la radice dell'essere indiano. Mi farebbe schifo far letteratura su questo e ti scrivo assecondando lo scorrere dei miei pensieri. Ma credimi, Jean, quella notte mi ha marchiato per sempre. Firmato Julio.
4: Il trucco è di godersi la vita.
2: accettando che non abbia alcun significato, nessuno.
6: Nessuno? Secondo te neanche un amore autentico dà significato alla vita?
2: Sì, ma l'amore è così aleatorio, non credi? Insomma, io ero innamorato della più incredibile delle donne e alla fine...
6: Sì?
2: Mi ha piantato un coltello nella pancia.
6: Mio Dio, ma è terribile.
3: Beh, avrei fatto qualcosa per meritartelo.
0: Vicky Cristina Barcellona, un film del 2008, e c'è sempre, ma direi quasi per fortuna, il pessimismo cosmico di Woody Allen. E gli interpreti del film, beh, allora l'affascinante pittore, è davvero affascinante, è Javier Bardem, poi Scarlett Johansson, Rebecca Hall e anche Penelope Cruz. Oltreoceano. Nel giugno del 1959, Julio scrive sempre a Jeanne da Vienna. Vienna va bene per un mese, perché il barocco merita di essere visto e non trovi dappertutto un museo dove puoi ammirare Velázquez. Ma dopo un mese, una visita all'opera, svariate birre assaporate, capisci che la città è piuttosto provinciale, la barriera linguistica angosciante, e che quando si ha la fortuna di avere casa a Parigi, l'unica cosa intelligente è abitarvi il più a lungo possibile.

E proprio da Parigi nel 1980 scrive Julio: il mito di Parigi ha agito a mio favore, mi ha fatto scrivere un libro che è un po' la messa in atto di una città vista in maniera mitica. Tutta la prima parte del libro è la visione di Parigi da parte di un latinoamericano perso nei suoi sogni in una metropoli che è un'immensa metafora. Pensi di conoscere Parigi, ma non è vero. Ci sono angoli, strade che si potrebbero esplorare per un giorno intero, per notti intere. È una città affascinante, non è l'unica, ma Parigi è un cuore che batte continuamente. Sono in una specie di contatto biologico vivente con Parigi. Dicono che Parigi sia una donna. Beh, è un po' la donna della mia vita. Firmato Julio Cortázar.

Il giorno seguente Maria Elena andò in giro a fare fotografie insieme a Cristina. Aveva un occhio formidabile, conosceva bene l'arte della fotografia e insegnò a Cristina molte cose sull'estetica e sulle sottigliezze dell'inquadratura. Le consigliò di sbarazzarsi della macchina digitale e di usarne una tradizionale. Le disse quanto fosse importante avere una camera oscura e si offrì di installarne una in cantina e di insegnarle le tecniche per sviluppare e stampare. Fotografarono di tutto, da cagnolini dall'aria scema a bambini imbronciati. Ma il soggetto migliore era Maria Elena stessa.

0: Durante un pomeriggio di shopping, Vicky e Doug incontrarono Adam Tabachnik e Sally. Adam lavorava nello stesso ramo di Doug e i due erano in rapporti amichevoli, anche se a New York non si vedevano troppo spesso.
1: Ciao, che piacere vedere.
2: Qualunque programma TV e ovviamente qualunque ripresa in diretta te li puoi vedere subito sul tuo computer. Cioè, io sono in volo per Tokyo, siamo a migliaia di metri di altezza,
3: oh,
2: e io
3: mi
2: guardo la partita dei Mets in diretta sul mio portatile.
1: Fantastico, non perdi mai
4: volta. La nostra nuova casa la faremo cablare proprio per tutto quanto. Pensavo a uno di quei nuovi schermi giapponesi ad alta definizione.
2: Allora ti devo mandare il mio esperto per l'installazione.
4: Cioè,
2: è un genio dei computer.
4: Ok, poi mi dai il numero.
1: Noi abbiamo ristrutturato casa nostra, Granny, ce la devi vedere. Abbiamo un bravissimo arredatore. Dovresti usarlo, è creativo, ma sa quando deve fermarsi. Ci siamo tenuti sul moderno, con qualche spruzzata di antico qua e là. Io adoro combinare le due cose, ma che prezzi! Tu hai idea di quanto costi un tappeto orientale un po' grande?
4: Sì, ha ragione, ha ragione. Infatti c'è una vecchia storiella. 100

L'ultimo frammento di Vicky Cristina Barcellona di Woody Allen, che ci ha accompagnato nelle corrispondenze di oggi, e passiamo al mio sottofondo preferito, quello di tutte le corrispondenze è sempre Thomas Newman. L'ultima lettera per oggi non è una lettera, è una poesia che lui scrive proprio da Parigi nel 1973. Ora scrivo uccelli. Non li vedo arrivare, non li scelgo. Di colpo eccoli lì. Sono questo. Uno stormo di parole. Scendono una ad una sui fili della pagina. Pigolano, beccano. Grandine di ali. Io non ho pane per loro, soltanto li lascio venire. A volte sono quell'albero. A volte l'amore.

E sempre con la poesia vi lascio, perché bisogna sempre averla intorno. Vi lascio, beh, per qualche mesetto, ma ci risentiamo a settembre. Però in realtà no, non vi lascio da sole, perché ho, diciamo, raccolto tutti i podcast delle trasmissioni, per cui se avete nostalgia oppure vi state annoiando in fila, state viaggiando su un treno, su una nave, un traghetto, insomma, se avete voglia di compagnia, avete voglia di poesia e delle parole più belle che scendono come storni, l'avete sentito? Beh, allora recuperate. Tutti i podcast sono sulla pagina di Corrispondenze di Facebook e anche raggiungibili dal sito della radio. Quindi vi lascio. Vi auguro una splendida estate, anche se io devo dirlo, amo l'inverno e quindi per me sarà durissima arrivare a settembre, ma insomma resisteremo. Vi lascio con un brano che si chiama I Travel. È proprio l'argomento di oggi. Loro sono i Simple Minds. Quindi ciao a tutti da Dani Coraucci, appuntamento a settembre con le corrispondenze.

0: www.radiocompany.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Quindi è stato un momento, un primo passo per fare in modo che questo filo conduttore fosse veramente forte e sentito, come ci ha raccontato Teresa Lopilato, presidente della Thermal Bologna Marathon.
1: Che cosa significa oggi essere entrati in carcere con appunto la maratona di Bologna?
2: Per noi significa tantissimo, ma non solo per noi, perché io credo che sia un messaggio importantissimo. Allora, per me essere qui in questo momento, proprio come Teresa, è un'emozione fortissima. Per Bologna Marathon è una grande soddisfazione, perché la possibilità di vivere questo, noi, di far vivere a chi è insomma, in questa situazione, qualcosa che sta accadendo fuori, quindi anche la speranza di tornare fuori e continuare in un percorso di vita sicuramente migliore, è alla base di uno dei valori fondamentali dello sport, che è la partecipazione e l'inclusione. E quindi, se davvero vogliamo rieducare, cominciamo a far partecipare anche con lo sport da qui.
1: Come fare per rendere queste iniziative più continuative? Quali sono gli ostacoli che incontrate e quali invece
2: Allora,
1: le speranze, insomma, che.
2: io magari ho vissuto in un contesto, in un momento fortunato, perché da quando Filippo e Andrea hanno avuto questa idea e ce l'hanno proposta, davvero è stato grazie alla direttrice velocissimo e poco complicato organizzarlo davvero in poche settimane. Quindi magari questa è l'ennesima dimostrazione che lo sport riesce a unire e ad arrivare laddove altri settori forse hanno più difficoltà. Quindi io ritengo che se ci si mette insieme e ci si prova e soprattutto lo si vuole, si riesce, con le difficoltà del caso, perché sappiamo che viviamo in un contesto molto particolare dove ci sono esigenze e insomma precauzioni e molta attenzione, magari ecco, in maniera superiore chiaramente a quello che avviene fuori, però è stato veramente possibile, non con facilità, ma con davvero voglia e passione. Ce l'abbiamo fatta in pochissimo tempo. Quindi grazie alla direttrice, perché davvero è stato fondamentale il suo supporto.
1: Grazie.
0: Come ha raccontato Teresa Lopilato, questa iniziativa è stata veramente molto importante, un piccolo passo per riuscire a portare quello che stava accadendo fuori contemporaneamente in città all'interno delle mura carcerarie. Infatti, gli atleti detenuti, che sono stati circa una ventina, hanno percorso i canonici 42,195 km lungo la cinta muraria e divisi in staffette. Noi di Eduradio e TV eravamo lì presenti il 28 febbraio come testimoni diretti. Insieme a me c'era anche il collega Alessandro Masella, che molti di voi conosceranno, e abbiamo raccolto qualche immagine saliente. Molte di queste immagini chi ci ha seguito in TV le ha viste all'inizio di questa puntata e è stato un video che è realizzato grazie a, pensate un po', un collegamento con l'esterno, perché mentre noi eravamo all'interno del carcere della Dozza a raccogliere queste immagini, fuori c'era la nostra collega Carlotta Gualando, che aveva già preimpostato tutto per poter realizzare questo breve video che poi è stato anche trasmesso in Piazza Maggiore durante la maratona in città. Quindi in qualche modo anche per noi è stata una sorta di gara, una maratona e un vero e proprio lavoro di squadra. È un lavoro di squadra che abbiamo sentito fortemente anche da parte degli atleti detenuti, perché nonostante le staffette fossero ovviamente in gara fra loro, abbiamo sentito veramente tanta partecipazione, un tifo reciproco. Ed è stata veramente una mattinata di gioco e di sport partecipato, come ci racconta la direttrice della casa circondariale Rocco D'Amato, Rosalba Casella.
3: È stata una grande giornata di sport e di divertimento e il fatto che le persone ristrette abbiano corso la maratona nell'assoluto rispetto delle regole dimostra che anche in carcere si possono fare manifestazioni come quelle che vive la città. Poi il senso della maratona in carcere, domani la città è mobilitata per la maratona e poiché è da anni lavoriamo perché il carcere sia parte integrante della città, questo questo era un modo per condividere anche iniziative sportive di livello e che riguardano l'intera cittadinanza. Domani saranno in tanti a correre, qui ce n'erano di meno rispetto alle aspettative, però un po' ha inciso il fatto che siamo durante il periodo del Ramadan. Comunque siamo molto contenti perché c'è stato l'assoluto rispetto delle regole, questo significa che gli eventi si possono fare, ci si può divertire anche in carcere.
1: L'incidenza e l'importanza dello sport all'interno delle carceri, che quanto è importante e quali sono le attività che sono presenti qui oltre a questa iniziativa?
3: Le attività sportive sono un elemento del trattamento, ma sono una delle attività più apprezzate soprattutto dai giovani detenuti, per cui cerchiamo in tutti i modi di sostenerli e di incentivarli, perché è un modo non solo per occupare il tempo ma anche per mantenersi attivi e per fare poi squadra. La maratona oggi l'abbiamo corsa a gruppi e questo ha significato anche solidarizzare tra di loro, rispettare i tempi di chi correva più lentamente e quindi anche lo sport insegna alcuni valori e soprattutto il rispetto delle regole.
0: Del valore inclusivo ed educativo dello sport ne ha parlato anche Roberta Licalzi, assessore allo sport del Comune di Bologna, puntando anche sull'importanza della sinergia in occasione di iniziative come queste.
4: Il bello di questo evento è che è un evento di corsa, di sport, ma anche di comunità e di valori. E i valori sono quelli che ci sono in città, questa mattina hanno corso i bambini, hanno corso le persone con disabilità e qui hanno corso le persone che sono detenute dentro la casa circondariale. Quindi è davvero un evento di comunità che tiene insieme tutto e che fa sviluppare l'energia a tutte le persone che fanno parte della nostra città, e questo credo che sia qualcosa di magico. Per il futuro sicuramente continuare a lavorare in questa direzione, con un'attenzione speciale ovviamente alle atlete e agli atleti che vengono da tutti i paesi del mondo per correre la maratona domenica, ma anche con un'attenzione molto particolare, molto importante per tutti gli eventi che a corollario della maratona, dell'evento sportivo in sé, coinvolgono appunto la nostra città di Bologna in tutte le sue realtà, in tutti i suoi aspetti.
0: Ma torniamo ora per un attimo all'interno della casa circondariale, o meglio, torniamo agli atleti detenuti, perché ricordiamolo, questo tipo di iniziative sono essenziali per le persone ristrette e crediamo che sia necessario dare sempre maggiore continuità. Io e Alessandro abbiamo avuto modo di toccare con mano in qualche modo la partecipazione e l'entusiasmo degli atleti detenuti e abbiamo anche raccolto qualche loro commento. Ascoltiamoli.
5: Come vi siete preparati per oggi?
6: Per oggi come ci siamo preparati?
5: Esatto, vi siete allenati?
6: No, che allenati? Siamo tutto il giorno in branda, quello mio, che ne sai tu che succede qua?
5: Però dai, almeno oggi è un'occasione per prendere un po' d'aria. Che dire?
6: Anche sempre così.
5: È sempre così?
6: Sempre.
5: Cioè potete sempre
6: all'aria, sì.
5: Ok. E venite a correre all'aria?
6: Ma adesso faceva Ramadan un po' difficile, capito? Un altro momento sempre scendi all'aria, giro, correre un po'.
5: Sempre. Tocca così a voi.
6: Vai.
5: Bocca al lupo.
7: Sono andata. È un po' male, perché 5 mesi fermo, non faccio ginnastica, non faccio niente, un po' difficile ricominciare, poi il conto fumo, questo dà fastidio di moltissimo, diciamo, forse ci sono, ma non c'è aria, perdi anche forze, diciamo così, questo.
5: Per oggi, dai, è stato un buon passo.
7: Speriamo che buono.
5: Ma a te in generale piace correre oppure oggi è stato...
7: Mi piace correre. Correvo in 4 mesi che non corro. Di solito sempre faccio corse piccoli aerei dove posso fare.
5: Tu sei più un tipo da palestra o da sport all'aperto?
7: No, io tipo di sport all'aperto.
5: Qual è il tuo sport preferito?
7: Montagne.
5: Montagna? Cioè?
7: Andare, come si dice italiano, aspetta.
5: A fare trekking,
7: no.
5: Scalata.
7: Scalata.
5: Ti piace la scalata?
7: Sì. 20 anni, cominciato a 17 anni ad andare a scalare, dopo lavoro, sacchi di cose che ho smesso, ogni tanto andavo.
5: Qual è la montagna più grande che hai scalato, anzi la più difficile?
7: In Italia non ho andato mai a scalare, in Ucraina ho scalato tutti che c'è, fino a 4.000 metri, 4.400
5: okay.
7: Massimo.
5: 4.400 metri?
7: Sì, c'è difficoltà quando ci alzi a livello 2.000 metri, comincia la mancanza di aria, che manca l'ossigeno di verità. Adatti, vieni più meglio, normale. Non è molto difficile poi. Giovani, 18, 20 anni, possiamo fare quello che vogliamo, ci siamo forze, ci siamo tutte, diciamo così. Per adesso un po' già andato, diciamo.
5: C'è meno fiato ma più saggezza adesso.
7: Sì.
8: Buongiorno, le nostre aspettative quali sono? Primo di vincere, poi di divertirci e non romperci le ossa,
9: vabbè,
8: con la muscolatura. Poi
9: non
8: siamo
9: è che
8: qui.
9: Dobbiamo fare.
10: Non prevedete.
8: Io
11: da
8: penso
11: quello che abbiamo visto
8: sui 14.
11: 14 minuti dobbiamo stare dentro, poi vediamo, ci sono ancora altri che devono correre.
8: Poi quindi, se dopo il secondo giro si vede che siamo anche sui 16, prendo la bicicletta e magari arrivo anche sui 13. No, scherzo. E che dici?
11: No, io dico che ce la facciamo. No, ce l'ho il mio.
8: Vabbè, è uguale, è più. Ce la facciamo, cioè, vinciamo. Primi. Ci vediamo alla premiazione. Come?
10: Cosa significa per voi correre?
11: Voi.
8: Per l'uno lo so, perché l'ho conosciuto qui.
11: Sì, ma per siamo me tutti e due che pratichiamo un po' di sport.
8: Sì, siamo sportivi.
11: Siamo sportivi, quindi
8: facciamo arti marziali, facciamo
11: pugilati un po'.
8: Pugilati. Pesi.
10: Quindi lo sport è importante.
8: Molto importante.
11: Sì, quindi
8: molto importante. Io corro da tanti anni, anche se ora è 2 mesi che non corro, è 2 mesi che non mi alleno perché lavoro. Anzi, 2 mesi e mezzo. Niente, facciamoci 2 risate, tanto si comincia ora. Poi quando ci siamo scaldati, se non ce la facciamo più non si corre, altrimenti vinciamo. Ciao.
0: Come abbiamo avuto modo di sentire dai racconti degli atleti detenuti, correre questa maratona è stato un momento di libertà, di socialità e di gioco, ma non è stato per tutti facile. Come ci hanno raccontato, per alcuni di loro era la settimana del Ramadan, quindi ovviamente le energie erano un pochino più contenute, mentre per altri il problema è stato il non essere abbastanza allenati per correre la maratona. E qui forse arriviamo a un piccolo nodo, ovvero la difficoltà di dare continuità a certe iniziative sportive. E sappiamo che all'interno del carcere della Dozza, così come in diversi istituti penitenziari dell'Emilia Romagna, le attività sportive sono diverse e molte sono anche consolidate. Fra tutte penso a Giallo Dozza, ovvero la squadra di rugby che ormai da diverso tempo esiste e s'allena, è all'interno di tornei, gioca diverse partite. O penso anche alle attività sportive che WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, porta da diversi anni all'interno degli istituti penitenziari, compresi gli istituti penitenziari minorili, e coinvolgendo anche la sezione femminile. Penso per esempio ad attività come la pallavolo, ma anche lo yoga, per esempio. Per Estate Dozza c'è stato anche il pattinaggio. Insomma, le attività di questo tipo ce ne sono, ma come anche molti educatori e operatori rilevano, non è sempre facile.

0: solo un valore di educazione alle regole che senz'altro in qualche modo aiuta, ma è anche uno strumento capace di valorizzare la propria persona, perché è un modo per prendersi cura del proprio corpo, del proprio sé e aiuta quindi di conseguenza alla socializzazione e anche in parte all'autostima. Perciò è un potente strumento per riuscire a stare meglio e stare bene con se stessi e con gli altri. Di questi valori che lo sport incarna, ne sono ovviamente consapevoli gli ideatori di Restart Bologna, il consigliere comunale Filippo Diaco e il presidente del Centro Sportivo Italiano di Bologna, Andrea De David. Li abbiamo incontrati io e Alessandro quando ci trovavamo il 28 febbraio all'interno del carcere della Dozza per questa iniziativa e quindi ascoltiamo prima le parole di Filippo Diaco e poi di Andrea De David.
1: La cosa più bella è il risultato di questa maratona qui all'interno oggi della Dozza, va proprio nella direzione che cercavamo, che era quello di legare oggi l'agonismo al sociale, soprattutto attraverso lo sport. Lo sport oggi è stato quello che ha vinto in questa manifestazione, per noi può essere sicuramente, insieme anche agli organizzatori della maratona di Bologna, l'auspicio di poter lavorare l'anno prossimo al meglio, cercando di far partecipare quanto più atleti.
2: È un caso, è una situazione isolata oppure si ripeterà? È l'inizio di un programma?
1: Allora, ci sono tante attività all'interno della casa circondariale, questa è la vera novità, non c'era mai stata, ma siamo sicuramente fiduciosi di poter ripetere questo evento anche per quanto riguarda l'anno prossimo, perché abbiamo visto l'attenzione che c'è da parte anche della città, della comunità, perché consideriamo tutti quanti come la casa circondariale, come il settimo quartiere della nostra città, quindi il nostro auspicio è davvero quello di poter avere anche per l'anno prossimo una maggiore partecipazione, ma soprattutto una vera festa dello sport come quella di quest'anno.
0: Bene, Restart Bologna, che cosa significa portare la Thermal Bologna Marathon qui in carcere, alla Dozza?
3: Ma è sicuramente un'esperienza straordinaria, fuori dal comune, ma come solo lo sport, mi viene da dire, riesce a fare, ecco, per cui nessuno avrebbe mai immaginato di correre la maratona di Bologna all'interno del carcere, e invece questa è diventata una realtà, quindi un'esperienza bellissima che prosegue l'attività sportiva che facciamo già da anni, comunque qui insieme alle ACLI e al Centro Sportivo Italiano, grazie alla disponibilità della direttrice del carcere e di tutto il personale della Polizia Penitenziaria, che ringraziamo nuovamente. È un'esperienza nuova che è stata subito ben accetta da tutti, abbiamo avuto un'adesione straordinaria che non pensavamo, un'esperienza nuova che dimostra che il carcere non è luogo separato dalla città, ma parte integrante. È un piccolo passo, ma speriamo naturalmente di portare avanti questa iniziativa per tanti anni e di implementare ulteriormente la collaborazione anche del Centro Sportivo Italiano con il carcere di Bologna.
0: Infatti, in questo senso, in che termini esperienze come queste riescono a essere un vero e proprio ponte tra carcere e città e come fare per evitare che siano dei solo piccoli momenti circoscritti?
3: Ma noi abbiamo un grande sogno, non so se riusciremo a portarlo a termine, ed è quello non solo di disputare una parte della maratona qui dentro, ma di portare alcuni degli ospiti, facendogli fare un percorso sportivo, educativo e rieducativo, addirittura in Piazza Maggiore per disputare la vera maratona. Ecco, questo è un sogno. Però portando comunque operatori sportivi, operatori dell'informazione all'interno del carcere, si crea veramente una realtà di sinergia. Non è facile, perché non vogliamo fare della retorica, comunque c'è tanto da fare, tanto da lavorare, la situazione non è sicuramente delle più semplici, però credo che grazie a un lavoro di

grandi eventi, ma che possono avere sempre maggiore continuità. Come abbiamo ricordato, siamo consapevoli delle grandi difficoltà, ma sappiamo anche

0: bambini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stockmore Rock. Sono ritornato in diretta a raccontarvi sempre qualche curiosità, a farvi ascoltare qualche nuova uscita sempre nell'ambito alternative che vado sempre a trattare in ogni puntata, che va bene o male dal punk rock al metal e tutte le varie sfumature che ci sono in mezzo. In questa puntata in realtà mi dedicherò principalmente alla traduzione di un'intervista che ho tenuto qui a Bologna, nello specifico al Freak Out, nello specifico ancora il 13 di maggio, quando i Cloverers sono approdati qui a suonare nella prima data di questo lunghissimo tour che li porterà avanti fino a ottobre-novembre, se non mi ricordo male, ovviamente in tutto in giro dell'Europa, festival e quant'altro che hanno schedulato in questo tour che doveva esserci e qui in Italia e comunque in Europa per San Patrizio, quindi a marzo, due mesi fa. Dovevo effettivamente intervistarli in quel del circolo Black Star di Ferrara, ma avendo avuto diversi problemi di cancellazione di voli e qualcuno è rimasto bloccato da qualche parte del mondo, hanno dovuto purtroppo rimandare e perdere tutto questo tour di San Patrizio che avevano dovuto fare qui in Europa. Quindi, girandole tra le varie storie, comunque seguendo il locale Freak Out su Instagram, mi sono accorto tra le varie post e dico: ah cavolo, qua sono i Cloverers. Quindi ero già in contatto con la band e ho detto: ragazzi, dato che comunque ce la stiamo barcamenando da diversi tempi, perché effettivamente poi la data che dovevano fare al circolo Black Star di Ferrara l'hanno rimandata per due volte, ho detto: se riuscite, io sono ancora disponibile, ovviamente vengo a vedere il concerto e in anticipo vengo per fare intervista a due membri della band. Confermata, e quindi in questa domenica andrò a fare l'intervista. Ma dato che è divisa sempre in tre parti, come spesso vado a fare per evitare di fare tutto un chiacchiericcio totale, inizio con la musica di The Stockmore Rock. In questo preciso momento ci andiamo ad ascoltare i Flatliners, che sono tornati effettivamente dopo un diverso tempo che sinceramente mi sembra non facessero nulla di particolare, tantomeno di live. Sono tornati con il settimo album Cold World, scusate, uscito a inizio maggio. Anche questo potrebbe rientrare nella top 10 finale di The Stockmore Rock. Poi me lo devo ascoltare un attimo meglio, perché la versione ultima dei Flatliners mi lasciava un attimo a desiderare, però ci sono qua molti pezzi molto interessanti che la band canadese punk rock ha tirato fuori in questo disco. Ce ne andiamo ad ascoltare e rompiamo il ghiaccio per quanto riguarda la musica di The Stockmore Rock con i Flatliners, come dicevo, e nello specifico ci andiamo ad ascoltare il brano Inner Peace.

Questo è The Fairlanders con Inner Peace dal loro settimo album Cold World. Chissà se magari torneranno effettivamente in Italia, perché anche di qua mi pare siano diversi anni che non passano. Ma mando le ciance e torno a quello che avevo detto inizialmente, quindi alla prima parte della traduzione dell'intervista che ho fatto a Sam Cooper, cantante dei Clovers, qui al Freak Out di Bologna il 13 di maggio. Bentornati su Restore More Rock, sono su Radio Città Fusico di Bologna. Per l'intervista internazionale di oggi mi trovo al Freak Out Club di Bologna. Sono in compagnia della band che ha detto la verità, o quello che tanti pensano, sui treni in Italia. Qui con me c'è la voce dei Cloverheads, Sam Cooper. Benvenuto su Restore More Rock, come stai? Grazie mille per avermi invitato, sto molto bene, sono davvero entusiasta di essere finalmente tornato a fare concerti, perché il tour di San Patrizio è stato cancellato a causa di questa stupida guerra in Iran. Abbiamo perso tantissimi soldi tra voli cancellati e altre cose, quindi sono semplicemente felice di tornare a fare musica. Probabilmente saprai dello scioglimento dei NoFX alla fine 2024, quindi cosa significa la band NoFX per te? Questa è un'ottima domanda. Penso di appartenere ad una generazione diversa dei NoFX. Ho iniziato ad appassionarmi davvero a NoFX con So Long and Thanks for All the Shoes e Pump Up the Volume. Quelli erano i miei due album preferiti durante la crescita. Però sai, molti dei ragazzi del punk rock di questo genere preferivano Ribbed o Heavy Petting Zoo e cose del genere. Per me erano importanti per molti motivi, molti diversi rispetto a questi ragazzi. Penso che mi abbiano insegnato molto sul pop e sulla melodia dello skate punk e sul punk veloce. E penso sì, penso che torneranno. Questa intervista capita anche con la prossima uscita del vostro nuovo album, Germaniac. Oltre ai singoli usciti da poco, cosa possiamo aspettarci con il resto delle canzoni? Un'altra ottima domanda. Perché se ti piace davvero lo skate punk, noi siamo principalmente una band Celtic punk, quindi abbiamo molte difficoltà con i flauti e le cornamuse, perché le scale sono molto limitate. Non puoi suonare tutte le note che secondo me lo skate punk usa. Le canzoni di band come No Use for a Name e NoFX utilizzano accordi e tecniche di scrittura molto melodica e davvero elaborate. Non sono molto difficili da riprodurre con cornamuse e flauti. La canzone che uscirà la prossima settimana si chiama Hangover in Hamburg. È il brano più skate punk, più veloce che i Cloverheads abbiano mai fatto. E ho semplicemente e finalmente trovato un modo per usare le cornamuse nello skate punk melodico. Quindi sono davvero felice ed entusiasmo che questa canzone stia per uscire, soprattutto con festival come Mighty Sound e Punk Rock Holiday e molti altri grandi festival del genere punk rock a cui parteciperemo quest'anno. Penso che questa canzone ci aiuterà davvero e farà sì che i fan del punk ci apprezzino di più per quello che siamo, non solo considerandoci una band punk Celtic, ma davvero anche per noi stessi. Possiamo essere una specie di Celtic punk skate, una band Celtic skate punk, capisci? Quel genere di cose. Cosa sta ad indicare il titolo? La copertina ricorda l'Oktoberfest. Avrete preso spunto da quello? All'inizio ho scritto Oktoberfest mentre ero su un treno che andava a Ravenna o a Milano o qualcosa del genere. Avevo i postumi di una sbornia e stavo guardando fuori dal finestrino del treno. Continuavo a pensare birra, birra, birra. Mi piace la birra. È qualcosa del genere. E pensavo, è una cosa così stupida. Però sai, era come una canzoncina che ti resta in testa. Non riuscivo più a togliermi dalla mente. E allora ho pensato, ok, devo scrivere questa stupida canzone. Poi ho riflettuto su cosa fosse l'Oktoberfest e mi sono detto, ok, perché ti piace la birra? Perché quando vai all'Oktoberfest bevi tantissima birra. Ed era proprio quel periodo dell'anno, settembre-ottobre. E ho scritto Oktoberfest, beer is good. E poi ho iniziato a scrivere tutte quelle canzoni un po' in stile tedesco, come Hangover in Hamburg, e ce n'è un'altra chiamata Goddamn Wurstel. E poi mi sono reso conto, sto praticamente facendo un album a tema tedesco. Poi ho lasciato perdere, me ne sono dimenticato e ho scritto un altro album. E poi quest'anno, forse l'anno scorso, ho pensato, e tutte quelle canzoni che avevo scritto, così le ho finite e ho realizzato quest'album. Abbiamo mandato il disco alla Sbam Records e ci hanno detto, wow, adoro questa roba. E il tipo, e io ero tipo, ma veramente? Cioè, penso che sia piuttosto bello, però, invece sì, è piaciuto veramente a tutti. Quindi è stato quasi un incidente, tutto l'album è nato per caso e anche tutto quello che sta succedendo davvero è successo per adesso e tutto quello che sta succedendo adesso è successo per caso. Il nostro Instagram, il nostro Facebook, i numeri continuano a salire di giorno in modo pazzesco. E credo che a volte il trucco non sia sforzarsi troppo e le cose belle possono succedere.
It was that time of year. Come tante altre volte vado un attimo a fare un riassunto oppure tagliare qualche parte in cui ovviamente nella, magari nella chiacchierata ci andiamo un attimo a perdere in altre diramazioni dell'argomento. Quindi ho finito leggermente prima rispetto a quello che era effettivamente la parte in inglese. Come dico tutte le volte che vado a fare questa traduzione nel miglior modo possibile che riesco, scusate se mi incarto ogni tanto, trovate la versione inglese su archive.org, dove vado a caricare tutte le varie interviste e trovate tutte le informazioni sul mio Instagram, l'Estolmon Rock Radio, questo login rosso con la X e LTMR scritto in nero. Lì c'è tutto il link per andare a potervi andare ad ascoltare le puntate con le canzoni che vado a mettere negli episodi di L'Estolmon Rock, quindi tutte le canzoni, e nell'altro link troverete anche il link appunto per le varie interviste, e in questo caso quella di Sam Cooper e tutte le altre interviste internazionali che ho fatto nella versione originale. Continuando con la musica, riprendo con la musica Enter Shikari, usciti con l'ottavo album Lose Yourself. Anche questi hanno rispetto a quello che facevano un po' all'inizio, sono un po' ammorbiditi, qualche brano un po' più carico, qualcuno un po' più quell'indie rock che hanno iniziato a tirare fuori adesso, sempre con l'elettronica bene o male che la fa abbastanza da padrona. Sono andato a pescarmi uno dei brani un po' più carichi del disco, se li andiamo a ascoltare, Enter Shikari con Spaceship Earth, Avec Abandon.

Enter Shikari con Spaceship Earth dal loro ottavo album Lose Yourself. Riprendo con l'intervista, con l'altro pezzo di intervista della traduzione dei Clover Earth con Sam Cooper, il cantante della band. Qual è il messaggio più importante a cui tieni di più tra i testi che hai creato? Non lo so, perché spesso penso che le canzoni più tipicamente Celtic Punk, quelle che parlano di amici, di bere birra, whisky e di sborni, parlano semplicemente del divertirsi. E quando vieni a un nostro concerto si tratta proprio di divertirsi, non di essere troppo seri, cerchi di scappare tutte quelle stronzate sulle serie della vita. Quindi di dire che c'è una sola canzone con un messaggio davvero profondo è difficile, però penso che You've Got a Friend rappresenti ciò che vorrei che questa band fosse, perché siamo tutte persone davvero molto amichevoli. È un concerto dei Clover Earth, hai un amico in noi, quindi senti che la vita fa schifo. Quando senti che la vita fa schifo, puoi sempre venire da noi e troverai un amico. Correggimi se sbaglio, non avete testi totalmente politici. Se dovessi scriverne uno, come sarebbe? L'anno scorso, nel nostro ultimo album Loving and Squalor, ho scritto una canzone chiamata Till Our Lungs Cave In, che è un brano politico, ma non prende posizione da una parte precisa. Non parla della destra, del centro o della destra. Parla dei grandi interessi economici legati alla guerra e di come i politici facciano soldi mantenendo vive le guerre. E penso sia un buon esempio del periodo che stiamo vivendo adesso, perché, come dicevo all'inizio di questa intervista, abbiamo perso un sacco di soldi. Il nostro tour è stato cancellato semplicemente perché Donald Trump ha deciso di voler iniziare una guerra. E alla fine, sai, noi siamo solo una band, ma questa situazione colpisce ogni singola persona sul pianeta, che già fa fatica a sopravvivere. Per esempio, i prezzi della benzina sono aumentati per tutti, e tutto sta diventando sempre più costoso, e tutto questo solo perché ai politici piace guadagnare soldi facendo la guerra. Quindi penso che Till Our Lungs Cave In, dall'album Loving and Squalor, sia un buon esempio di quale sia la mia posizione riguardo alla musica politica. Una formazione che si divide tra Australia, Italia e America, diversi cambi di formazione, ma come riuscite a fare le prove? È sempre stato così, ed è sempre stato abbastanza semplice. Tutti in questa band sono così talentuosi e professionali che quando andiamo in tour impariamo tutto alla perfezione. Ci troviamo qualche giorno prima dell'inizio del tour, proviamo tutto il giorno, ogni giorno, prepariamo lo show e partiamo. Quindi oggi a Bologna è il primo giorno del nuovo show di quest'anno e vedete tutti gli errori che faremo. È una mia curiosità e non ho trovato informazioni riguardo. Come hai scelto il nome dei Clover Earth per la band? Qualcuno me l'ha chiesto in un'intervista l'altro giorno. È davvero semplice e, se ci pensi, ha anche senso. Penso che quando la gente pensa al genere Celtic Punk pensi ai trifogli e ai quadrifogli. Così ho pensato, ok, ragioniamo. Siamo molto stereotipati, voglio qualcosa del genere. E così ho pensato, beh, non sono molto bravo a scrivere canzoni d'amore. Anzi, scusate. Sono molto bravo a scrivere canzoni d'amore, musica emotiva, e non proprio più che altro canzoni sulla birra e cose del genere. Così ho usato l'idea della carta tipo i Clover Earth, cuori di trifoglio, ed è semplicemente nato così. È stato tutto piuttosto rapido, ho deciso il nome molto velocemente. Seconda parte della traduzione dell'intervista a Sam Cooper dei Clover Earth, ma in tramezzo intanto continuo anche con la musica, con un'altra nuova uscita, il secondo album della band punk rock pop punk Kojo, che sono usciti con il loro secondo album, come dicevo prima, intitolato Barely Here, e ci andiamo ad ascoltare con It Happens to the Best of Us.

Veloci, veloci, questo è Nikosho con It Happens to the Best of Us, dal secondo album Barely Here. E vado a finire con l'ultimo pezzettino di intervista, un paio di minuti, e poi riprendiamo con la pubblicità e ci risentiremo poi con la seconda parte. Da australiano, cosa ti affascina della cultura Irish Celtic, tanto da farci una band e suonare questo genere? Penso che fosse perché sono cresciuto suonando melodic punk e skate punk, ma la cosa non stava andando da nessuna parte. Poi sono stato contattato da un vecchio manager e mi ha chiesto di cantare nella sua band. E disse: in realtà non so niente di cornamuse, ma adoro scrivere musica, e le mie vecchie band avevano avuto un certo successo quando ero più giovane. E così ho detto: ok, ho bisogno di una nuova sfida e volevo imparare a scrivere usando cornamuse e strumenti folk acustici tradizionali. E mentre iniziavo a scrivere la musica, ho cominciato ad ascoltare sempre di più Ian McKenzie's, Flogging Molly, Dropkick Murphys, e ho capito che potevo fare qualcosa di diverso da loro. Credo che sia proprio questo a rendere questa band speciale. Non suoniamo come queste band, suoniamo come una band della Fat Wreck, ma con questi strumenti. C'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dire? In realtà voglio solo dire grazie a tutti quelli che stanno ascoltando e a chiunque andrà ad ascoltarci, perché mi sento davvero fortunato di poter fare tutto questo. Non siamo super famosi, non siamo così conosciuti, ma abbiamo avuto più successo di quanto la maggior parte delle band potrebbe mai sognare. E a volte me ne dimentico, quindi il fatto che qualcuno stia ancora ascoltando questa intervista e la mia voce, grazie per avermi dedicato del tempo. Andate ad ascoltare la musica e grazie per avermi ospitato nel vostro show. L'intervista è finita, grazie ancora per del tuo tempo e grazie ancora al Freakout Club. Come dicevo, questa è la versione in italiano di quello che ci siamo un po' raccontati con Sam dei Cloverers quando hanno suonato qui a Bologna, e per quanto riguardava la data che hanno dovuto rimandare più volte, prima a marzo per il St. Patrick's Day, e poi dopo hanno definitivamente cancellato e hanno riproposto fortunatamente a inizio maggio. Se non sbaglio dovrebbero ritornare in Italia tra qualche mese, sempre dalle parti di Ferrara, quindi a recuperare effettivamente quella data che dovevano fare a marzo. Poi magari nelle prossime puntate andrò a fare la scarrellata come al solito dei vari concerti che ci saranno da qui nei prossimi mesi e riprendere, magari per chi non è potuto vederli a Ferrara in quell'occasione, non è potuto andare a vedere a Freakout qualche settimana fa, li potrà rivedere sicuramente a Ferrara, anche perché dal vivo, come diceva anche lui nella intervista, sono molto divertenti, sono molto amichevoli. Come dicevo, vado a chiudere effettivamente la prima parte dell'Estremo Rock con un brano prima di mandare la pubblicità. Ci andiamo ad ascoltare anche qui un ritorno, perché magari non me li sono persi un po' io durante la strada, ma ritornano gli Has The Day con il loro settimo album di Center, e questa è Heretic. Ci risentiamo nella seconda parte.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: Seconda parte di Lestomo Rock. Prima, come dicevo, in prima puntata, prima parte, scusate, della dedicata all'intervista, alla traduzione che ho fatto ai Cloverers qui a Bologna al Freak Out. Come dicevo inizio puntata, avevo detto due membri dei Cloverers ed effettivamente è stato così. Un'intervista l'ho dedicata principalmente a parlare dei Cloverers con il cantante Sam Cooper. L'altra intervista, sapendo chi ci suonava come chitarrista, come chitarrista nella band, ho detto perché non cogliere l'occasione. E questo altro chitarrista che suona nella band dei Cloverers da un paio di anni si chiama Steven Neufeld. Per chi non lo conoscesse, l'ho passato diverse volte qui in trasmissione, in diretta nelle playlist, perché ha il suo progetto solista, ma principalmente anche perché suona nella band Craig's Brothers, una band fine 90-2000, bene o male, punk rock, hardcore melodico, veramente, veramente, veramente brava. Quindi ho detto, dato che dei Craig Brothers non si vede neanche l'ombra qui in Europa da diverso tempo, quindi ho detto colgo l'occasione per fare due chiacchiere con Steven Neufeld, appunto membro del, non solo dei Cloverheads in questo momento, ma anche della band Craig Brothers, contando anche del suo progetto solista, e di Brookhurst, che sono usciti anche loro con il nuovo album di recente. Quindi è stata una bella chiacchierata di mezz'ora, quindi non so come riuscirò a tagliare il più possibile. Quindi anche in questo caso, come in questa occasione per The Sam Cooper dei Cloverheads, troverete tutto su archive.org, le due versioni, sia la versione tradotto che la versione estesa in inglese, dove ci sono magari più cose dove non ho riassunto o tagliato qualcosa. Detto questo, riprendo con la musica anche nella seconda parte. Ci andiamo ad ascoltare i Basement, che sono usciti con il loro quinto album Wired, e ci andiamo ad ascoltare con l'omonima canzone Wired.

E questo è Nelly Basement con Wired. In questa seconda parte mi dedicherò un po' a raccontare qualche concerto che ci è rimasto a maggio e magari a riuscire a incastrarci qualche curiosità. Che come al solito vi vado un attimo a raccontare quelle un po' appunto curiose riguardanti sempre l'ambito alternativo, punk rock metal e quant'altro. Per chi se li fosse persi oppure per chi se volesse andare a vedere, continua ancora il tour dei Teenage Bottle Rocket che è iniziato questo weekend con il 23 di maggio che hanno suonato a Torino, il 24 al Legend, e quindi continuano con, anzi oggi suoneranno al Legend di Milano, domani saranno a Pisa e il 26 saranno a Roma, quindi avete ancora queste due chance per potervi vedere i Teenage Bottle Rocket qui in Italia. 26 di maggio Public Image LTD o PIL all'Alcatraz di Milano, doppia data per Millions of Dead Cops più il Baraka, e suoneranno il 25 di maggio al Muga di Ferrara e il 26 a El Paso di Torino. Penso questo che era quello che mi ero segnato per quanto riguardava un po' maggio. E come dico sempre, 333-180-94-94, se c'è qualcosa che mi sono dimenticato, qualche concerto che sapete che appunto non ho detto, potete tranquillamente dirmelo tramite messaggio su WhatsApp 333-180-94-94, oppure anche semplicemente dirmi qual è il vostro concerto preferito da inizio anno fino ad oggi, se c'è già qualcosa che vi ha veramente emozionato veramente tanto. Prima di lanciare un altro brano, c'è questa curiosità che avevo trovato che diceva che l'amato e odiato Fred Durst vorrebbe creare un festival per tutti gli artisti non invitati al Coachella. Tutto questo è nato perché sui social probabilmente Lil Wayne si è lamentato che non era stato invitato né ai Grammy né al Coachella del 2026. Quindi Fred Durst in risposta ha detto che voleva proporre una sua versione destinata ad accogliere i musicisti non invitati al Coachella. Ovviamente ribadiva il discorso tutti, è una parola molto grande, ma ha diverse idee. Chissà se questa versione del Coachella riuscirà a farla. Mi collegherò per il Coachella dopo, ma intanto ci andiamo ad ascoltare gli IRCD, che sono usciti con il loro primo album dopo due EP che hanno tirato fuori negli scorsi anni. L'album si chiama The Grievance e questa è l'omonima The Grievance.

Come dicevo, questo è il lyric con The Grievance, con l'omonimo album. Vi avevo lasciato dicendo, volevo ricollegare con Coachella, perché avevo visto un post su Instagram dove c'erano dei prezzi esorbitanti per questo Coachella, sia per entrarci, per arrivarci e per mangiare all'interno del festival. Ho detto, non è possibile che costi così tanto. Ed effettivamente, però, mi sono andato a documentare e ho detto, per capirci un attimo qualcosa. Effettivamente non è alla portata di tutti, obiettivamente, perché a parte oltre ad essere in America, quindi già c'è da chi parte da qui il biglietto per poterci arrivare, però solo il biglietto va dai 470 ai 600 euro, il VIP va dai 1000 ai 1300 euro e una navetta per spostarsi, a quanto pare, dai vari hotel in cui uno è alloggiato all'esterno, va dai 600 ai 700 euro. La rivendita last minute del biglietto varia dai 2000 ai 5000 euro, e quindi già qui si parte malissimo. Quindi questo solo per poterci arrivare, anzi, per dire vorrei andarci. Poi obiettivamente c'è il discorso del campeggio, che c'è scritto campeggio base, va dai 180 ai 1000 euro, gli hotel vanno dai 200 ai 1000 euro a notte, e poi sono i luxury, ovviamente, che lì si vanno dai 10.000 agli 80.000 euro più o meno, e quindi anche queste qua sono delle cifre abbastanza impegnative, però il camping base magari 180 euro ce la si può scavare. In più ci sono anche le spese, ovviamente, per andare a fare, che possa essere acqua o anche mangiare, e qui tecnicamente si verrebbe un budget di 250-450 euro, anche perché da quello che ho visto una pizza costa 34 euro e una cena può variare anche su 30 di dollari, e la cena un 100-120 dollari, quindi anche questa diventa molto dispendiosa. Quindi poi ovviamente c'è lo spostamento, che più o meno dall'Europa può variare dai 500 ai 1500 euro con più le navette da metterci in mezzo, più o meno sui 250 euro. Quindi tecnicamente mi sono andato a fare in sintesi, minimo ci vogliono 1500-2000 euro per poterci andare a stare là solo nel weekend, quindi neanche stare a fare chissà quali altri giri. L'esperienza media, quindi, per avere qualche soldo in più, 2500-4000 euro. L'esperienza luxury ovviamente supera i 10.000 euro. Tutto questo per collegarmi un attimo al Coachella. Mi collego brevemente con altre cose riguardanti i costi dei biglietti, prima di lanciare un altro brano, gli ultimi due che mi sono rimasti in scaletta. Ovviamente erano altri tempi e tantissimi anni indietro, ma mi sono trovato quest'altra curiosità, quest'altra informazione mentre cercavo appunto prezzi dei Coachella e quant'altro, che nel 1988, dico, come dicevo prima, sono veramente altri anni, altri costi, altra vita, però andarsi a vedere Michael Jackson, che nell'88 era più che famoso, a Wembley costava 17,50 sterline. Quindi niente a che vedere lo sproposito che c'ha il Coachella, che vi ho appena raccontato. Poi dopo, a discapito, questo solo ho dato le cifre, per quanto mi riguarda è molto dispendioso. Altro brano da potervi far ascoltare, sono ritornato, in grandissimo ritorno, dopo essersi barcamenati con questo disco che sono anni che doveva uscire e finalmente è uscito. Sto parlando dei Social Distortion, tra l'altro, che il 23 di giugno suoneranno qui a Milano al Carro Ponte. Sono usciti con l'ottavo album, intitolato Born to Kill. Sinceramente meglio del precedente, perché quello prima mi ha lasciato un attimo un po' a desiderare, a parte qualche brano, ma questo Born to Kill un po' va a rispecchiare, tutti la chiamano così, la maturità che la band ha acquisito negli anni. E quindi sonorità sempre ovviamente punk rock, non sono quelle velocissime, che non sono mai stati velocissimi Social Distortion, ma le sonorità punk, comunque gli accordi sono quelli, comunque il timbro Social Distortion è riconoscibilissimo, è sempre quello, inconfondibile, vuol dire, più che irriconoscibile. Ma ce ne andiamo ad ascoltare con una delle canzoni, secondo me, che
merita di andarsene ad ascoltare, una delle mie preferite probabilmente, con No Way Out.

E questi erano i Social Distortion con Born to Kill da No Way Out. Mi ricordavo che effettivamente erano passati diversi anni dall'ultimo album dei Social Distortion, ed effettivamente l'album precedente, Hard Times and Nursery Rhymes, è del 2011, quindi se la sono presa con molta calma e con molta comodità. Però come dicevo, rispetto a questo disco Hard Times and Nursery Rhymes, questo Born to Kill sinceramente me l'ho apprezzato di più, quindi me lo sono ascoltato in questo giorno. Come dicevo prima, 23 di controllo per sicurezza, prendere una minchiata, 23 di giugno 2026 al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, la band californiana sarà qui in Italia. Riprendo la linea gli ultimi minuti solo per farvi ascoltare l'ultimo brano che ho messo in scaletta con i DFL, che sono usciti con il loro nono album Fuck It sotto la Sbam Records. E a conclusione di Electro Morocco, come ogni puntata, come ogni domenica, buon punk rock a tutti.

0: Il nucleare e Israele restano i nodi da sciogliere. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni sul Libano. Stasera Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, dice. La rappresaglia di Putin, 4 morti, oltre 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev. Colpiti tutti i quartieri della capitale dove si scava tra le macerie. Il Cremlino lancia anche il missile Oreshnik che può trasportare testate nucleari. Una risposta ai raid ucraini sulle infrastrutture civili, dice Mosca. In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. La magistratura azzera i vertici della principale forza di opposizione e gli agenti fanno irruzione nella sede del partito. Il presidente intanto fa chiudere una delle università più prestigiose e indipendenti del paese. Elezioni comunali alle 19, affluenza al 34,5%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultima volta. Seggi aperti fino alle 23, poi domani si vota ancora dalle 7 alle 15. Il centrosinistra alla prova del campo largo, la destra affronta l'incognita Vannacci. Le 19.32 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si sta discutendo prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare, del programma nucleare iraniano. Oggi ha parlato Donald Trump, ha detto nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore. Il servizio da New York.
1: L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore. Ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Dunque la posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio in queste ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Stasera Netanyahu ne parlerà in una riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
2: Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia per esempio un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
0: I leader europei hanno condannato oggi l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare potenzialmente testate nucleari. 4 i morti, più di 60 i feriti mentre si scava ancora sotto le macerie nei quartieri colpiti. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Zelensky l'aveva annunciato ieri. Diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili. Ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
0: In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente e di cui fa parte anche il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, da mesi in carcere. Il servizio di Serena Tarabini.
4: Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di un anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
0: Ora in Italia urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata di elezioni amministrative. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
5: Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 o 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi, anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
0: Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la destra ci riprova a modificare le regole per i magistrati in Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha fatto sapere che depositerà a breve una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un'idea che ha già visto il beneplacito della Lega, che attraverso la responsabile giustizia Giulia Bongiorno si è detta disponibile a ragionare sul tema. Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze sono salpati ieri sera dalla Libia, sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini. Sull'isola in questi giorni è in corso il festival di Amnesty International dal titolo Un mare di diritti. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty.
6: Beh, noi cerchiamo di vedere le cose del mondo da qui, da un luogo molto piccolo che però suo malgrado è al centro delle cronache per le questioni migratorie, ma l'originalità di questo festival è che è stato creato interamente dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto Majorana, e coniuga arte e diritti. Certamente parleremo anche di migrazioni, parleremo anche delle politiche che non dovrebbero essere quelle di chiusura, di rendere impossibile ormai l'accesso se non a grande rischio e spesso con conseguenze mortali, però l'idea è quella di lavorare come abbiamo fatto tutto l'inverno con le scuole per parlare di diritti a tutto tondo, perché anche quello che vogliono le ragazze e i ragazzi è ciò di cui hanno bisogno.
0: Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa intorno a mezzanotte si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese. Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare, dal palco allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche, da lui aperta. Ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito e onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Moni Ovadia, ricordando Petrini. Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa a Milano. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard. Che tappa è stata? Guido Foddis, giornalista, collaboratore di Radio Popolare, sta seguendo per noi il Giro d'Italia.
7: Tappa con arrivo a Milano, partenza da Voghera, seguiva una tappa molto complicata, molto faticosa, tappa di montagna di ieri a Pila in Valle d'Aosta, dove c'era stata una rivoluzione in classifica generale, uno scalatore favorito, Vingegaard, aveva preso la maglia. Oggi c'erano tutti i presupposti per una tappa, la chiamavano in gergo, da ciabatte e telomare, cioè una tappa dedicata ai velocisti, con pochi corridori che corrono per un obiettivo e tutti gli altri che si trascinano verso il traguardo. Domani ci sarà il giorno di riposo del Giro d'Italia e quindi mentalmente molti avevano già staccato la spina. Ne è venuta fuori invece una corsa sorprendente.
5: Il Giro è tornato a Milano dopo 5 anni, non per la tappa finale come storicamente è stato. Com'è cambiato il rapporto tra Milano e il Giro d'Italia?
7: Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta di corridori diciamo preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma, quindi era un ritorno un po' alla chetichella.
0: Infine il tempo per la giornata di domani. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni con temperature oltre le medie stagionali. Caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale qualche temporale. 19:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandro Braga. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわ
7: ー！ La puntata di stasera è registrata。Il tema è l'Islanda e quindi ascolterete un po' di musica islandese. Buon ascolto.
8: Dunque, l'Islanda ha avuto negli anni Ottanta uno sviluppo musicale notevole. Io ci sono anche stata ed era l'86, tra parentesi, e quindi sono tornata a casa con un bel pacco di dischi molto interessanti e poi inoltre con la mia etichetta, la Tuck Punk Records, avevamo anche delle sottoetichette, perché il discorso era di mantenere una certa coerenza. E quindi all'Attack andavano proprio i dischi più punk, mentre invece quelli di altro genere erano sotto altre etichette, che erano Extrema per quanto riguarda lo sperimentale, e credo che quello dei Johnny Johnny, che è un gruppo che venne anche in tournée in Italia, di cui organizzavamo dei concerti fallimentari, però molto molto belli e molto interessanti, e credo che questo disco venne fatto sotto la Extrema, se non mi ricordo male. E comunque adesso preparo proprio un disco dei Johnny Johnny, che erano molto sperimentali, molto percussioni, molto a base di percussioni, ma direi che quasi tutta la musica islandese punta molto sulle percussioni. Bisognerebbe comunque inquadrare un pochino la cosa, e un po' per l'Islanda, perché è un paese particolare, particolarissimo. Io comunque intanto vi mando questo pezzo dei Johnny Johnny, spero di aver scelto quello giusto, Haust o Havar. Ecco, il problema è difficilissimo pronunciarli, vediamo. Havar.

Vi siete già resi conto che siamo nel post-punk decisamente al 100%. E le atmosfere post-punk si addicono molto all'Islanda perché è una terra abbastanza cupa. Prima di tutto ci sono 6 mesi di buio all'anno, mesi lunghissimi dove magari c'è solo un'ora, due o tre ore di luce al giorno, e quindi, data la sua posizione geografica, e altri mesi dove invece è il contrario, c'è una luce tutto il giorno. E questa cosa probabilmente crea un po' di scompensi, però insomma quello che ci interessa di più è il fatto che a un certo punto ha attirato, data la posizione, anche l'Inghilterra è relativamente vicina, insomma il paese più vicino all'Islanda e più vicino sicuramente dell'Italia, e a un certo punto ha attirato una serie di musicisti post-punk, possiamo insomma etichettiamo, insomma le etichette ogni tanto ci vogliono, se no non riusciamo a capirci. E Jess Coleman, il cantante dei Killing Joke, già di per sé una persona abbastanza inquietante, un grandissimo cantante, un performer eccezionale, però molto molto inquietante, probabilmente anche insomma il fatto che è molto brutto, ma un brutto molto con dei lineamenti spigolosi e abbastanza io lo vidi, si era dipinto la faccia tutto di bianco e spettrale, insomma sembrava proprio un personaggio uscito dall'inferno. E comunque non era, cioè non è che solo l'aspetto era inquietante, cioè era proprio inquietante lui come persona, perché a un certo punto lui diede di matto e nel suo flippo andò in Islanda, e lì lo troviamo che ha registrato un pezzo insieme ai Peir, un pezzo che si intitola Nice Land, fa parte di questa sessione che ha fatto coi Peir, che è un gruppo, era un gruppo locale.

fumo un pochino, ci parlo sopra perché sennò non riesco a farvi sentire niente. Stavamo dicendo che Jeff Coleman andò in Islanda e si trasferì proprio là per registrare un disco, il suo disco. Questo invece era una session che ha fatto coi Peer, e il suo disco si intitolò Hex Induction Hour. Ma c'è un motivo per cui Jeff Coleman andò là, perché era molto intrippato con la magia, e l'Islanda è una terra che ha richiamato tantissimo in questo senso, perché l'Islanda noi ce la ricordiamo, probabilmente insomma qualcuno se la potrebbe anche ricordare, perché è lì che Giulio Verne fa partire il suo viaggio al centro della terra, probabilmente ispirato dal fatto che ci sono tutti questi vulcani, questi geyser che ci mettono in comunicazione l'interno della terra, e quindi a parte che comunque queste solfatare sono anche lo zolfo è un minerale che è associato al diavolo, e quindi quando si dice che puzza di zolfo è perché c'è il diavolo che si sta per manifestare, e si manifesta proprio attraverso la puzza di zolfo. E tutto questo ha creato insomma il background perché Giulio Verne fecesse iniziare qui il suo viaggio. Però non c'è solo questo richiamo, è che proprio è una terra piena, densa di magia, stregoneria, credenze, gnomi, elfi. Sembra che quasi tutti gli islandesi credano agli elfi. Non so se poi questo, mi ricordo che non l'ho chiesi. Addirittura c'è un museo, il Museo della Magia e della Stregoneria. Allora io invito tutti, è un paese meraviglioso, quindi posso solo dire di andarlo a vedere, anche se probabilmente dall'86 adesso sono cambiate un po' le cose. Una volta non ci andava nessuno, adesso anche questo è diventato un po' un paese abbastanza turistico, e infatti anche per questo ho creato il Museo della Magia e della Stregoneria. Poi la cantante più famosa in assoluto è Björk. Il suo vero nome è Björk, io la conobbi quando andammo a vedere i Kukl insieme ai Flux of Pink Indians a Londra, e era una persona veramente incredibile, questa bambina, perché comunque anche adesso sembra ancora una bambina, anche a distanza di tanti anni, e di origini comunque eschimesi, adesso non so come dire, perché l'appone non è una offesa, no? E quindi adesso esattamente Inuit, non so se è proprio questa la sua derivazione, però ha dei lineamenti Inuit, diciamo, ecco. E lei esordì che aveva praticamente 10 anni e già cantava in vari gruppi, esordì con un gruppetto, e poi adesso la troviamo con questi tappi Tikkaras, e è un nome che significa scorrevole come un tappo nel culo di una puttana. Ecco, e questo pezzo si intitola Tiet. Scusate la mia pronuncia, ma sono tutti nomi veramente terribili da pronunciare.

Eh beh, abbiamo sentito la splendida voce di Björk, che insomma, è diventata anche molto famosa. Mi piace ritornare su queste atmosfere un po' particolari, un po' occulte. E ci sono varie leggende. Per esempio, c'è una leggenda che dice che i Templari, prima di essere stati, come sapete, insomma, sconfitti dalla Chiesa, vennero tutti torturati, bruciati insieme ai catari, insomma, era un periodo un po' così. E quindi loro sembra che abbiano costruito proprio in Islanda un nuovo tempio di Salomone dove poter preservare le loro dottrine, e quindi vabbè, ci sarebbe anche questa leggenda riguardo l'Islanda. E tornando a noi, io volevo farvi sentire un altro pezzo però andiamo un po' più sul punk, perché c'è anche questa compilation che si intitola Rock Reykjavik, dove ci sono tantissimi, un disco, un doppio LP, dove ci sono, non dico tutti, però tantissimi gruppi islandesi, e quindi la scelta è abbastanza difficile, perché comunque ce ne sono di molto interessanti, e comunque siamo un po' più sul punk. Vabbè, allora adesso io ho scelto i Kirkju, no, l'artista è Friorik, e il titolo del pezzo è Kirkju.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
5: Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, io sono De Lauris e a questa trasmissione probabilmente sentirete musica che non potete sentire da nessun'altra parte, più o meno, e perché vado a cercare gruppi un po' sparsi. Stasera siamo in Islanda e quindi, siccome la capitale dell'Islanda è Reykjavik, quello che vi mando è un pezzo dei Reykjavik, si intitola, e non ho segnato di chi è, l'album l'ho lasciato a casa perché da solo costa 200 euro e quindi l'ho digitalizzato tutto. Reykjavik.

Beh, ovviamente questa è una registrazione dal vivo, si capisce. Mi dispiace, ma forse erano i Pur Kulpinik, ma comunque il pezzo intitolavo Reykjavik. Un altro gruppo ha subito questo fascino, un altro gruppo inglese ha subito questo fascino dell'Islanda dopo Jazz Coleman, dei Killing Joke, e sono stati Echo and the Bunnymen. Loro sono andati in Islanda a registrare il video The Cutter, un video pieno di, appunto, di paesaggi islandesi, che fa parte dell'album Porcupine. E vabbè, adesso allora vi faccio ascoltare questo pezzo, che è The Cutter di Echo and the Bunnymen.

così un gruppo che ho sempre ignorato come Echo and the Bunnymen, l'ho messo su anche questo. Vorrei insomma continuare su questa scia del misterioso perché mi affascina molto, anche se si capisce perché in fondo sentiamo queste teorie di QAnon e che non so, i terrapiattisti, se ne sentiamo di tutti i colori, no? E si inventano delle storie veramente singolari, stupisce che qualcuno ci possa credere, però è parecchio affascinante questa storia. C'è qualcuno, due italiani un po' fuori di testa anche loro probabilmente, un certo Giancarlo Gemma, non importa neanche che faccia il nome. Magari sarebbe meglio che facessi il numero degli sms, casomai 333 180 94 94, se avete qualche commento da fare, se vi può interessare faccio un'altra puntata, perché non sto mettendo su niente. Questi autori sostengono che Dante nel 1319 si è recato in Islanda per scrivere il Cantico del Paradiso, perché affascinato da questa storia dei Templari, e quindi addirittura nel marzo del 1319 dicono che si sia andato in Islanda, non si sa bene come, perché cioè, prima di tutto Dante nel 1319 ci sono delle notizie dei suoi passaggi insomma abbastanza noti, e poi non è che era un viaggetto, è che c'era l'aereo per andare in Islanda, ci sarebbe voluto non so quanto tempo per arrivarci, non ho la più pallida idea, ma non so, credo che ci sarebbe voluto a quell'epoca almeno un anno, quindi non è che lui in marzo poteva andare in Islanda. Comunque insomma questi sostengono che lui sia andato là e abbia celato negli ultimi canti in maniera molto ermetica, molto nascosta, e quello che gli aveva detto Beatrice, perché là incontra Beatrice e così sotto forma di un gruppo di esuli templari e gli rivelano il mistero del Sacro Graal, e questo è quello che sostengono. Noi invece torniamo ai nostri gruppi e torniamo a Björk, che è uno dei gruppi più famosi che l'ha lanciato, sono i Kukle, proprio quelli che io vedi. Volevo dire anche un'altra cosa, che gli islandesi cantano in islandese, questo particolare non è proprio insignificante, è una forma di orgoglio nazionale e un po' di rifiuto verso le culture esterofile. Vi faccio ascoltare questo pezzo dei Kukle Dismembered.

Ecco, ho appena detto che loro cantano in islandese, poi vi ho messo un pezzo cantato in inglese, ma questo ha un motivo, perché questo disco è uscito per la Crass Records. Infatti vi ho detto che io l'ho visto con i Flux of Pink Indians e il giro era quello lì dell'anarco punk. Però loro si discostavano un po', perché più che un giro anarchico si rifacevano più a un ambiente un po' esoterico dei due, magico. Infatti io mi ricordo che quando andai in Islanda incontrai Björk e aveva appena finito di girare la parte di una strega in un film. Adesso non chiedetemi qual è questo film, che non l'ho mai saputo. E loro comunque già il nome Kukla significa stregoneria, e quindi prendono molto di questa atmosfera gotica, un po' tra il gotico e l'industriale, che possono ricollegarsi un po' alla scia tra Virgin Prunes, Birthday Party, un po' cupe, un po' misteriose. D'altra parte vi ho detto che loro credono tutti a elfi e folletti, ci sono tantissime credenze religiose, che no, religiose, insomma, esoteriche, insomma, che fanno parte di questa corrente. Oltretutto loro avevano anche degli agganci con una corrente artistica dadaista e poetica che si chiamavano Medusa, non come il trio Medusa, però. E dunque andiamo a sentire un pezzo più punk in questo caso, perché comunque c'è anche tutta una serie di gruppi che hanno un punk più sempre un pochino sperimentale. Questi sono i Q4U, il pezzo intitolato Creeps.

Ormai manca poco, quindi non so bene cosa mettere perché ho riempito qua di cose e quindi non so se chiudere, forse posso chiudere con i Fall, che anche loro sono un altro gruppo che ha subito questa influenza esoterica e se ne sono andati a registrare in Islanda. Joe Bone and Airiful.

0: E con questo vi saluto e vi ricordo che è una puntata registrata. Alla prossima.
1: 本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。

0: Città, un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
1: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Il celebre musicoterapeuta Adam Kniste, nel rapporto relativo ad un'indagine che è durata 10 anni sugli effetti della musica rock, scrive: il problema centrale causato dalla musica rock su pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità del rumore che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.

Eccolo l'urlo di Strychnine che fa iniziare la puntata di Sick and Pigs per questa sera. Benvenuti, buona serata calda, finalmente dico io, è arrivato il caldo. A me piace il caldo, quindi sono contento, anche se qui in questo studio comincia a essere un pochino caldo, umido, un po' difficoltoso. Infatti questa sarà la penultima puntata per Sick and Pigs. Sapete che Sick and Pigs di solito finisce a fine maggio, quindi ci sarà un'ultima puntata domenica prossima, che non so se è il 30, boh, comunque l'ultima domenica di maggio ci sarà l'ultima puntata. Per oggi godiamoci questa qua, beh, godiamoci se si può dire così, godiamoci questa puntata che sarà imperniata su Peter Criss, ancora i Kiss, direte voi, sì, ancora i Kiss. Quest'anno abbiamo sentito i 4 album solisti dei Kiss interi, quindi non sentiremo nulla dall'album solista di Peter Criss, quello del 78, ma ascolteremo altre cose, perché per Ace Frehley, chiaramente mi ricordo che feci la puntata perché era morto purtroppo, ascoltammo un po' tutti i pezzi scritti da Ace Frehley nella discografia dei Kiss. Stasera facciamo lo stesso perché è uscito il nuovo di Peter Criss, sono riuscito a procurarmelo un po', diciamo, con molta calma, diciamo così, perché è di importazione americana, quindi ci vuole un po' perché arrivin qua, e quindi ascolteremo un po' del nuovo Criss, un po' di pezzi vecchi, un po' dei pezzi che lui ha inciso con i Kiss, casualmente molto spesso coincidevano con quelli scritti da Ace Frehley. Lui, Peter Criss, scriveva poco nei Kiss, un po' come Ringo Starr, no? Ringo Starr non scriveva proprio, mi sembra, nei Beatles. Lui ha scritto qualche pezzo, però soprattutto all'inizio cantava i pezzi scritti da Ace Frehley, quindi alcuni li abbiamo già sentiti, ma magari li risentiamo. Niente, Sick and Pigs è il programma, la radio diceva Radio Città Fucico, lo sapete, sapete che se siete in ascolto da fuori dall'Emilia Romagna siete in DAB, dentro l'Emilia Romagna potete ascoltarci sulla vecchia frequenza analogica 103 e 100, nonché dovunque in streaming o dalle app da cellulare su streaming su radiocittafugico.it. Ma vi dicevo, un nuovo di Peter Criss che con grande fantasia si chiama Criss, si chiama Peter Criss, anzi è uscito, ovviamente deve capitalizzare un po' il nostro amico Peter, e quindi è uscito con CD e vinile con 3 copertine di colore diverso, va bene, insomma io ne ho comprata una e mi basta. Ma cominciamo con il disco, promette bene, tant'è che il primo pezzo si chiama Rock, Rockin' Rock and Roll, Peter Criss.

Peter Criss, il gatto che ha 9 vite, come dice una canzone che ascolteremo anche dopo, una canzone sua. E beh, almeno possiamo dire che ne ha almeno una, due, tre vite le ha già usate, perché gli ultimi 3 dischi li ha sfornati, diciamo, a distanza di 12-15 anni l'uno dall'altro. L'ultimo del 2007, One for All, tra l'altro un disco tutto pieno di ballate, che, per l'amore di Dio, la voce di Peter Criss bella si presta molto alle ballate e ai pezzi soul-soul-fusi, ma dopo 4 pezzi lenti basta. Questo qui invece è un bel disco energico, si avvale comunque dell'aiuto di alcuni chitarristi notevoli per indurre il suono, John Five in un paio di tracce, e poi chi è? Ah, poi c'è il bassista, chi è pure? Chi c'è? Che adesso mi sfugge, Billy Sheehan in un pezzo, va bene. Poi vabbè, poi c'è Paul Shaffer, allora già suonava anche con i Blues Brothers all'organo. C'è chi dice che la voce è molto... ci sono dei notevoli aiuti in studio per la voce di Peter Criss, perché sembra effettivamente la voce che aveva negli anni 80, ce l'ha ancora adesso, non lo sappiamo. Dico comunque, per me è bello. Adesso sentiamo questa qui, che non ricordo se è una cover o un pezzo originale, perché c'è una canzone che si chiama Cheaper to Keeper, tra l'altro era anche in Blues Brothers, il secondo film. Vediamo se è quella, non me lo ricordo assolutamente. Peter Criss dal nuovo album.

No, non dovrebbe essere una cover, anche se ha il titolo uguale a un'altra canzone di Rhythm and Blues. Vedo che nei crediti dell'album c'è scritto che è tutto scritto musica e testi da Peter Criss, quindi sarà un pezzo suo originale. Tra l'altro lui, vabbè, arrangia, suona la batteria anche, quindi insomma, ripeto, magari ci saranno degli aiuti in studio, però lui è abbastanza in forma ancora, possiamo dire, ha già una certa età. Vediamo quanti anni ha Peter Criss. Secondo me è già 70, è del 45, no, insomma. Comunque va bene, il disco è bello. Oh.

l'avevano proposta proprio a lui, a Rod Stewart, che la rifiutò. E comunque lui cantava molto, soprattutto nei primi album, tanto è vero, Black Diamond la canta lui sul primo album, e anche questa Nothing to Lose, che era stato, fu il primo singolo, se non erro, tratto dal primo album dei Kiss del 74, e quindi sentiamo la voce di Peter Criss.

Sì, adesso prima di insultarmi, aspettate un attimo. Sì, lui cantava il ritornello, okay, per le strofe le cantavano gli altri due, Gene Simmons e Paul Stanley. Lui cantava il ritornello, comunque, e anche in Black Diamond, sì, la cantava Paul Stanley, poi lui canta delle parti. No, veniva usata abbastanza la sua voce all'inizio, d'altronde, ripeto, bella voce. Come abbiamo visto nella puntata dedicata a Ace Frehley, solo a Ace all'inizio non cantava, perché non so, non riteneva di non avere una, infatti, una voce particolare, quella di Ace. Cantò solo nel su Love Gun, il primo pezzo in cui cantò. L'abbiamo ascoltato tempo fa, grande Ace, povero Ace. E sì, un po' era un po' Ace Frehley e Peter Criss erano un po', come dire, il lato gozzovigliante, i Bad Boys, dicevano, dei Kiss, mentre Paul Stanley e Gene Simmons, sì, anche loro gozzovigliavano, perché è famoso, direi che famigerato è famoso l'appetito sessuale di Gene Simmons, ad esempio. Però loro erano anche più, soprattutto Paul Stanley, erano anche più manager del gruppo, insomma, tenevano dietro anche a soprattutto, cioè, diciamo, poi magari agli inizi no, ma dopo cominciarono a diventare, a tenere dietro il gruppo anche come organizzazione e tutto. Invece gli altri due erano molto più festaioli, tant'è vero che sono famosi anche gli eccessi di Ace Frehley, che forse portarono anche all'uscita incidenti d'auto, cose strane, ubriachezze varie, la sua risata veramente contagiosa, micidiale. Sì, erano più dei ragazzacci, veramente. Allora, sì, ho fatto un piccolo lapsus con Not in Toulouse, mi salvo con Strange Ways, canzone scritta da Ace Frehley che chiudeva Hotter Than Hell, il secondo album. Questa è cantata da Peter Criss. Dicevo che spesso le canzoni di Ace erano cantate da Peter, chissà come mai. Ascoltiamo questa e poi pubblicità e poi rientriamo ancora con Peter Criss questa sera. Sono abbastanza monotematico nelle puntate, no? L'anno settimana scorsa in moto e stavolta i Kiss, o meglio Peter Criss. Strange Ways, a tra poco.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Oh, ma chi è quel pagliaccio che non ascolta mai Radio Città Fucipo?

Eccolo qui, il gatto a nove vite. Peter Criss, siamo rientrati a Sick and Pigs, puntata dedicata tutta al batterista di Kiss, non perché è morto, per amore di Dio, tocchiamo tutto quello che è toccabile, ma perché è uscito l'album, già è uscito un mesetto fa almeno, forse anche di più, l'ho recuperato solo ora, abbiamo sentito due pezzi, non è assolutamente male. Quindi quale miglior scusa anche per me, visto che Kiss sono uno dei miei tanti gruppi preferiti, per ascoltare un po' di cose con dove c'è lui fondamentalmente. E infatti abbiamo sentito questa The Cat, dal 1993, diciamo, uno dei suoi album che faceva ogni tanto, ogni 12-15 anni, e questo bello, uscì prima un EP con questa The Cat, poi l'album. Non male. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fuggico, comunque devo ricordarmi di dirlo ogni tanto, il programma Sick and Pigs, la radio è questa qui, che potete ascoltare in tutti i modi di cui vi ho riferito prima. C'è un numero per eventuali messaggi tramite WhatsApp, SMS, 333-180-9494. Allora, non andiamo proprio in ordine cronologico, però adesso andiamo a sentire alcune delle prime cose che ho rintracciato di Peter Criss. Questi sono praticamente dei demo, non sono mai usciti album a nome di questi gruppi. Sui primissimi passi a Brooklyn, quando era giovane, suonava la batteria. Questi Barracudas, di cui non esiste traccia neanche sul disco GS, lui qua non canta, direi, suona la batteria comunque. Il pezzo si chiama Chicken, chiaramente siamo nel 1967, quindi il genere è questo qua, siamo lontani dall'hard rock dei Kiss.

Ah, qui c'aveva 22 anni Peter Chris, non credo fosse lui a cantare, non ho trovato nessuna informazione su questo pezzo. Suonava la batteria comunque, e comunque lui 45 e lui ha 81 anni adesso, quindi boh. Speriamo che regga, dai, se fa dei dischi così belli, buono, diciamo riunione di Kiss ormai impensabile, i Kiss credo che ormai non so neanche se suoneranno ancora assieme, boh. Comunque questa era Chicken, un tipico beat dell'epoca. Questo pezzo invece è una cover di Respect di Aretha Franklin e questi si chiamano Sounds of Soul, altro gruppo in cui Peter Criss suona la batteria e qui canta, si riconosce benissimo la sua voce. Siamo sempre nel 1967.

Beh, chissà, se non avesse risposto all'annuncio di Gene Simmons e Paul Stanley che cercavano un batterista, non sarebbe forse andato tanto in là con i suoi gruppi iniziali. Dopo ascoltiamo i Chelsea anche. E comunque lui entrò, come fu il terzo a entrare nei Kiss. Loro fecero per un po' le prove in tre, poi si accorsero di aver bisogno di un chitarrista solista e vabbè, misero l'annuncio anche lì e arrivò Ace Frehley. Quindi sentiamo, per spezzare un po' il ritmo, torniamo un po' alle sonorità classiche, sentiamo Getaways, però dall'inizio ovviamente, allora non ne vuol sapere di partire dall'inizio, Getaway da Dressed to Kill del 75, cantato da Peter.

Getaway, Dressed to Kill, sicuramente un album registrato in fretta, anche cortissimo, però è registrato molto meglio dei primi due. I primi due hanno un suono veramente orrido, che però è bello, c'è un suono impastato così, che però lo fa molto molto stoner, ecco, diciamo un suono vecchio, però poi è diventato attuale con lo stoner rock. Va bene, queste elucubrazioni mie. Quei pezzi che mi hai sentito prima del 69 erano per lo più dei demo degli acetati. La prima uscita ufficiale di Peter Criss è questo album dei Chelsea, 70 direi, esatto, 1970. C'è lo zampino anche di John Cale in sto album, non so se produce o comunque suona la viola in un paio di pezzi. E sì, sentiamo un pezzo, direi. Sentiamo un pezzo. Qui in formazione c'era anche questo Michael Benveng, che era origine italiana, anche lui, d'altronde anche Peter Criss scuola, era un paesano nostro. Tra l'altro lo stesso Paul Stanley, mi sembra, nella sua autobiografia dice che la prima volta che lo incontrò, insomma, lui era un bulletto un po' rozzo anche, gli disse, non so, gli disse subito una cosa tipo: io ce l'ho più lungo del tuo, non lo so, una roba del genere. E tra l'altro è un peccato che allora tutti e quattro i Kiss hanno scritto un'autobiografia. Quella di Paul Stanley è abbastanza corposa e interessante, perché alla fine è lui che ha portato avanti i Kiss in tutti questi anni. Quella di Gene Simmons e di Esferli sono un po' scarsine. Quella di Peter Criss non lo so, perché è l'unica che non è ancora stata tradotta in italiano. Speriamo che qualcuno lo faccia, perché veramente sarebbe interessante vedere il punto di vista di Peter Criss. Ma noi adesso andiamo a sentire questi Chelsea. C'era anche il pezzo, appunto, con la viola di John Cale, ma mi piace di più questo. Hard Rock Music si chiamano Chelsea.

Beh sì, allora diciamo che questo disco qua è più una curiosità, proprio perché c'era Peter Criss, ma altrimenti non è che sia poi un disco eccezionale questo di questi Chelsea, basta per dominanza di chitarre acustiche, ma i pezzi insomma si ascoltano, ma non sono niente di che. Forse non sarebbero andati molto avanti appunto i Chelsea. Lui tra l'altro non scrive praticamente nulla, se non un pezzo assieme ad altri. Comincerà a scrivere dopo lo scioglimento dei Chelsea, quando si formerà i Lip, esatto, con col suo cugino, adesso i nomi, Stan Penridge. Formerà i Lip e lì comincerà a scrivere pezzi propri, e ci sono un po' di demo che girano, di pezzi che poi finiranno quasi tutti sul suo album solista del 78, nonché ci sarà anche la famosa Beth, che originariamente si chiamava Beck, un demo che poi recuperarono i Kiss per Destroyer, ma ci arriviamo nella terza mezz'ora. Per adesso finiamo questa seconda mezz'ora con quello che facevano i Kiss, perché questo disco del 70, i Kiss nel 71, allora questo quizzo qui dei Chelsea venne pubblicato, i Kiss nel 71 avevano inciso, i Kiss che allora si chiamavano Wicked Lester, Gene Simmons, Paul Stanley e amici, avevano inciso un album a nome Wicked Lester, che però non venne pubblicato, era già pronto, ma chissà perché, se è stato pubblicato quello dei Chelsea poteva essere pubblicato anche questo, che non è malaccio anche questo, niente di particolarmente originale, però interessante. Sentiamo un pezzo che si chiama Sweet Ophelia, poi pubblicità e poi arriviamo a Destroyer e a Beth, ancora Peter Criss. A dopo.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

Eccoci qua di nuovo, Sick and Pigs, Radio Città Fujiko, terza mezz'ora di questa puntata dedicata tutta a Peter Criss e vabbè, anche qualcosa dei Kiss, e ascolteremo anche qualcosa di altri gruppi, ma poco. Cosa posso dirvi? Il numero di per SMS e WhatsApp 333-180-9494, vabbè, numero di cellulare, ma è un tablet, poco cambia. E questo era un altro pezzo dei Wicked Lester, Love Her All I Can, che poi i Kiss riprenderanno su Dressed to Kill, perché avevano poche canzoni, quindi andavano a ripescare due pezzi degli Wicked Lester, questa e She. Non so come mai questo album non è mai stato ristampato, perché neanche ristampato, perché effettivamente si trova abbondantemente in versioni bootleg, però ufficialmente non è mai stato pubblicato. Conoscendo l'attaccamento al denaro soprattutto di Gene Simmons, è strano, perché o non gli piace proprio l'album o io penso che ci siano problemi legali dietro, legati agli altri componenti dei Wicked Lester, che ne impediscono l'uscita, non lo so. Due o tre pezzi sono comunque usciti su delle compilation, e se proprio lo volete sentire, come vi dirò, nel circuito dei bootleg lo trovate tranquillamente. Torniamo a Peter Criss, torniamo ai Lips, non Lip, Lips, perché mi confondo con il cantante chitarrista degli Anvil, Lips. Comunque questi erano i Lips, Michael Benvenga, Peter Criss e Stan Penridge, che poi rimasero un duo solo con Stan Penridge e Peter Criss. Questi nomi li ritroveremo poi nei pezzi che Peter Criss scriverà per il suo primo album solista. E veniamo alla versione di Beck, la versione acustica, il demo acustico di Beck che sentiamo adesso. Dopo magari sentiremo poi anche la versione che è finita su Destroyer.

questo era l'originale Beck, col testo anche diverso, perché la nella Beth che sentiremo poi dopo, magari sentiamo in una versione diversa da quella dell'album, sì, c'è questa canzone, il protagonista Peter Criss che dice: sì, dai, lo so che sei da casa da sola, ma io e il mio gruppo dobbiamo suonare, belle scuse, direbbe qualcuno, dobbiamo suonare, non tremo il suono, ma arriverò a casa. Invece qui è diverso, cioè, lei che ha bisogno di un dottore, sta male, lui comunque arriverà a casa. Vabbè, era, dopo è curiosa anche la storia che c'è dietro a Beth, la doveste conoscere tutti, ma ne parliamo dopo, quando sentiamo la versione, quando sentiamo un'altra versione. Intanto andiamo a sentire un outtake da questo, da Destroyer. Anche questa canzone è stata incisa come demo dai Kiss, ma poi non è stata scelta per l'album. Evidentemente il produttore Bob Ezrin voleva qualcos'altro, infatti lui diede all'album Destroyer un suono molto più ricercato, con archi, con un coro di bambini, una produzione molto più pompata, diciamo, anche perché i dischi dei Kiss fino allora erano molto rozzi, no? Vi dicevo anche la pessima qualità dei primi due, la pessima qualità audio, e vendevano anche poco. I primi tre in studio vendettero poco, il salto lo fecero col disco dal vivo, con Alive, il loro quarto album, primo dal vivo, e che finalmente ottenne un buon riscontro di vendite. Comunque si affidarono a Bob Ezrin per il quarto album, così forse anche per raggiungere meglio le radio, e ci riuscirono con Beth, ma lo vediamo dopo. Intanto sentiamo questo demo, appunto, di questa canzone che non venne usata per l'album, Ain't None of Your Business, che però venne incisa da un altro gruppo che dopo sentiremo. Intanto questi sono i Kiss.

Ok, chiaramente questo è un demo, quindi è un po' basica la canzone, non c'è chitarra solista, riff abbastanza ripetuti. Tutto sommato a me piace più questa canzone qui, ad esempio, di Sweet Pain, che è finita su Destroyer, quindi non so, scelte che ci sono state dietro. E questa canzone qui però non è andata perduta, e infatti secondo me ne faranno una bella versione nel 78, direi, o nel 77, pardon, perché i due album dei Detective sono entrambi del 77. Questo gruppo di Michael DeBar, io dico, non so se si dice DeBar o Desbarres, ma io penso che sia DeBar. Michael DeBar, questo cantante con i suoi infiniti progetti, è finito anche nei Power Station, addirittura, negli anni 80. E questa canzone è finita sul secondo album dei Detective, It Takes One to Know One, uno di quei dischi che sempre i soliti dischi da 1000 lire, che comunque sono dei gran bei dischi, incisi per la Swan Song, l'etichetta delle Zeppelin. I dischi hanno l'etichetta proprio con l'angelo che cade, no? o Icaro che cade, non mi ricordo, e hanno un suono molto, cioè, molto zeppeliniano. Ai fan delle Zeppelin dovrebbero piacere questi due album, che sono tutto sommato dei bei dischi. E quindi sentiamo la versione dei Detective di questa Ain't None of Your Business.

Oh, i Detective, bei dischi, sono dei pezzi più zeppeliniani dei Led Zeppelin stessi su questi dischi qua. E comunque Michael DeBar ha fatto poi tante altre cose. Credo di averla fatta anni fa una puntata su di lui, se no la faremo nella prossima stagione, se ci sarà, perché vi dicevo che la prossima domenica sarà l'ultima di Sick and Pigs quest'anno, 30ª stagione. Non lo so se andrò avanti anche l'anno prossimo, vedremo, insomma, come si dipende molto da come passo l'estate. Ma veniamo allora a sentirci Beth, vi dicevo, non la versione dell'album. Allora, sì, è curioso che sia stata inserita questa Beth, questo pezzo, cioè, fino allora, vi dicevo, negli album dei Kiss c'erano pezzi rosi di hard rock. Sul primo c'era quella Love Theme from Kiss, vabbè, che era il pezzo di un'altra canzone che facevano agli inizi dal vivo, ma è una cosa un po' strana, forse perché Peter Criss impuntò perché

lanciando rose sul pubblico, come si vede nei video, lanciava rose. Romanticone, il gatto romanticone. Questa che sentiamo, vi dicevo, non è la versione dell'album, ma è un acoustic mix in pratica. Sì, in pratica è la stessa canzone con un po' di chitarra acustica sopra. Ed ecco qua, Beth.

Ah, che romanticone, Peter Criss. Bella questa versione, sì, non c'era l'orchestra, in realtà c'era una tastiera e la chitarra acustica e il pianoforte. Il pianoforte sembra lo stesso che c'è poi nella versione definitiva. Bella questa versione, non l'avevo sentita poco e male questa qua. Invece questo pezzo e anche quella, il pezzo di prima, vengono da una versione deluxe con qualche anniversario di Destroyer, c'era un secondo CD con dei demo, delle bonus track, delle versioni alternative. E niente, questa Beth, dopo poi se la sono tirata dietro praticamente finché è rimasto Peter Criss, anzi dopo la faranno cantare a batterista che sostituirà Peter Criss, c'è in un album in studio, in una compilation, c'è Eric Carr che canta Beth, poi non ricordo se la facessero dal vivo come cantata da Eric Carr, forse qualche volta l'avranno fatta. Oh, io direi di rimanere su questo versante soft del nostro amico Peter Criss, romanticone, perché visto il successo di Beth, i Kiss si riprovarono con nell'album successivo Rock and Roll Over, che al quale torneranno poi a dei suoni molto più rozzi, base, niente orchestre e cori, soltanto le due chitarre, basso e batteria. E ci misero questa canzone qui, scritta da Paul Stanley. Anche qui si dice che l'avessero offerta a Rod Stewart. Stranamente è una canzone molto simile a Maggie May, quindi non so bene se si siano ispirati Kiss nella composizione o non so bene come sia la storia. Sta di fatto comunque che la incisero i Kiss sul loro album, sul Rock and Roll Over, e la fecero cantare a Peter Criss. Quindi noi la sentiamo e ci porterà con un altro po' di noci, di dolci note, volevo dire, alla pausa pubblicitaria. Hard Luck Woman sono i Kiss. Rimanete qua, che dopo c'è ancora Peter Criss.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social. Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

sempre belli gli assoli di Ace Frehley su questo pezzo Hooligan scritto da Peter Criss, perché Ace Frehley nell'album Love Gun del 77 iniziò a cantare sui pezzi che scriveva lui, su Shock Me, e quindi non scriveva più i pezzi per Peter e lui dovette arrangiarsi e scrivere un pezzo suo, questa Hooligan. Chic & Peace, ultima mezz'ora per questa penultima puntata della stagione. Sempre dalle frequenze di Radio Città Fucilico, ovviamente la radio che spero stiate ancora ascoltando, ancora un 20 minuti poi è finita, coraggio. E Peter Criss, questo era il pezzo da Love Gun. Lui dopo rimarrà poi nel gruppo per un altro disco, per Dynasty solo, dove scriverà un pezzo chiaramente un po' in linea con la nuova svolta disco, ma poi neanche tanto, insomma questa è un'esagerazione, sì, a Wasp in the Fallen, un pezzo che poteva essere ballato, però insomma dai, tutto sommato un pezzo disco rock, come hanno fatto anche altri artisti altri artisti rock in quel periodo. Esiste una versione, un 12 pollici, un mix con I Was Made for Love You da una parte e Dirty Living dall'altra, il pezzo di Peter Criss, con un mixaggio molto più danzereccio, molto più disco. Le versioni sull'album sono abbastanza rock. Dai. Noi però, se di questa Dirty Living, sentiamo il demo, e questo è veramente, c'ha un groove veramente disco music, evidentemente la direzione era quella che avevano già in mente i Kiss. Dirty Living, il demo.

Questo basso decisamente disco music in questa versione demo di Dirty Living. Poi la versione studio è un po' più rock, la versione che poi viene sull'album è un po' più rock, e comunque vi dicevo che è stata scelta poi come lato B del mix di I Was Playing for Love You, perché era comunque un pezzo danzereccio. Adesso finiamo la puntata con dei il lato sempre più soft. Peter Criss amava anche i pezzi soft, il soul, infatti il suo album solista, come vi ho già detto nella puntata in cui ce lo siamo sentiti tutto, fu quello meno venduto dei Kiss. Comunque sono belli anche quelli che lui fece dopo l'uscita, dopo Dynasty uscì dai Kiss, fece due album, Out of Control e Let Me Rock You, sono belli anche quelli. Andiamo a sentirci la ballatona che conclude Out of Control, così come sul suo album solista primo c'era I Can Stop the Rain, qui c'è questa Feel Like Letting Go, che è una ballata altrettanto bella. Peter Criss.

No, gli vengono veramente bene a Peter Criss questi pezzi lenti, poi lui ha la voce adatta, no, per fare queste cose. Oh, direi che siamo arrivati alla fine per questa puntata, tutta dedicata a Peter Criss, perché è uscito il suo album nuovo. Ha sentito tante belle cose, secondo me, un componente dei Kiss che aveva una visione un po', dei gusti un po' diversi, insomma, dagli altri. E finiamo con un'altra ballad, non prima di avervi ricordato che in teoria la prossima domenica sarà l'ultima puntata, se non ci sono imprevisti, ci sarà l'ultima puntata di Chicken Creek per questa stagione, che chissà, potrebbe anche essere l'ultima stagione, non lo so, vi dicevo, vedremo come andrà l'estate. Intanto vi invito comunque a rimanere all'ascolto di Radio Città Fujiko, ovviamente, per i programmi notturni, e vi auguro un buon inizio settimana come sempre, e vi lascio con Finally Found My Way. Questo è il pezzo che Peter Criss scrisse per la reunion di Psycho Circus nel 1998, quando si riunirono con la formazione originale. Lui ci infilò una ballad, ovviamente, e mi sembra un buon finale per questa puntata tutta dedicata a lui. Ciao a tutti, buona serata e alla prossima.

Contropiano, una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Parole, musica in movimento, direi parole, musica in movimento verso l'estate. E l'estate porta concerti, porta festival. E noi oggi ci dedicheremo proprio a questi festival. Proveremo, insomma, a promuovere degli eventi che ci saranno nella nostra penisola quest'estate. In particolare, oggi ci occuperemo di un genere, l'avrete già capito ovviamente dalla copertina della trasmissione, ci occuperemo dei concerti e festival reggae. E come faccio a occuparmi dei concerti dei festival reggae senza l'aiuto e l'intervento in mio soccorso di Rosario Bocca di Fuoco, che però stasera è qui con me non come Rosario Bocca di Fuoco, mio compare di 15 anni insieme ovviamente a tutto il resto del collettivo degli Educatori Uniti contro i tagli di Signore Signore, il welfare è sparito, ma è qui in veste di DJ Rocks, un grande amante, un grande conoscitore della musica reggae. Con grande piacere che ti accolgo in questo mio spazio serale.
1: Grazie Paolo, per me è un onore essere qui con te, abbiamo già fatto altre trasmissioni. Mi hai invitato nel mio campo, certo. Questo è il reggae, la mia passione. Per carità, qui in radio abbiamo il top del top nel mondo del reggae, che è Pier Tosi, ma noi oggi,
0: nel
1: insomma,
0: nostro piccolo,
1: nel nostro piccolo cercheremo di dare qualche data, qualche bella informazione, insomma, come hai detto tu,
0: una mappatura estiva dei festival,
1: una prima mappatura. Poi sicuramente Pier Tosi darà altre date, certo. Approfondirà, ma noi diamo una prima mappatura.
0: Esatto, però c'è stato un prequel. No, perché parleremo di gruppi di grossi nomi, perché sarà un bellissimo estate reggae italiano, c'è tanta carne al
1: tanta
0: fuoco,
1: roba per tanta dirla come dopamina, come i nostri amici.
0: Però c'è stato un prequel, chiamiamolo così, perché abbiamo avuto i Steel Pulse all'Estragon lo scorso aprile.
1: Paolo,
0: so che tu c'eri, allora ti chiedevo...
1: Ho avuto questo piacere, Paolo, sì, guarda, è stato un bellissimo concerto, fra l'altro una grande partecipazione inaspettata per certi aspetti, tantissima gente che è venuta fra l'altro da varie parti d'Italia, perché se non sbaglio è stata una delle poche date che hanno fatto in Italia, è stato all'Estragon, uno storico gruppo del reggae britannico, sono i cosiddetti giamaicani che insomma erano in quel di Londra, in quel dell'Inghilterra, e che insieme agli Aswad, un altro gruppo storico, insomma hanno fatto la storia del reggae negli anni 80-90.
0: Tra l'altro ha sempre avuto un grosso taglio politico anche.
1: Assolutamente, perché comunque denunciavano ciò che all'epoca, parliamo poi del periodo della Thatcher, qualcuno si ricorderà della ministra di ferro, Lady di ferro, e quindi insomma lì veramente tanto reggae politico. Fra l'altro c'era anche un altro grande, Lynton Casey Johnson, che magari poi più avanti proporremo, chissà, che adesso comunque non suona più. Comunque un bellissimo concerto, diciamo che ha aperto un po' la stagione dei concerti reggae che stanno tornando, Paolo, visto che abbiamo perso uno dei festival più importanti, che è il Rototom Sunsplash, che ricordiamo è a Benicassin, e che dopo daremo qualche chicca.
0: Lo dici a me, perché era il Friuli, era nel mio Friuli.
1: La mitica Osoppo.
0: Esatto.
1: Però Paolo, partiamo subito a dare insomma le prime chicche, perché proprio a brevissimo, prossimo venerdì, esattamente il 29 maggio, c'è al Di Mondi, che inizia la sua stagione dei suoi concerti, questo festival gratuito, lo ricordiamo, esatto, che si
0: svolge Piazza
1: Lucio Dalla, e viene una delle voci, ormai non direi emergente, perché da tanti anni che cavalca la scena reggae e soprattutto dub europea, ovvero Marina P, che fra l'altro è italiana ma che vive chissà perché da tanti anni in Francia, e presenta il suo ultimo EP proprio a Bologna con il gruppo che si chiama The Radiators. E noi, se non sbaglio, abbiamo anche un brano.
0: Certo, e ce lo andiamo a ascoltare immediatamente. Il titolo è Low Profile.

0: Marina P e The Radiators, abbiamo detto, suoneranno al Dimondi e ci siamo il 29 maggio prossimo, quindi qui dietro l'angolo a fine mese in Piazza Lucio Dalla, che diciamo così, la rassegna di concerti del Dimondi, come mi dicevi offline, come si suol dire, mentre ascoltavo Marina P, la inaugurerà invece
1: Tonino Carotone. No,
0: l'ha inaugurata ieri Tonino,
1: esatto,
0: Carotone.
1: Esatto, hai ragione Paolo, l'ha inaugurata ieri Tonino Carotone. E comunque da quello che ho guardato c'è un bellissimo programma come sempre di World Music, quindi insomma andate a guardare la programmazione che sta uscendo e ci sono bellissimi concerti, tra cui
0: tutti gratuiti.
1: Piazza Lucio Dalla, tutti gratuiti, e questo è il bello di questi festival. Ne citeremo anche altri che sono anche gratuito o comunque con un abbonamento a prezzo abbordabile, tra cui quello che andiamo a citare. È quello
0: e andiamo
1: di
0: andiamo a giugno,
1: ma questo è un grande evento. Siamo al 24 giugno e Botanic, che quest'anno ha rischiato di non esserci, ma in realtà sarà invece un evento diffuso, se non erro, in due location, uno è il Labà in centro e l'altro è il Dumbo. E proprio al Dumbo il 24 giugno c'è un gruppo straordinario che è già stato a Bologna, sono la New York Ska Jazz Ensemble, che io ho già visto e vi invito ad andarla a vedere perché veramente
0: tanta roba.
1: È la storia, un gruppo che è nato a New York ovviamente, ma che è nato come, caro Paolo, come side project dei The Toasters, un famoso gruppo insomma ska, quindi è la storia dello ska che viene a Bologna. Però attenzione Paolo, perché non sono solo a Bologna, in realtà fanno anche altre date in Italia, ne fanno prima di Bologna, sono a Firenze proprio il giorno prima, quindi il 23, e poi saranno a Roma al Casilino Sky Park, mentre a Firenze sono all'Anfiteatro Cascine. Noi diamo anche altre date che sono disponibili.
0: Anche perché non dimentichiamo che noi siamo in DAB in Toscana, in Lombardia.
1: Esatto, quindi facciamo radio di pubblico servizio.
0: Esattamente
1: Paolo,
0: esattamente.
1: Comunque se non sbaglio abbiamo anche qui un pezzo, così
0: proviamo anche, come dire, a stuzzicare l'appetito delle persone che tu hai invitato giustamente ad andare a sentire New York Ska Jazz.

0: Beh, io penso che tu abbia proprio ragione. Immagino che qui il 24 giugno a Bologna non si possa perdere tutta sta roba, cioè veramente grande musica. Ricordiamo tra l'altro che l'abbonamento a tutti i concerti del Botanite, il Festival Botanite,
1: 10 euro, se non
0: sbaglio, più se lo prendi online, più i 2 euro
1: prevendita.
0: La prevendita, ma insomma veramente è un regalo, insomma, che arriva, perché la qualità che offre questo festival ogni estate, beh, basta sentire quello che captiamo, e ancora in sottofondo e lasciamo scorrere.
1: Artisti, già solo questo concerto vale il prezzo del
0: secondo voi non vale 10 euro, va su, non scherziamo. Quindi abbonatevi a Botanica anche per dare, come dire, fiato e respiro, ossigeno alla grande musica a Bologna.
1: E soprattutto musica gratuita, attenzione, perché comunque pagare 10 euro per poi vedere almeno una quindicina di concerti
0: è tanta roba. Abbiamo già ascoltato due artisti importanti in apertura, Awa Fall e poi Marina P, che sono italiane. Magari qualcuno, forse Salvini e la sua gang di idioti, probabilmente non li considererebbe tali, però insomma noi sì, assolutamente, quindi ci orgogliosisce avere in qualche queste perle, queste voci
1: grandi, grandi voci.
0: C'è una terza voce italiana che andremo ora a presentare, perché Albo Rosi
1: è ormai un personaggio italiano, internazionale,
0: che tra l'altro
1: è siciliano, è il mio compaesano, è nato a Marsala.
0: Ma tutti pensano che sia giamaicano, che è una cosa straordinaria, e ci sarà anche lui quest'estate.
1: Eh sì, esatto, esatto. Allora, intanto diamo le date, perché sarà il 26 giugno a Milano, al Circolo La Magnolia. Poi il 3 luglio a Pofi, un paesino, io sono andato a guardare perché ero curiosissimo, in provincia di Frosinone. E poi sarà ad agosto, quindi torna ad agosto, vedete, sono date un po' sfalsate perché comunque farà un tour europeo, sarà anche in grossi festival, dopo vi dico anche dove sarà, in un festival importante, sarà il 23 agosto alla Rocca Malatestiana a Cesena, dove fanno comunque dei gran concerti anche lì.
0: Ci manca una data, perché il 4 luglio, cioè il giorno dopo Pofi a Frosinone, sarà
1: al festival importante di Radio Sherwood, il Sherwood Festival, e questa è una data importantissima.
0: E questo, purtroppo, il biglietto invece c'è e c'ha un costo di 1 euro, quindi insomma
1: è un biglietto veramente caro,
0: caro,
1: carissimo,
0: caro.
1: Senti,
0: sì.
1: Paolo, diamo qualche notizia di Albo Rosi, perché tu,
0: certo,
1: l'hai detto, è italianissimo, è nata a Marsala. Fra l'altro, curiosità, suo papà era un poliziotto, pensa te, quindi un figlio di poliziotti che questo non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però lui era già famoso anche prima, da giovane, perché era il leader dei Reg National Ticket, un gruppo che tra i primi gruppi a fare reggae in Italia, insieme ai Sud Sound System e agli Africa Unite, e poi praticamente, insomma, ha scelto di andare a vivere in Giamaica, ed è stata una grande scelta, perché adesso Albo Rosi è uno dei cantanti internazionali, ve l'avevo detto, è anche presente

0: Rieccoci, lasciamo Alborosi, un nome che è già, come dire, già emerso parecchie volte nella nostra trasmissione di oggi, sono i Burning Spear. Ti cedo la parola perché anche loro sono in tournée.
1: Paolo, qui siamo.
0: E non è poca roba.
1: Caspita, qui parliamo veramente della storia del reggae a tutti gli effetti. Cioè, qui abbiamo Bob Marley, abbiamo Peter Tosh e abbiamo Burning Spear. Il suo cantante è uno storico, Rodden Wiston, che è uno dei cantanti storici, voce storica, anzi veramente lo possiamo paragonare un po' ai Rolling Stones come età, come quindi la grande energia. Sono venuti diverse volte, devo dire, in Italia, sono venuti anche a Ferrara, al Ferrara sotto le stelle l'anno scorso, se non ricordo male, sono stati anche a Chioggia. Ebbene, tornano quest'anno in Italia, fanno non molte date in realtà, però tre già ce le abbiamo, probabilmente ne può uscire qualcun'altra. La prima sarà a Segrate, in questo circolo Magnolia, che è
0: dove tra l'altro suonerà anche Alborosi.
1: Esatto, quindi è un circolo che sta organizzando molto, a quanto reggae, pare, un molto reggae, vari concerti, che si trova, ripeto, a Segrate, quindi nella zona di Milano Sud, diciamo che da Bologna un paio d'ore di macchina si può arrivare. Il costo del biglietto, per quello che ne so, non è proprio economico, comunque sono circa 40 euro. Poi sarà invece il 12 luglio, quindi il giorno dopo, a Molfetta, al Eremo Club. E poi sarà il 13 luglio, Paolo, a Roma, al Casolino Sky Park, dove anche qui abbiamo visto ci sono già diversi concerti reggae. Poi Burning Spear sarà anche in altri festival, già uno l'abbiamo citato, che è lo Stroda Reg Festival in Polonia, quindi se qualcuno vuole andarsi a fare le vacanze a fine luglio e in quel periodo si trova tra il 23 al 26 luglio nelle zone polacche, può andarsi a vedere i Burning Spear insieme ad Alborosi
0: e anche a tanta altra roba. Noi nel nostro piccolo intanto vi facciamo sentire un pezzo che tra l'altro mai suggerito tu, dei Burning Spear,
1: dall'ultimo loro lavoro, caro Paolo, quindi, ed è secondo me un pezzo bellissimo.
0: No Destroyer, Obsession, però il disco si chiama No Destroyer, il brano che abbiamo scelto per voi è Obsession, Burning Spear.

0: non riusciamo a salutarlo, per cui ce li teniamo in sottofondo. Tra l'altro il cantante ha 81 anni, non so se mi spiego, ci arriveremo anche noi a cantare, a ballare.
1: Chissà. È il reggae che veramente rende longevi.
0: Non solo il reggae, ma non possiamo spingerci oltre.
1: Assolutamente.
0: Allora, noi ci abbiamo verso la fine della trasmissione, dove però parleremo.

0: reazionari di casa nostra, e che se lo sono quindi
1: lasciato sfuggire, anche perché è un festival che porta tantissimi soldini,
0: tantissimi soldini,
1: e che la Spagna ovviamente adesso se lo tiene ben stretto.
0: Certo, ma i bigotti di casa nostra hanno ben altri pensieri per la testa che non ballare e ascoltare il reggae. Purtroppo, se invece ballassero, ascoltassero il reggae, probabilmente vivremmo in un paese molto migliore. Però c'è rimasto, insomma, comunque questo spazio, il Baba Boom Festival, e so che tu ci andrai, ci sei andato parecchie volte, quindi ti chiedo un attimo di fare la cornice, perché poi andremo a sentirci alcuni degli artisti,
1: esatto,
0: che quest'estate si esibiranno al Baba
1: Devo
0: Boom.
1: Dire che quest'anno c'è una line up, così come si chiama, come si suol dire, di altissimo livello al Baba Boom, un festival che sta crescendo, nato veramente piccolo a Marina Palmense in provincia di Fermo, un festival che fra l'altro si fa in una bellissima location sul mare, quindi chi c'è stato la conosce benissimo, ed è rimasto, come hai detto tu, ormai l'unico festival italiano reggae di un certo, insomma, di una, con una certa storia. Poi ci sono altri piccoli festival che ci provano, ma come sappiamo non è mai facile, no, tirare su un festival. E ha avuto grandissimi nomi anche in passato, per esempio l'ultima volta che io sono stato lì ho visto dei gruppi storici del reggae come i Black Uhuru, quindi sono passati veramente grandi nomi, Dub Inc, che è, insomma, un altro gruppo francese veramente di alto livello.
0: Noi usiamo mettere su nella nostra trasmissione,
1: esatto, del quindi
0: welfare.
1: Veramente tantissimo buon reggae passato, oltre che il reggae italiano come gli Africa United, Sud Sound System e tanti altri gruppi italiani. Andiamo su quello che accadrà praticamente a breve, da luglio, dal 22 al 26 luglio ci sarà il Baba Boom Festival. Vi invito ad andarci, perché veramente ne vale la pena. Prendetevi una settimana e vi fate mare e vi godete tanta buona musica reggae, non solo, perché ci sono alcune giornate in cui fanno anche hip hop, rap, soprattutto i primi giorni. Però andiamo a dare le date, Paolo. Partiamo dal nome grosso, Luciano, la storia del reggae, un altro personaggio ormai veramente famosissimo nel panorama reggae, giamaicano, che suonerà il 24 luglio. Poi ci sarà una delle voci, ormai definirla emergente è un po' riduttivo, è da tanti anni che nella scena internazionale è impressativa, che fra l'altro ultimamente è stata in un locale storico di Bologna che fa reggae, il Sottotetto, ha fatto un concerto dove ha fatto ballare anche i morti, lo possiamo dire, e verrà con la sua band, e suonerà invece questo Paolo il 25 luglio, sabato. Sicuramente sarà un concerto molto molto partecipato, e ci sarà tantissimo gente. E ci sono anche un gruppo che a te ovviamente
0: sono
1: i tuoi compaesani,
0: il Mellow Mood.
1: Mood, un altro gruppo che è, in realtà è da tanto che bazzica la scena non solo italiana ma anche internazionale. Sono friulani, sono fratelli, e saranno presenti giovedì 23 luglio.
0: Esatto, però una roba alla volta. Intanto ci sentiamo Luciano con Give Price.

0: Allora, nella sequela di nomi che andiamo a sentirci per salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori, abbiamo detto dopo Luciano un'altra giamaicana impressativa, and the Unconquerable Band, Smile Jamaica. Però di impressativa una cosina te la faccio dire, perché sa, orgoglio.
1: Questo è un orgoglio della radio, Paolo, perché prima del concerto che ha fatto, l'abbiamo già detto, lo storico locale reggae il sottotetto, è il nostro Pier Tosi l'ha avuta in studio, che Dio ce lo tenga veramente, l'ha avuta qua in studio perché ha presentato il concerto, quindi questa è una chicca di Radio Città Fujiko. Fra l'altro, Paolo, l'altra chicca è che al momento la data del 25 luglio è l'unica data in Italia, quindi attenzione, se non ci sono altre date segnatevela, perché questa è l'unica data che potrebbe fare quest'estate in Italia, poi sarà anche in altri luoghi.
0: Però intanto noi ce la sentiamo qui.
1: Assolutamente.
0: L'abbiamo ospitata, beh, insomma, sentiamocela pure. Impressativa.

0: sempre difficile salutare certi capolavori, certo. Reggae style,
1: grande voce.
0: La notte si fa profonda e dobbiamo darla buonanotte. La daremo, tu l'hai già pronunciato con un impeto di mio nazionalismo. Se così si, per l'amor di Dio, mi ucciderebbero i Mellow Mood se solo li identificassi con questo termine orrendo che è nazionalismo. Ma ci saluteranno loro con un brano. Però ti volevo chiedere prima: non c'è solo l'Italia, ci sono altri,
1: esatto,
0: grandi,
1: Paolo,
0: appuntamenti in Europa, se li vuoi dare.
1: Rosario. Esatto, ne diamo. Allora, ripetiamo quello che c'è dello Strada, esatto, Reg Festival, che si svolgerà in Polonia dal 23 al 26 luglio. Questo è un festival, anche questo ormai, che ha i suoi anni e che ha una line-up di tutto rispetto. Lo ripetiamo, al momento presenti i Barney Spear, Albo Rossi, i Culture e Empress Sativa. Poi ci sono due appuntamenti importanti, due festival storici europei: il Summer Jam, che si svolge a Colonia dal 3 al 5 luglio, e poi ci sarà il Rototom Sunsplash, quello che, come hai detto tu, siamo riusciti, esatto, il festival dei festival, che ha una lunga storia, si svolge a Benicassim anche quest'anno dal 16 al 22 agosto. Ci saranno al momento i nomi già lanciati, sono gli Scatalites, Israel Vibration, Dubbing e quindi Omega, ma tanti altri nomi ci saranno.
0: Rosario, anzi DJ Ross, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme.
1: È un piacere tutto mio, Paolo.
0: Questa serata con te, lunga vita al reggae, lunga vita alla musica,
1: Rasta
0: lunga vita ai concerti. E ricordatevi sempre che la musica odia la guerra. Buonanotte con Mellow Mood, Dance in Babylon.

0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
1: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

Thank you. Thanks so much. Thank you, God. Thanks so much.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.